105 Summer Compilation. Un'ora di buona musica, sia che stiate tornando dal mare, sia che stiate andando al mare, sia che stiate andando in montagna, sia che stiate tornando dalla montagna, o perché no? Magari semplicemente se vi trovate in città. Sono Niccolò Torielli, è un'emozione presentare per la prima volta quest'ora insieme di buona musica alternata da terne e coppie di canzoni. Partiamo subito con una terna con Barry Can't Swim, DJ scozzese che non saprà di certo nuotare, ma sa suonare e produrre pezzi incredibili come Return to Baibo. A seguire ci ascolteremo Dua Lipa con la sua Houdini. Tra l'altro Dua Lipa, legatissima d'Italia, si è sposata a Palermo. Grande festa che abbiamo visto su tutti i social e quindi strizza sempre un occhio nel nostro territorio, per poi concludere con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, Scusa, Lo Sento. Pinguini Tattici Nucleari che si sono esibiti al 105 Summer Festival di Ferrara. Sono Niccolò Torielli, allacciate le cinture, anche se, cavolo, dire allacciate le cinture è forse una delle cose più anni 90 dell'universo, quindi sono Niccolò Torielli, ovunque vi troviate, mettetevi comodi, rilassatevi, è estate, ci siamo qui noi con un'ora di musica, con la 105 Summer Compilation.

avete messo il doposole? Vi siete idratati nelle ore più calde? Erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Questa è la 105 Summer Compilation. Andiamo a presentare la prossima coppia di canzoni. Karol G insieme a Manu Chao con Vaiando Pure il Mondo e Bruno Mars con I Just Met.

I Just Might, Bruno Mars. Siamo subito partiti alla grande. Una terna, una coppia, 105 Summer Compilation. Un'ora di buona musica, un'ora di grandissima musica. Sono Nicola Torielli, rimanete qui con noi perché le sorprese non finiscono qui.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club.
2: Hey, you're listening to 105 in the club.
3: In the club.
0: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
1: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
0: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
1: 105 in the club. 105 in the club.
0: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
1: solo su Radio 105.
4: Radio 105 Summer Compilation.
5: Summer Compilation.
6: 105 Summer Compilation, sono Niccolò Torielli, un brano dietro l'altro. Un brano dietro l'altro, dove vi state trovando voi in questo momento? Non importa perché la cosa che conta più di tutte è la musica che vi faremo ascoltare. Musica che vi acquieterà, che vi farà stare bene. Partiamo subito infatti con MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
7: Summer Compilation.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

Coldplay, Humankind. Il pensiero va quando arrivarono in Italia. Radio 105, partner dell'evento, trasmettevo all'epoca, sempre in estate, da Gallipoli, che mi manca un sacco, lì piovvero migliaia di messaggi: Nicolò, ma ce l'hai un biglietto? Ma ce l'hai un biglietto? No, zero biglietti, come non ce li ho neanche oggi. Però una cosa che ho e posso offrirvi è della grandissima musica, come Peggy Gou insieme ad Ira Star con Human e Another con la loro Talk

Era Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, altro artista salito sul palco del 105 Summer Festival di Ferrara. Magari qualcuno potrà vedere, ma perché fai sempre riferimento al 105 Summer Festival, che ha toccato un sacco di tappe straordinarie? Perché io ho presieduto la tappa di Ferrara, quindi è una tappa che porto nel cuore più delle altre. Però, oh, ben inteso, tutte belle, come le canzoni che passano all'interno della 105 Summer Compilation. Ora ci andiamo ad ascoltare Jungle con The Wave, Alex Warren con Fever Dream e Sienna Spyro con Material Lover.

Siena Spyro, material lover in quest'epoca basata solamente sui social, sul materialismo. Chi ci può salvare? Noi, con la 105 Summer Compilation. Canzoni che parlano d'amore, canzoni che ti danno ritmo, canzoni che ti fanno star bene in estate.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
4: Siamo quasi giunti al termine di questa mia prima Summer Compilation. E che sinceramente dobbiamo aggiustare due cose, me ne rendo conto. Sono Nicolò Torielli. Fortunatamente una cosa che non dobbiamo aggiustare sono le canzoni, quelle che vi facciamo ascoltare una dietro l'altra. Se vi dicessi Angelina Mango con Marco Mengoni e la loro Canto d'amore, e a seguire Lizzo con To Be Loved, bene, state comodi, Summer Compilation.
5: Summer Compilation. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio 105.
2: 105.
1: 105.
3: 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105.

Siamo giunti al termine. Siamo giunti al termine di questa Summer Compilation. Sono Nicolò Torielli. Regia, ti prego, menti. Voto di questa mia prima prestazione della Summer Compilation. Sì, sì, non diciamo il voto che mi hai appena segnalato. Ci sta, ci sta. Però c'è una certezza. Una certezza che ha tirato su il tutto: la qualità delle canzoni che abbiamo ascoltato insieme. Grande musica all'interno della 105 Summer Compilation. Ciao a tutti!

0: Buongiorno, ma buongiorno e ben ritrovati, perché la sigla di chiusura del programma precedente è uguale a quella di apertura di quello che comincia adesso, perché è tutto bene a 105 parte 2, quindi siete insomma nelle mie mani. Dario e Micolani e Edoardo Mecca vi hanno condotti fino a qui dalle 8 alle 10, ma dalle 10 alle 12 ci sono io, Linda Pani. Buongiorno a tutti quanti, buongiornissimo, molto piacere di conoscervi, magari per qualcuno è la prima volta che ci si sente. Buongiorno a voi, buona estate, buon martedì 4 di agosto. In regia, grande onore, c'è sempre lui, Pippo Palmieri, buongiorno!
1: E dopo un anno ci ritroviamo insieme, amica mia.
0: Sì, ho capito, però non è che dobbiamo aspettare ogni volta 365 giorni per sentirci, rivederci. Non si fa così, non

anche di mistico. C'era qualcuno che cantava la neve ad agosto. Noi abbiamo la nebbia ad agosto, non ci smentiamo mai in pianura padana. Ma va bene lo stesso, voi come state in questo martedì? Tanti di voi, l'abbiamo scoperto ieri, stanno ancora lavorando. Tanti di voi stanno tornando dalle ferie. Qualcuno vede la luce in fondo al tunnel, quindi sa che stanno arrivando. Quindi dai, cominciamo con un po' un giro di buongiorni. Sempre l'appello per sapere se ci siete, se siete sul pezzo. 342 41 15 105. Il buongiorno di Radio 105 inizia così. Quindi vai con il primo disco di questa giornata. Tanta musica!

0: Animal ad aprire queste due ore insieme di Tutto Bene a 105 parte 2 versione estiva. Qualcuno dice che è bello ritrovarmi, grazie mille, tipo Ila da Lucca che dice stai diventando una di famiglia, grazie per la compagnia. Ma di che, ma raga, ma grazie a voi, in questa estate ci teniamo compagnia a vicenda, abbiamo pure un Pippo Palmieri in regia che ci tiene compagnia, che fa parte della famiglia. Qualcuno giustamente dice a Pippo servono i soldi per andare in vacanza.
1: Bravo.
0: Bravo, bravo, mi sembra giusto. A proposito di vacanze, tra i vari messaggi che stanno arrivando questa mattina, qualcuno dice in attesa del 21 agosto per le nostre 3 settimane in Indonesia. Fabio, beh, che posso dire? Beati voi, 3 settimane di ferie in Indonesia, ma che bello, raga. Mando invece un grande abbraccio a tutti coloro che stanno lavorando, che siete veramente veramente in tanti, tra cui anche Nicola dalla Sardegna che sta raccogliendo i bulbi dello zafferano. Mi ricordo esattamente un anno fa, sempre verso quest'ora, c'era lui sempre presente come tanti di voi. Quindi grazie a tutti, buongiorno. Mi raccomando, rimanete qui su Radio 105 che ci aspettano tante cose da fare. Tra l'altro, io stamattina per svegliarmi e combattere un po' l'afa, no? Vi raccontavo che in Veneto appunto c'è la nebbia che noi chiamiamo Caigo, cioè la nebbia in Veneto è Caigo. E, per combattere l'afa e per combattere questo caldo ho preso un cubetto di ghiaccio e me lo sono spalmato su tutta la faccia. Allora, il primo momento ovviamente, cioè ok che ghiaccio, però brucia, però poi che bello, che bello. Un sacco di persone, ho scoperto che ci sono un sacco di tipo star di Hollywood che si fanno tipo i lavaggi facciali con i cubetti di ghiaccio per mantenersi giovani. Io non so se queste cose effettivamente funzionino, fanno tipo effetto placebo, però la sensazione di freddo sulla faccia, che meraviglia.

0: Anche perché secondo me ognuno di noi ha i suoi modi, no, per svegliarsi la mattina. Pippo, tu sei un mattiniero?
1: Assolutamente no.
0: Perfetto,
1: però non dormo
0: perfetto.
1: Neanche tanto, dammi quelle 5 ore e bastano, più ci va bene, dai.
0: E poi
1: però
0: sei arzillo,
1: sì,
0: e poi vai.
1: Sì, sì, si va a fare kite al mattino, certo, ovvio.
0: Ma tu c'hai lo sport che ti dà la carica un po', no?
1: Yes, assolutamente sì.
0: Vedi, cioè chi magari per ingranare ha bisogno di tipo 490.000 caffè, tipo io, sto alzando la mano, la magia della radio, non potete vedere, ma ho tutte e due le mani, ho tutte e due le braccia alzate. Perché, raga, per le persone che fanno fatica la mattina, veramente svegliarsi è faticosissimo. Diciamo che il cubetto di ghiaccio forse un pochino aiuta. Non so se anche voi avete qualche trucchetto per svegliarvi. Vabbè, casomai ditemelo così, per dire, tipo 342 41 15 105. Magari, sai, c'è chi si passa il ghiaccio, chi si fa i biberoni di caffè, c'è chi magari invece deve sfondarsi di cibo per ingranare. E poi magari c'è qualcuno tipo Tommaso Paradiso che per darsi una svegliata agita un po' di Coca-Cola.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

MGK with Khalifa, Girl Next Door, qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene anche per chi non va in ferie, che dice Maremma. Quindi sempre in ascolto, vedi Alessandro dalla Val d'Orcia, tra l'altro bellissima la Val d'Orcia, io la adoro. E poco male, perché se anche non fate ferie, siete costretti a lavorare, c'è sempre Radio 105 a tenervi compagnia. Quindi dai, proviamo a portare un pochino di energia, un pochino di allegria anche a chi non può partire. E stavamo parlando, al di là del presenti non presenti, tipo Maria da Milano, Fausto dalla provincia di Verona, siete veramente in tanti questa mattina, e al di là del toc toc chi c'è presente, stavamo parlando anche di piccoli trucchetti per svegliarsi la mattina. E anch'io faccio questa cosa, come scrive qualcuno: per svegliarsi serve luce del sole in faccia e attività fisica anche leggera dopo una bella colazione. Allora, togli l'attività fisica anche leggera, quella no, quella è per me è molto difficile dato che sono una figrona, però la luce in faccia sì, cioè nel momento in cui ti arriva la luce in faccia tu sai che è giorno e che quindi ti devi alzare per forza. E quindi un piccolo trucco che secondo me fa più di qualcuno è quello di tenere magari la tenda leggermente scostata o le tapparelle aperte per dire pronto, ti devi alzare. Invece, per tornare al discorso nebbia in Veneto, qualcuno mi corregge e dice: no, in Veneto Caigo e pioggerella. No, il Caigo è la nebbia. Infatti non volevo tradurre come AFA Caigo, però la nebbia Caigo sì. Però tra i vari appunti che fa dice: c'è un esempio per dire che c'è AFA, ci sono i rospi che saltano fuori dal fosso, che in Veneto si dice che i rospi che salta fuori dal fosso, perché c'è talmente tanto caldo che, capito, cari poveri rospi. Va bene, al di là di bandare alle ciance, cianciare alle bande, è arrivato anche il momento per tanti di voi, come detto, di iniziare le ferie. Quindi magari qualcuno si sta organizzando, magari qualcuno sta partendo, pronti a viajar por el mundo. Come cantano Karol G e Manu Chao. A proposito, facciamo un saluto, approfittiamo, salutiamo Chao, Manu Chao, salutatelo con la mano.

0: Linda, devi proprio disintossicarti da
1: Lemonade, Louis Tomlinson, qui su Radio 105. Allora, più di qualcuno mi ha detto: Linda, la vicinanza con Edoardo Mecco si comincia a far sentire. È da mo' che si fa sentire la vicinanza con Edo. Grande Edo, che lo saluto. Che potete sentire insieme a Dario sempre tutti i giorni dalle 8 alle 10, poco prima che arrivi io a disturbare le radiofrequenze. E radiofrequenze, ma anche l'app di 105, perché tanti di voi ci stanno ascoltando dall'estero, quindi bravi. C'è chi si è trasferito all'estero per lavoro, c'è chi invece magari anche in vacanza ci porta con sé, quindi bravissimi, scaricate l'app di Radio 105. Per esempio Gianni dal nord della Norvegia, che giustamente dice: io in estate non potrei dormire con la tenda della finestra aperta, effettivamente. Mentre Teresa da Londra, che dice: un trucco sicuro per svegliarsi la mattina, avere dei gatti. Quindi mamma, so che mi stai ascoltando, hai capito? Avere dei gatti. Lei in particolare, la nostra Teresa, fa cat sitting e quando dorme con loro alle 5.30 cominciano a disturbarti per farti alzare. Mi sembra più che giusto. Beh, magari c'è anche qualcuno che si sveglia un po' più tardi. Io sono tipo il gatto, stessa cosa, vi disturbo per farvi alzare. Ma adesso ci fermiamo per una piccolissimissimissima pausa, quindi torniamo fra pochissimo. State qua.

app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Il disco di David Guetta con Bebe Rexha, I'm Good Blue, che riprende ovviamente I'm Blue da da da degli Eiffel 65. Qui su Radio 105, tutto bene a 105, sono le 10:30, quindi già volata mezz'ora, eh. Buongiornissimo a tutti, è il 4 di agosto, io sono Linda Pani, in regia c'è Pippo Palmieri e ovviamente ci siete tutti voi che, insomma, in queste mattinate di agosto siete divisi tra il lavoro e chi magari è in partenza o si sta prendendo le cose con più calma, tipo Rossella da Brescia che dice: io ho tre gatti ma la domenica ci svegliamo tutti alle 11, quindi non posso fare affidamento a loro per darmi una svegliata improvvisa la mattina. Va bene, perché stavamo parlando di questo, no? Cioè attività o piccoli trucchetti per ingranare e cominciare a connettere il cervello la mattina, però ci sono anche delle altre attività, e per questo ringrazio la chicca in redazione che mi ha fornito questa notizia. Ci sono delle altre attività che hanno a che fare un po' con le nostre mattinate, ovvero la routine, ok? Che se attraverso, insomma, i social è venuto fuori che la Gen Z ha deciso di spezzare. Praticamente questo fenomeno, aspetta, si chiama Whimsy Life e sarebbe sostanzialmente, dato che oggi è martedì, ve lo racconto, accendere una candela di martedì e cambiare la strada per andare in ufficio sono i nuovi comandamenti contro, diciamo, il burnout, quindi contro, diciamo, il malessere che può avvenire nel momento in cui si è dentro il frullatore del lavoro. Quindi ringraziamo la generazione Z e TikTok che ci offrono costantemente degli spunti più o meno interessanti sulle cose. Si chiama appunto Whimsy Life e dovrebbe far bene alla mente, cioè quando noi abbiamo una routine molto spesso tendiamo a ripetere gli stessi rituali. E quindi io, per esempio, lo stesso, cioè faccio le stesse cose sempre nello stesso ordine. Quando faccio la strada per andare da un punto A a un punto B al lavoro, tendo a fare sempre le stesse cose. E secondo me non sono l'unica. Perché ridi, Pippo? Anche tu sei così o no?
1: Io assolutamente sempre prima il calzino destro e poi il calzino sinistro. Sempre.
0: Allora, secondo la generazione Z e TikTok, dovresti invertire e spezzare questa routine. Dovresti provare un giorno, devi provare a mettere prima il calzino sinistro e poi il calzino destro.
1: Ho paura, vediamo, ci proviamo.
0: Pure io sono terrorizzata da queste cose, però magari non siamo gli unici, capito? Cioè, nel senso, secondo me, la gran parte di noi tende a cullarsi nella sicurezza della propria routine. Però magari c'è invece qualcuno che magari prova a spezzarlo ogni tanto, cioè vorrebbe dire anche prendere un caffè diverso dal solito. Sono piccole cose, non è che si tratta di fare viaggi, partenze o cose particolari, cioè si tratta di dare piccoli stimoli di elementi magari estetici o pratici della propria quotidianità, dove si fa una cosa leggermente diversa per connettere, insomma, il cervello al presente. Io non so se voi siete d'accordo o meno con questa cosa, quindi voglio sapere, voi che state dall'altra parte della radio in questo momento, se siete come me, Pippo, che difficilmente potreste invertire l'ordine dei calzini che mettete la mattina, oppure se ogni tanto la routine la spezzate, per vedere come va. 342 41 15 105.

il disco di Alex Warren, Passenger, qui su Radio 105. Passenger, magari qualcuno in questo momento è passenger perché si sta spostando per andare in ferie da qualche parte, come stavamo parlando nel fuori onda col grande Pippo Palmieri in regia questa mattina a Tutto Bene a 105 parte 2. Tutto bene più o meno, perché ci segnalano un terremoto con epicentro a Pisa, anche fortino, vedo che il magnitudo è sopra i 4.7 forse, che si è proprio verificato qualche minuto fa. Quindi mandiamo un abbraccio a tutta la Toscana, perché penso che si sia sentito, insomma, abbastanza forte in tutti i dintorni di Pisa. Quindi mi raccomando, aggiornateci e speriamo che, insomma, stia andando tutto bene. Vi mandiamo un abbraccione forte, attendiamo ovviamente gli aggiornamenti ufficiali. Intanto vi stavamo parlando della Whimsy Life, ovvero la generazione Z, che dà questi nomi a qualsiasi cosa, che si tratta praticamente di uno spezzare la routine, perché molto spesso noi ci culliamo, no, nella routine, perché ci rassicura fare sempre le stesse cose, sempre nello stesso momento, sempre nello stesso modo. Però il fatto di spezzarle non va a cambiare effettivamente qualcosa di grosso, però andrebbe a stimolare un pochettino di più quello che è anche il benessere, no? Perché poi quando tu stai dentro la routine, cioè vivi anche una roba molto molto grigia ad un certo punto, però che allo stesso tempo è rassicurante, un po' come la nebbia, per tornare al discorso di stamattina, cioè nel senso è molto grigia, però in un qualche modo è rassicurante, cioè ti culla un po', ti crea una bolla, la nebbia ti abbraccia, e almeno io la vedo così. Poi vabbè, cioè, in certi casi magari fa un po' cacare la nebbia, però vabbè, avete capito che cosa intendo, no? E quindi da qui vi sto chiedendo se sostanzialmente voi spezzate la routine ogni tanto, oppure non avete il coraggio e quindi mantenete tutti i rituali, che poi magari non si tratta proprio di coraggio, ma si tratta veramente di abitudine. E ovviamente ci sono anche delle abitudini sane, nel senso che non è che si tratta soltanto del rituale del calzino, o come io che devo pestare sempre lo stesso tombino, fare lo stesso giro della strada, devo fare sempre gli stessi passi, perché sennò oddio chissà che cosa succede. E niente, intanto arrivano un po' di aggiornamenti lato terremoto. In provincia di Lucca lo abbiamo sentito, un botto, sembrava, che paura, ragazzi, vi abbraccio fortissimo. Mi abbraccio fortissimo, speriamo che non siano successi ovviamente danni a cose o persone, soprattutto persone e animali. Quindi mi raccomando, teneteci aggiornati. Quindi 342 41 15 105, voi la spezzate la routine o mantenete tutti i rituali? Perché secondo me, cioè io sono pronta a scommetterci, la gran parte di noi è una grande, grandissima abitudinaria.

0: Giselle Dimanche Midi Pile Midi Pil. Io Dimanche Midi Pil. Domani mi depilo. No, domenica mi depilo. Una roba del genere. Niente ragazzi, io col francese male proprio. Ho studiato inglese, spagnolo e russo quando ero al liceo. Francese e io non siamo mai andati d'accordo. Ho fatto danza classica per tanti anni e i passi di danza classica hanno i nomi in francese, no? Quindi mi fermo a plié, grand jeté, relevé e tutto, e macaron, amour e Paris. Basta, il mio francese arriva lì e non mi prendere in giro, Pippo, è la verità. Quindi un disastro. Quindi disannunciare i dischi in francese è sempre una montagna russa. A proposito di lingue, bene, andiamo avanti. Meno male che c'è qualcuno che apprezza le freddure, tipo Raffaele da Pesaro. Grazie mille per assecondarmi. Tutti coloro che mi faranno dei complimenti in queste settimane insieme riceveranno un bonifico. Un bonifico, e quindi mi raccomando, scherzo ovviamente. Allora, stavamo parlando di routine e sempre il nostro Raffaele da Pesaro ci racconta che passa sempre l'aspirapolvere facendo lo stesso percorso e dividendo le mattonelle in file da tre. Un disastro, mamma mia, cioè questa è tosta, però... Guarda, io, credimi Raffaele, sono sicura che tu non sia l'unico. Come chi deve tenere il volume della televisione sempre ai numeri pari o ai multipli di 5 o... capito? Tu ridi Pippo, ma è la verità. C'è tantissima gente che ha queste piccole cose che non devi toccargliele. Ce n'è veramente tanta. Cioè, parliamo con una persona che mette un calzino, prima un calzino e poi l'altro, guai a invertire l'ordine, quindi va benissimo. E Mara di Costatto Biella dice: solitamente cambio anche le strade per andare o tornare dal lavoro, uso la sinistra al posto della destra, quindi io sono una che spezza la routine. Oh Mara, grazie per la tua testimonianza, mi serviva qualcuno che facesse invece il contrario, che quindi andasse contro questa routine. E invece chissà che cosa ne pensa Carmela, il disco di Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

All By Myself qui su Radio 105. Tutto bene a 105, quasi in chiusura della prima ora. Stavamo parlando di routine spezzate oppure meticolosamente rispettate, quindi ovviamente lo spazio è ancora aperto, stanno arrivando un po' di messaggi al 342 41 15 105, però nel frattempo è arrivato il momento di scoprire qual è la situazione sulle principali strade e autostrade d'Italia, quindi prego news sul traffico.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: My Name. Dal 1999 le Destiny's Child, Say My Name. Impossibile non cantarla, anche perché diciamo che è una bella routine quella che ha preso Radio 105, quella di mettere in chiusura dell'ora un bel disco 105, che storia, per festeggiare i 50 anni della radio. Quindi pescato dall'archivio proprio per rivivere certi ricordi. Pippo mi raccontava che le aveva intervistate, che figata.
1: Sì,
0: che
1: sì, non mi hanno cagato di striscio, però le abbiamo intervistate.
0: No, ma come, ma come,
1: vabbè,
0: dai. Dai, che bello, che bello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La lascio cantare sempre fino alla fine, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, ad aprire la seconda ora di Tutto bene a 105 parte 2, in questa versione estiva dove sono orfana del Dario Micolani e di Edoardo Mecca, che però vi tengono compagnia dalle 8 alle 10 tutti i giorni, poi arrivo io dalle 10 a mezzogiorno. Sono Linda Pani, in regia c'è il nostro Pippo Palmieri e per diciamo un pezzettino, uno spicchiettino della prima ora abbiamo parlato della cosiddetta Whimsy Life, che sarebbe un trend, quindi una piega, un'abitudine che ha preso la generazione degli attuali giovanissimi e esposta, spiegata bene su TikTok, che sostanzialmente propone di combattere lo stress e la routine attraverso dei piccoli gesti creativi e spontanei che vanno a spezzare la routine, perché poi la rigidità delle giornate moderne tende un pochino a portarti all'esaurimento emotivo e quindi il fatto di spezzarla con dei piccoli gesti, delle piccole cose, rompe la routine e dovrebbe in teoria fare bene. E allora da qui io ho cercato di capire voi se siete diciamo parte di quelle persone che invece nella routine ci si cullano assai e quindi no, non c'è niente che mi faccia cambiare idea, io devo fare sempre le stesse cose nello stesso modo, nello stesso momento, oppure se invece ogni tanto cambiate, può essere il percorso, può essere il caffè, può essere l'ordine con cui fate le cose la mattina, eccetera eccetera. È arrivato un bel messaggio che spiega bene la routine della signora, prego.
2: Io sono proprio compulsiva, ecco. Quando stendo, ragazzi, devo avere le pinze dello stesso colore. Non posso mettere una pinza gialla e una verde sul, ecco, lo stesso paio di pantaloni, metto o tutte e due verdi o tutte e due blu o tutte e due gialle, ecco. Se stende qualcun altro vado a cambiarle, per me è proprio una cosa più forte di me.
1: È più forte di lei. Paola, buongiorno, grazie per avercelo raccontato, ma guarda, io sono pronta a scommetterci che non sei l'unica, Paola, a fare questa cosa. Io ho risolto questo problema perché dovrei metterle in pandan con il colore della cosa che sto stendendo, quindi cioè lì c'è veramente da impazzire. Ho risolto prendendo tutte le mollette con

legno, cioè quelle neutre, basta, punto fine, così il problema non sussiste. Io ogni volta che devo fare il cambio borsa conto tutto ciò che tolgo per poi ricontare tutto mettendolo nell'altra borsa. Questo è il messaggio di Cristina. Però sai che questa è una cosa, cioè, che non ha a che fare tanto con la routine, ma proprio con una maniera intelligente per non perdere le cose. Perché poi succede che cambi la borsa, noi donne ci abbiamo questo problema, dici: oddio, mi manca questa cosa qua, in che borsa è andata a finire? E quindi devi riaprire tutte le borse per cercare la cosa che non trovi più. Che è una fatica, eh. Cioè, ovviamente non sono questi i problemi della vita, però nel senso, comunque è faticoso. Qualcuno invece dice: 20 anni, sempre la stessa donna, se non è routine questa, beh, effettivamente.

disco di Gordo, Who Made the Who, Energy, qui su Radio 105, Energy, perché effettivamente c'è una bella energy quando arriva tutto bene a 105 in questo palinsesto di agosto, quindi per tutte queste settimane a tenervi compagnia, questa settimana qua dalle 10 alle 12 con me Linda Pani e il nostro Pippo Palmieri oggi in regia, che non è solo, quindi saluto tutto il traffico di gente che sta facendo avanti e indietro dal bancone regia, è sempre un piacere vedervi, let's go! E ovviamente tutti voi che anche ad agosto ci scegliete per insomma tenervi compagnia con un po' di musica, un po' di energy per l'appunto. Parlando di routine da spezzare, difficile da fare per andare incontro insomma a quelli che sono i trend della generazione Z, qualcuno ci dice: io raddrizzo tutti gli zerbini del condominio quando scendo le scale. Questa è tosta. Però effettivamente quanto dà fastidio. Io faccio la stessa cosa con i quadri dentro le case. Quando vado a casa di qualcuno vedo il quadro storto, lo raddrizzo. Quindi alla fine non mi sento di giudicare, ti capisco bro, capisco. Antonella invece dice: ciao Linda, io sempre l'intimo coordinato con il resto dell'abbigliamento. Vabbè, però lì c'è un senso, perché comunque soprattutto quando ti vesti di colori chiari ovviamente devi andare, non puoi mettere mutande nere, magari c'è il vestitino bianco, cose del genere, quindi alla fine c'è un senso anche in quella roba lì. C'era la mia zia che diceva sempre mettiti sempre l'intimo coordinato, che non si sa mai, ma non per il lato spicy della cosa, perché lei tipo pensava metti che finisci in ospedale almeno c'è l'intimo coordinato, che non è una cosa proprio totalmente allegra, però va bene lo stesso. Va bene, allora, la seconda ora è bella che è iniziata, quindi adesso preparatevi perché fra pochissimo si gioca, gioco che abbiamo inaugurato ieri, una cosa molto semplice volta a farvi divertire, quindi mi raccomando, state qua.

0: domanda. La carta igienica. Sì. Ragazzi, la carta igienica, ovunque vada, devo metterla bene. Metterla bene significa che lo strappo deve stare all'esterno, non verso il muro, all'esterno, porca paletta.
1: Oh, qua ci sono delle filosofie contrastanti, sul discorso dello strappo, da che parte deve stare. Cioè, sulla carta igienica si apre proprio un mondo completamente a sé. Io ogni volta che torno a casa volevo fare un ringraziamento pubblico, approfittando insomma dello spazio radiofonico nazionale, per ringraziare il mio papà che ogni volta che torno a casa compra chili e chili di carta igienica. Grazie papà. Ci fermiamo, piccola pausa, fra poco si gioca, andiamo!

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

Star Woman è il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105. E quindi la bombetta che sentiremo, insomma, in questa settimana. Ma adesso, come vi accennavo, è arrivato il momento di giocare. In palio oggi, anche oggi, l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto al telefono in onda. Quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, salvatevi il numero 342 41 15 105. La nostra Ele al centralino selezionerà il più veloce a dire che cosa? Titolo e artista della canzone in questione. La canzone in questione non sarà fatta sentire magari cantando, cose del genere, no. Reciterò una parte del testo. Quindi, se avete il testo in testa e riuscite a riconoscere la canzone in questione, titolo e artista, ma mi raccomando, dovete essere i più veloci. Siete pronti? La canzone recitata di oggi è questa, prego maestro. Com'è che non passa con gli anni miei la voglia infinita di te? Cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me? Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole, però lavoro di voce. Lo sai, cantare d'amore non basta, mai, ne servirà di più. Per dirtelo ancora, per dirti che... Che canzone è? 342-4115-105, mi raccomando, titolo e artista. Ieri siete stati bravissimi, vediamo se anche oggi la indovinate. Vediamo un po', la nostra idea al centralino selezionerà il più veloce. Intanto, sul volume che arriva Anna!

0: Ve l'avevo detto che c'era l'energy questa mattina. Prima con Anna, White Girl Wasted. Adesso abbiamo Life is Simple. Quindi tanta tanta musica, ma anche bella carica, bella spinta questa mattina. Spinti anche i nostri ascoltatori che hanno partecipato al gioco Testo in Testa. Devo dire che siete stati bravissimi anche oggi. Avete indovinato praticamente tutti. Siete stati veramente in tanti. Quindi bravi, bravi, bravi. Ma il più veloce è stato Marco da Bologna, che è al telefono con noi. Buongiorno Marco.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, oggi in palio c'erano l'onore, la gloria, la mia stima e il saluto in onda. Quindi ti abbiamo chiamato perché sei stato il più veloce a indovinare. Qual era la canzone recitata di oggi?
1: Più bella cosa di Eros Ramazzotti.
0: Bravissimo, bravo. Grazie. Bravo, bravo, bravo. Sei fan di Eros o l'hai riconosciuta perché semplicemente la sapevi?
1: L'ho riconosciuto perché ci sono cresciuto con Eros, quindi insomma è stato abbastanza semplice.
0: Ok, ok, bene, bene, sono contenta. Allora, intanto come stai? Cosa stai facendo in questo martedì? Stai lavorando? Sei in giro? Che stai combinando?
1: Vi ascolto, lavoro barricato in ufficio con l'aria condizionata perché c'è un caldo tremendo.
0: No, caldo veramente atroce. Anche a Bologna? Quanti gradi sono a Bologna?
1: Siamo sui 38-39, direi.
0: Mamma mia, no, con l'aria condizionata si sta bene. Poi io adesso ne sto pagando le conseguenze perché sono tutta tappata, sono tutta raffreddata. A te ti sento in forma, quindi va benissimo,
1: no,
0: Marco.
1: Mi salvo, sarà anche l'abitudine ormai.
0: Esatto, ti sei temperato, grande, grande Marco. Va bene, a chi vuoi dedicare la vittoria? Approfitta per fare un saluto in onda.
1: Ma nessuno, saluto voi, vi ringrazio per la compagnia che ci fate tutti i giorni e gli altri li saluto da sola.
0: Va bene, c'hai ragione, effettivamente se voglio salutare qualcuno mando un messaggio, faccio una telefonata e dico ciao Ciccio, come stai? Va bene, allora grazie per ascoltarci tutti i giorni, ti auguro un buon lavoro e anche una buona estate, sperando che tu abbia anche delle ferie a breve.
1: Sì, l'ultima già settimana, poi chiudo un paio di settimane anch'io.
0: Ah, bene, dai, allora porta pazienza che ci siamo quasi. Marco, ti saluto, ti auguro una buona giornata, una buona estate e complimenti ancora.
1: Grazie mille anche a voi.
0: Grande, ciao Marco. A te, ciao.

Dal 2020 Midnight Sky, Miley Cyrus qui su Radio 105, tutto bene a 105 parte 2 fino a mezzogiorno insieme, quindi ancora 20 minutini più o meno insieme a me, la vostra Linda Pani, il nostro Pippo Palmieri in regia. Ogni volta che devo disannunciare un disco di Miley Cyrus, adesso vi faccio un po' di radio verità, faccio veramente molta fatica perché ho preso in giro per un sacco di tempo mio papà che chiamava Miley Cyrus, la chiamava Miley Citrus, e quindi a forza di prendere per il culo mio padre che diceva Miley Citrus, adesso ogni volta che lo vedo scritto mi viene da dire Miley Citrus, quindi secondo me prima o poi quando dovrò disannunciare un disco di Miley Cyrus, ecco, vedi che faccio fatica, finirò a dire Miley Citrus, io me lo sento, prima o poi succederà. Vabbè ragazzi, io vorrei fare una sorta di sitcom radiofonica dei miei genitori, loro sono tipo Sandra e Raimondo, fanno troppo ridere, e quindi niente, stay tuned, perché potrebbe essere che un giorno riuscirò in un qualche modo a rendere pubblico quello che si dicono, perché fanno troppo ridere. Sono innamorati come il primo giorno, a proposito di routine che ne abbiamo parlato oggi, dopo 36 anni di matrimonio sono ancora due colombelle innamorate, però litigano per veramente delle stupidaggini e niente, sarebbe un peccato non condividerle col mondo, quindi prima o poi riuscirò a fare questa cosa. Ci riuscirò a convincerli. Va bene, detto ciò, volevo ringraziare ancora tutti quanti per aver partecipato al gioco che tornerà anche domani. Vediamo se magari giorno dopo giorno riusciamo anche ad alzare un pochino l'asticella della difficoltà, perché questo gioco potenzialmente può essere molto difficile. Però oggi, che è il secondo giorno, devo dire, come ieri, siete stati bravissimi perché avete indovinato praticamente tutti. In tutto questo volevo ringraziare anche Camilla, che dice che mi fa i complimenti per la voce quando leggo i testi delle canzoni, che la fa volare. Grazie Camilla, mi fa piacere, ma probabilmente è merito del naso tappato perché veramente si fa veramente complicata la cosa da leggere quando sei praticamente col naso così. Vabbè, quindi niente, ci proveremo. Invece per quanto riguarda Isa, che dice chi sente dall'app non sarà mai il più veloce, allora sicuramente chi ascolta dalla radio è praticamente in diretta, quindi sente sul momento, chi è con l'app c'è un leggero ritardo, però soprattutto quando magari sono un po' più difficili, magari non c'è nessuno che indovina prima, voi provateci lo stesso, quindi mi raccomando, che sia con la radio, che sia sul 66, magari qualcuno, adesso noi non siamo in video, però comunque vuole ascoltare un po' di musica con la TV accesa, al 66 è sempre presente, l'app ci siamo noi che facciamo le dirette tutti i giorni, quindi mi raccomando, l'estate è firmata Radio 105, poi tenete d'occhio anche i social con i vari eventi, noi ci siamo, non ci perdiamo e non ci prendiamo mai una pausa. L'hai capita, Pippo? Sì, perché adesso c'è il disco dei Bausa, Lose Myself.

Ghetto Party qui su Radio 105, tutto bene a 105, pochi minuti ci separano dalle 12 quando arriverà il nostro Ale Sansone che è già quasi collegato e niente, è volata anche questa mattina, però c'è tempo per fare i saluti, quindi io direi che adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, così dopo il disco 105 Che Storia finalmente possiamo salutarci come si deve, quindi mi raccomando, state qua.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Che storia!
6: Radio 105.
7: Che storia!

0: Ve l'avevo detto che valeva la pena stare qua. I Coldplay con Sky Full of Stars dal 2014, il nostro disco 105. Che storia, ma che storia ha fatto questo pezzo, mamma mia. Altro motivo per rimanere qua è perché adesso io, Linda Pani, vi saluto e vi ringrazio uno ad uno. Ringrazio tutto il team di Tutto Bene a 105, il nostro Pippo Palmieri in regia, ovviamente, e tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi ovviamente questo. Ma appunto, dicevo, il buon motivo è che adesso c'è Ale Sansone. Ciao. Beh, Ale.
1: Boh, non esageriamo, buon motivo. Dai, motivo medio.
0: Eh sì. Dai, dai, è un buon motivo, è un buon motivo.
1: Va bene, allora mi prendo il complimento, lo metto in tasca e lo porto a casa. Bene, bene,
0: bravo.
1: Molto bene. A parte la fornace che è questa città, tutto il resto va abbastanza bene.
0: Quanti

0: Quanti ci sono a Roma?
1: Non lo so, ma tanti, cioè praticamente la sensazione è quella di quando hai un phon puntato addosso, quindi...
0: Sì, più o meno sì. Ma sai che qui in Veneto stamattina c'era la nebbia, cioè...
1: Che bello, guarda,
0: cioè,
1: tipo emozionante sentire una cosa del genere, sai? Tu scendi dalla macchina, dentro hai avuto l'aria condizionata, esci e ti arriva. È presente quei meme dove vai a fuoco, cioè no? La palla di fuoco di fronte a te, uguale. Adesso
0: sì,
1: immaginare
0: uguale.
1: La nebbia a qualche grado in meno sarebbe stupendo.
0: No, ma non per il grado in meno, perché ci sono gradi in più. È una condizione particolare del vento che arriva tipo da sud-est, che muove le acque, l'umidità, e quindi è perché fa particolarmente caldo che c'è questa nebbia.
1: Attenzione,
0: tipo.
1: Meteorologa oltre che professora.
0: Tuttologa del nulla cosmico. Però sì, adesso è proprio uscito il sole, quindi si muore anche qui.
1: Va bene.
0: Ci chiudiamo con le aerie condizionate, non c'è altro da fare. Va bene, io vi ringrazio tutti quanti, vi lascio appunto con Ale, quindi buona diretta.
1: Grazie.
0: E ciao, un bacione grande. Ciao,
1: ciao
0: Ale,
1: Linda.
0: Ciao.

0: Questa cosa che arrivano i messaggi ancora prima di iniziare la diretta mi fa impazzire, quindi grazie agli ascoltatori allo Zoccolo Duro di 105 Village. Bentornati martedì 4 agosto 2026. Ho detto, qua non si va mai in vacanza. No, ci si andrà. Vero Antonio? Piva, bentornato.
1: Ciao.
0: Da quanto tempo non lavoravamo insieme noi?
1: Tanto.
0: Effettivamente tanto. No, andremo in vacanza, manca ancora un pochino, ci saranno ancora dei giorni da trascorrere insieme, dei pomeriggi da trascorrere insieme, dopodiché anch'io mi prenderò un break per poi tornare il 31 agosto fresca, si spera, come una rosa, con i Friends dalle 10 alle 12. Allora, sono Manuela Mosley, innanzitutto, per chi se lo stesse chiedendo. Questo è 105 Village, programma che solitamente va in onda il sabato, ma come sapete, se siete affezionati di Radio 105 conoscete sicuramente il palinsesto totalmente rivoluzionato ad agosto, che vede i protagonisti della settimana chi di solito invece anima il weekend. E quindi eccoci qua con 105 Village fino alle 18. Parleremo di un sacco di cose veramente, ragazzi, veramente interessanti. Le notizie, le classiche notizie. Questa volta devo ringraziare Lidia per l'attenta selezione, che vi cambiano veramente l'assetto della settimana, del mese, che dico, della vita forse. Altro che, non è un tempo specifico, è proprio un tempo che si dilata, che viene cambiato letteralmente dalle notizie che diamo in anteprima assoluta in questo programma incredibile. Allora, 342 41 15 105, se volete interagire con me potete farlo, sono a vostra disposizione. Sì, tornerò con i Friends, da non credere, mega, da Caravaggio. Sì, ma insomma abbiamo ancora un po' di tempo, intanto trascorriamo questi giorni insieme, questa settimana, la prima d'agosto, insieme tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18, e partiamo con la musica. Animal.

0: Cat's Eye con Animal su Radio 105. Allora, a volte penso che è un peccato che molti dei nostri fuori onda non vadano effettivamente in onda, perché in questo caso specifico io e Antonio Pivati, che si occupa della regia per queste due orette, stavamo parlando di un sacco di personaggi che hanno iniziato la loro carriera in un modo e poi hanno virato verso tutt'altro. E allora ci è venuta in mente, anzi mi è venuta in mente un'attrice incredibile, soprattutto credo fine anni 80, inizi anni 90 ha avuto il suo apice, Claudia Colle, ce la ricordiamo tutti, no?
1: Che grande.
0: Tu soprattutto te la ricordi prima.
1: Io bene, io me la ricordo molto bene.
0: Che credo che a un certo punto della sua vita, e secondo me gli intelligenti, le persone molto intelligenti o le persone che si mettono comunque in discussione hanno e decidono quindi di cambiare, hanno proprio un quoziente intellettivo più alto rispetto a tutto il resto che invece rimane fermo nelle proprie convinzioni. Ecco, Claudia Colle ha virato ad un certo punto ed è passata da attrice, come dire, intensa, attrice molto intensa, a credo suora laica, cioè lei ha proprio virato verso l'opposto rispetto a quella che era una vita che aveva scelto o che comunque ad un certo punto non l'ha più rappresentata. E quindi Piva mi diceva, sai, la conosco molto bene la filmografia, anzi conosco Claudia Colle perché da piccino guardavo un sacco di guide TV, perché quelli erano i giornali che, no?
1: Giusto? Sì, erano delle guide TV farcite, diciamo.
0: Diciamo che erano delle guide TV, ma non è che erano quei cataloghi tipo Postal Market, sai quelle
1: robe? No, quello
0: lì?
1: No, aspetta, no, ma adesso te lo cerco intanto, guarda, aspetta.
0: Cioè, ma guarda, perché sono curiosa e mi diceva, ah, ma io la conosco bene, da bambino la amavo particolarmente, diciamo, perché erano quelle donne incredibilmente belle che da cui i bambini vengono affascinati in qualche modo. Io, piccolo Piva, venivo, insomma, come dire, ammaliato da queste signore che farcivano questi giornali. Vabbè, comunque, questo per dire che durante Fuori Onda affrontiamo argomenti altrettanto impegnati.
1: Trovato Manola, si chiamava Teletutto.
0: Comunque guarda, nome nomen, nel senso che Teletutto già di per sé si presenta, no? Cioè, c'è di tutto, punto. Hai capito, bravo piccolo Piva. Poi ci sono un sacco di messaggi che sono arrivati al 342 41 15 105. Ovviamente vi leggerò perché è giusto che questa diretta la facciamo insieme. È anche il vostro, soprattutto il vostro programma. Sono contenta anche di tenervi compagnia. Molti di voi sono in viaggio, altri stanno lavorando, perché non è che ad agosto si debba fermare tutto. Anche se mi sembra di capire che a Roma sia successo esattamente questo: negozi chiusi, strade vuote, da un lato bene, dall'altro benino. Torniamo alla musica, a Anna con Wide Girl Wasted. Sta avendo un successo questa ragazza qui, strepitoso.

0: le sue firmacopie, Anna con White Girl Wasted. Tra l'altro è trasversale perché è un pubblico sicuramente molto giovane, però apprezzata anche da quelli che non sono più tantissimo giovani, ecco, tipo, vabbè, io l'apprezzo molto. Tra l'altro è una ragazza veramente molto carina nei modi, molto educata, mi piace Anna. Detto questo, allora, hai scoperchiato il vaso di Pandora, caro Piva, perché stanno arrivando un sacco di messaggi su questo giornale, ma era un settimanale, mi sa, vero?
1: Sì, perché ogni settimana ti diceva i programmi TV.
0: E allora, Teletutto, questo è il titolo originale. Siamo andati a vedere un po' di copertina di Teletutto e devo dire che erano anche lì molto folcloristiche, perché c'erano, come si chiamava quella di Alberto Tomba di copertina? Il titolo qual era? Alberto Tomba slalom su Fanny.
1: Su Fanny, sì.
0: Comunque la toccavano piano, eh. Sono dei titoli che se
1: che
0: uno...
1: tra l'altro possiamo fare i complimenti a Fanny, perché era...
0: Fanny... ieri come oggi, mi sento di dire, sì. Bellissima donna. No, tra l'altro sono titoli che a scriverli oggi, talmente politicamente scorretti, che verrebbero, penso, bannati, giornale, giornalistici, tutto, chiuso proprio, perché insomma erano titoli un po' particolari. O addirittura c'era questa, il peccato di essere donna in copertina, parliamo di Teletutto, c'era una stupenda Stefania Sandrelli. Ma poi sono delle copertine assurde. Abbiamo dato un'occhiata, diciamo, a quelle che sono state le copie cult degli anni 90, e qualcuno mi scrive: io me lo ricordo perfettamente Teletutto, per noi bambini aveva un altro titolo, cambia una vocale praticamente.
1: Pensa, Manola, che è arrivato il vice direttore, ha usato esattamente quel titolo lì,
0: vedi, incredibile. È perché
1: era famoso così.
0: Ma sì, probabilmente era famoso così. Manola, allora, io sono, come sono apparsa nel Postal Market di agosto 1988? Vabbè, però Postal Market alla fine non era così tanto, come dire, folcloristico, ripeto, intenso come Teletutto. Era un po',
1: insomma,
0: meno.
1: C'erano le pagine dell'intimo che spingevano bene, eh?
0: Vabbè, ma per quello, perché dovevano sponsorizzare comunque completini intimi, come facevi, se no? Comunque tanta gente porta gli occhiali, indossa gli occhiali per quel Teletutto. Danilo, l'idraulico. Scusate, ma io mi sono persa Teletutto nella vita. Com'è possibile? Forse mio papà, che insomma masticava poco l'italiano, non lo comprava per questo motivo. O forse lo comprava, ma non era accessibile a noi bambini. E vabbè, però a un certo punto dovevi leggere i programmi che andavano in onda, oppure guardavi solo le foto. Benissimo, sono contenta. Piva, sei nel posto giusto, sentiti a casa, perché siamo in tanti, anzi sono in tanti, ad aver avuto questo tipo d'approccio con Teletutto. Va bene, possiamo fare un'edizione speciale con Manola in copertina. Andrea, non lo so, potrebbe non funzionare in realtà, sai, però ci rifletto.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle nostre web radio.

app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Corri da

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Peggy Goo con il featuring di Ayra Starr, No Woman, che è un gioco di parole poi alla fine. Molto carina questa canzone, peraltro uno dei tormentoni di questa estate 2026. Un sacco di messaggi che sono arrivati al 342 41 15 105 meritano un po' d'attenzione. Allora, Manuela, che piacere sentirti, sei vabbè, eccetera eccetera eccetera, mi fai passare il tempo più velocemente per arrivare all'ora d'uscita dall'ufficio, mamma mia, anch'io sono al lavoro fino a venerdì, poi meritata vacanza, rizzone. Baci, Elisabetta da Prato. Comunque vogliamo fare un applauso e vogliamo dare tutta la nostra solidarietà a chi sta ancora lavorando e a chi magari lavora in ufficio. Comunque, allora, questo è un periodo che molti amano, il mese d'agosto intendo, perché le città si svuotano e quindi è tutto molto più agevole, no? Magari puoi uscire anche un po' più tardi da casa perché non c'è il traffico solito, quindi riesci ad arrivare al lavoro in tempi record rispetto a quella che è la routine normale. E poi comunque, appunto, non avere nessuno, non avere il traffico intenso del resto dell'anno ti permette anche magari, appunto, di fare delle cose con maggiore libertà, ma proprio a livello di tempistiche, no? E poi le città vuote, insomma, si può passeggiare più serenamente, più tranquillamente, c'è meno caos. Dall'altro lato però, d'altro canto, la città che si svuota e i negozi che chiudono ti lascia in balia praticamente del Far West, perché sembra di stare veramente in una città, in una dimensione parallela, tutto chiuso, non si può far riferimento più a nessuno perché se ne riparla a settembre, cioè dal primo agosto la frase è vabbè ma poi se ne riparla a settembre, quindi tu per un mese sei in stand by con tutto ciò che riguarda poi magari anche la semplice gestione della vita, non trovi, Piva?
1: Perché a me succede... Assolutamente, poi c'è anche l'altra versione,
0: cioè
1: sono al mare ma dimmi.
0: Mamma, che ti fa pesare quella telefonata in una maniera. Scusa, ti disturbo. No, sono al mare, ma dimmi. Ah, cazzo, allora ho fatto male a chiamarlo.
1: Sai che io invece non mi fanno pena perché nel caso non mi rispondi.
0: Hai ragione, però comunque un po' di senso di colpa.
1: No, zero, esiste non rispondere, Manu.
0: Comunque io agosto lo amo, sia che resti in città, sia che vada in vacanza, mi piace, è un mese che mi piace perché è come se in qualche modo ci fosse la ricarica di tutti, la ricarica energetica di tutti o comunque della stragrande maggioranza di tutti noi per poi tornare appunto a settembre e ricominciare l'anno alla grande. Ciao Manola, regina dei trattoristi, eccomi signori, Roby l'agricolo da Piacenza, benvenuta meravigliosa Manola, Andrea dal trattore, pure lui, e poi sì, ma Amorino, lo zoccolo duro va salutato, Danilo l'idraulico, ma io ti ho salutato. Ma chi sono io per non salutarti anche oggi, martedì 4 agosto 2026? Anzi, facciamo così, vi faccio ascoltare una canzone stupenda, io la amo particolarmente, è Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Abracadabra, Lady Gaga su Radio 105. Ovviamente, quando ho detto solidarietà a chi sta lavorando negli uffici, eccetera, eccetera, sì, sono entrata nello specifico, però intendevo un po' tutti coloro che stanno ancora lavorando in generale. Tant'è vero che qualcuno mi ha scritto: oh, io tutta questa solidarietà verso quelli che lavorano in un ufficio non la provo. Anzi, solidarietà per i cuochi come me che lavorano a 60 gradi tutto il giorno. Bruno da Rimini, ma insomma, stai scherzando? Ma io veramente, guarda, secondo me tu sei un supereroe, un po' come l'altro nostro amico. Io farei a cambio con i colleghi dell'ufficio, loro sono belli freschi, io in officina con 40 gradi non ti firmi, ma immagino insomma che anche tu, viste le temperature di questi giorni, stia soffrendo il caldo in maniera veramente devastante. Un grande abbraccio, Manola, da Antonio da Lamezia Terme. Ciao Antonio. E poi qualcuno fa riferimento, sono arrivati un sacco di messaggi infatti in questo senso, alla mia ospitata di qualche mese fa allo Zoo di 105. Devi sapere, Piva, che il nostro profilo social ufficiale ha pubblicato un video, uno spezzone di quello che è stato poi un intervento ben più lungo.
1: L'ho visto.
0: All'interno dello zoo. E diciamo che ci sono state molte polemiche a riguardo, ma semplicemente perché in molti hanno creduto che Marco & Co. Mi avessero attaccata. In realtà no, assolutamente no. Era, ripeto, un intervento ben più ampio di quello che poi è stato pubblicato, che era soltanto uno spezzone effettivamente. E ci stavamo divertendo, loro sono in pieno stile zoo, voglio dire, sono degli amici, hanno fatto una battuta molto carina, io ovviamente ho risposto come so, perché sono altrettanto ironica, ed era tutto, insomma, era uno sketch, poi a qualcuno è piaciuto, altri invece hanno non gradito quel tipo di ironia, ci sta, è giusto che sia così, però io non mi sono offesa, sono stata al gioco, mi sono divertita, e i ragazzi sono stati veramente incredibili, quindi questo per mettere un punto alla polemica che si è scatenata involontariamente, sono diventata virale, non lo sapevo nemmeno io, qualcuno mi ha detto: ma sai che sei diventata virale con il video dello zoo su Twitter, che adesso è X in realtà. Grazie, nel senso, sono contenta da un lato, dall'altro insomma nessuno ha offeso nessun altro, ci siamo soltanto divertiti, è chiaro, ripeto, che è un'ironia che o ti piace o assolutamente non la concepisci, però lo zoo è lo zoo, è la natura stessa del programma, quindi io mi sono semplicemente intrufolata, sono stata un ospite gradita e sono stata soprattutto al gioco rispondendo come so. Aperta e chiusa parentesi, visto che sono arrivati dei messaggi al 342 41 15 105, mi sembrava doveroso rispondere. Intanto Stefano Pitasi con Labbra Lime.

0: c'è del tecnicismo anche nei nostri fuori onda, Piva.
1: Abbiamo ascoltato siamo fortissimi, oh.
0: Jenny con Dua Lipa, Handlebars su Radio 105. Allora, Manola, buon pomeriggio. Ma di chi fa un lavoro come il mio non parla nessuno. Faccio, mamma mia, ragazzi, io soltanto a leggerlo ho avuto proprio una vampata di calore. Faccio il saldatore metalmeccanico. Un grande abbraccio a tutti quelli che sono con la saldatrice in mano, Gio da Priverno. Mamma mia, altri eroi, devo dire. Tra l'altro fatemi salutare anche una persona a cui voglio molto bene, che è Anita. Tra l'altro lei è la zia di Emma Marrone. Noi siamo una grande famiglia in questo senso, ed è una cuoca eccezionale. E dice, mi ha scritto un messaggio poco fa, mi ha scritto proprio: hai fatto bene a dare a noi cuochi degli eroi, perché effettivamente con questo caldo davanti ai fornelli non è una cosa proprio facile. Allora, io ti apprezzo da quando ti ho sentita allo zoo, mi hai divertito, sei stata simpatica e a loro sicuramente sei entrata nel cuore e anche nel cuore di milioni di ascoltatori. Meno male, perché parlavamo prima di questo video controverso che ha suscitato un sacco di reazioni della mia ospitata praticamente allo zoo. Manola, pensa un po', sei bella anche quando non ti vedi. Ehi, Alessandro da Palermo, ci stai a provare? Dai, dimmi la verità. Grazie,
1: non l'ho
0: comunque
1: capita.
0: È perché di solito siamo in onda in TV, no? Invece
1: quando non ti vedo.
0: Sei bella anche quando non ti vedi, quindi non ti vedi in TV, quando non sei visibile in TV.
1: Ah,
0: capito?
1: Okay.
0: Questo era il senso. Comunque, grazie. Buon gustaio, posso dire? No, scherzo. Tra l'altro, per chi fa la radio, adesso vi svelo anche questo segreto, ne parlavamo proprio prima con Antonio. Per chi fa la radio, andare in onda contemporaneamente in TV è tipo una violenza, perché uno sceglie di fare la radio proprio per non andare in diretta TV. Da quando, fortunatamente, per carità di Dio, la tecnologia ci ha voluto contemporaneamente in onda sia in radio che in TV, uno ci mette un po' più di attenzione quando si prepara, no? E arriva in studio. In questo mese, il mese di agosto, in cui non siamo in onda anche in TV contemporaneamente alla radio, ma voi non avete idea di che mise indossiamo. Cioè, io oggi sono in pigiama, sono in tutone proprio.
1: Io
0: da
1: mi sono dimenticato, oggi ho messo
0: truccata.
1: Lo smoking.
0: Hai messo lo smoking?
1: Me l'ho dimenticato.
0: No, diciamo che di solito ci facciamo un po' più d'attenzione. Nel mese d'agosto, che non siamo in onda in TV, capirai. Cioè, il fatto che io non sia venuta in ciabatte al lavoro è veramente un puro caso, perché ci prendiamo delle libertà che solitamente, anche per rispetto di chi ci guarda, non ci prendiamo. Ecco, non abbiamo. Meglio così. Comunque, poi ci sono un sacco di messaggi che arrivano al 342 41 15 105. Anch'io, da quando sei andata allo zoo, ti seguo e ti ascolto sempre. Grazie. E Manola, non dirmi niente. Qualcuno scrive: io lavoro come un pazzo tutto il giorno con la fiamma ossidrica in mano. Salvo da Palermo, un abbraccio.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho

0: mai aspettato.
1: Siete veramente perfetti.
2: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Anche questa vuoi mettere? Cioè, è un super brano, non trovi? Silver Lines and Other con il featuring di Emily Warren. Ma sono curiosa di sapere da Piva, quali sono i brani che proprio non fai, non riesci a non ascoltare in questo periodo? Perché sai che, voglio dire, l'estate è piena di tormentoni, di brani fra cui scegliere, si fa
1: allora,
0: fatica quasi, no?
1: Allora, quello proprio top che continuo ad ascoltare è Ugel.
0: Ah, bello, bello, mi piace molto.
1: Poi questo, Another. E i Bausa?
0: I Bausa, i nostri amici Bausa. Devi sapere che abbiamo avuti ospiti, sono molto simpatici.
1: No, sono
0: tre ragazzi stupendi, veramente stupendi. Vabbè, ero curiosa soltanto di capire, anche perché è uscito tra l'altro, ma proprio da poche ore in realtà, il nuovo album di Ariana Grande, che insomma si prenderà anche una pausa dalla sua carriera perché non ne può più, non ce la fa più di ricevere commenti sul proprio corpo, e quindi ha talmente tanto stress sopra le spalle da dover gestire anche e soprattutto per il suo aspetto fisico, che dice ad un certo punto: bene, l'album è uscito, la promozione l'ho fatta, pausa per me, ora per adesso di un annetto, poi insomma speriamo soltanto che si possa rimettere in sesto da ogni punto di vista, perché è una cantante veramente straordinaria. Tra l'altro arriva dalla scuola di Mariah Carey, per cui non potrebbe essere altrimenti, non potrebbe avere voce più bella di quella che ha. Detto questo, chiusa la parentesi musicale, allora, avete nonni ancora in vita o magari siete dei genitori che possono usufruire della presenza dei nonni? Se sì, siete fortunatissimi e mi raccomando, trattateli non bene di più, perché i nonni sono creature straordinarie. Però perché parliamo di nonni? Perché c'è il fenomeno dei nonni surrogati. Ora sta spopolando in America, manco a dirlo, questa tendenza. In realtà potrebbe farsi spazio anche in Italia. Praticamente tu affitti un nonno o una nonna o entrambi. Vi spiego meglio come funziona la cosa, perché potrebbe far storcere il naso a qualcuno, mentre potrebbe essere una soluzione veramente incredibile per tanti altri. Ne parleremo tra pochissimo, entreremo nel dettaglio. Intanto torniamo alla musica e ascoltiamo un brano di Bresh. Tra l'altro ha un titolo che posso dire stupendo, ha un titolo che proprio sta da Dio. Scusate, lo devo dire, dai, mi fa la battuta.
2: Sto calmo, ti giri, ti guardo.

Poi quando nei fuori onda arriva pure Moco, cioè è un disastro, veramente si dicono cose che voi umani, ma meglio non parlarne. Calvin Harris con Reggae Bon Man, Lovers in a Past, su Radio 105, appena ascoltato come brano a, come dire, incorniciare questa seconda oretta insieme, ultima perché saremo insieme fino alle 18, dopodiché appunto ci sarà Moco che è già arrivato, perché lui è uno molto ligio al proprio dovere, da ogni punto di vista devo dire,

Parlavamo dei nonni, però, quindi di qualcosa di molto meno, come dire, particolare. Moco sicuramente particolare, nonni un po' meno. Niente parentela, c'è questa sorta di tendenza che sta spopolando in USA, ma solo affetto scelto. Sempre più famiglie americane trovano proprio su un gruppo Facebook il nonno o la nonna che la vita non ha dato loro, e la tendenza sta arrivando anche da noi. Non è un annuncio romantico, perché spesso si legge, diciamo, nella biografia di questo profilo social, si legge: vorremmo nonni che abbiano voglia di venire a mangiarsi una pizza con noi, eccetera eccetera. Non è un annuncio romantico, non è nemmeno un servizio di babysitting, potrebbe diventarlo, però è proprio l'incontro, spesso casuale o spesso comunque destinato a diventare qualcosa di molto simile all'amor di famiglia, fra chi ha troppo affetto da dare, ad esempio, e nessuno a cui darlo, e chi ha bambini da crescere ma nessun nonno a cui affidarli per un pomeriggio. Una cosa che sta appunto prendendo molto spazio, e sta prendendo anche veramente tanto spazio, nel senso che sta diventando molto famosa come tendenza negli Stati Uniti, ed è un fenomeno che ha già un nome, si chiama in inglese surrogate grandparents, cioè praticamente nonni in affitto, ed è proprio questa comunità di riferimento che conta 14.000 persone, e in Italia, pensate, comincia timidamente ad affacciarsi. Probabile che, insomma, lo vedremo anche crescere nei prossimi mesi, se non negli anni a venire, perché effettivamente avere un nonno in famiglia, o dei nonni, se si è proprio fortunatissimi, è qualcosa di straordinario, perché sono una memoria innanzitutto, sono anche una continua fonte di amore inesauribile. Io vedo, ho la fortuna di avere a che fare con i genitori della mia compagna, che sono dei nonni straordinari, e sono delle persone diverse con i nipoti. Cioè, tu cresci dei figli e hai delle responsabilità sicuramente genitoriali, quando arrivano i nipoti ti dimentichi completamente quello che è crescere un figlio, perché non avendo responsabilità te li godi di più, e hai questo amore, questa sorta di devozione nei confronti di questi nipoti che non ha eguali. Quindi non ce l'abbiamo un nonno in carne ed ossa, possiamo affittarlo, quantomeno si può fare, perché in Italia sta cominciando timidamente ad avere spazio questa tendenza, proprio che si chiama surrogate grandparents. Ne parleremo ancora meglio nel dettaglio tra poco, intanto ascoltiamo Madonna con Danceteria su Radio 105.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
8: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
8: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
9: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Corri da

Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni. Radio 105. Proud to be different.

sì. Su Radio 105, altro tormentone, lo possiamo definire così a tutti gli effetti, 2026, in onda appunto su questa radio straordinaria durante questo programma che veramente la radiofonia di tutto il mondo ci invidia, 105 Village, dobbiamo dire la verità. Allora, stiamo parlando, a parte gli scherzi, a parte l'ironia spicciola, di questa tendenza che ha preso piede negli Stati Uniti, ovvero la tendenza di affittare i nonni. Ci sono tante famiglie o comunque persone in generale che non hanno la grande fortuna di avere in vita i nonni. E allora cosa si fa in questi casi? Ce ne sono tanti altri, ad esempio, di persone in età da nonno o da nonna che non hanno nipoti o magari non hanno la possibilità di fare i nonni a tutti gli effetti e in qualche modo si mettono a servizio di chi vorrebbe invece un nonno nella propria vita. Succede che in USA, appunto, negli Stati Uniti, viene messo su questo gruppo Facebook che raccoglie più o meno 14.000 persone, all'interno del quale ci si può candidare per essere il nipote o banalmente per affittare e basta un nonno, il nipote ideale di un nonno, di una nonna, o per affittare semplicemente una coppia di nonni, ad esempio. È chiaro che, abbiamo detto anche prima, no? Al netto delle cautele è un'idea sì che continua a fare presa e che è molto accattivante, però come ogni legame che nasce online ci vogliono prudenza, buonsenso, ecco, tutte queste cose restano indispensabili, perché è vero che è nobile il motivo per cui è stato messo su questo gruppo ed è stata soprattutto ideata questa sorta di abitudine, perché sta diventando un'abitudine in America. Appunto, l'intento è nobile, però poi bisogna anche capire, no? Bisogna essere prudenti in queste cose, perché sappiamo perfettamente che i social o tutto ciò che viene ideato e che poi ha vita online spesso e volentieri nasconde dei lati oscuri. Detto questo, è una tendenza che sta prendendo piede anche in Italia. In molti mi avete scritto al 342 41 15 105, ad esempio: i miei nonni vivono lontano da me, per questo non li vedo spesso, ogni volta che li vedo però mi danno amore incondizionato, cerchiamo di goderceli al massimo. Di goderci soprattutto i pochi momenti insieme. Vedi, alla fine me lo scrive Asia questo messaggio: ci sono tanti fortunati, tanti ragazzi fortunati che ancora ce li hanno in vita, però magari per chi effettivamente sente il bisogno di avere un nonno in famiglia che possa anche prendersi cura dei bimbi, dei nipoti, potrebbe essere una tendenza molto carina che prende soprattutto spazio, il dovuto spazio, anche in Italia. Chissà se poi effettivamente troverà terreno fertile. Mi auguro di sì, con tutti i pro e contro del caso, però mi auguro di sì. Torniamo alla musica, quella di Malcolm Todd con Earrings.

0: Ma giustamente qualcuno fa delle obiezioni, no? Rispetto a questa tendenza dell'affittare i nonni, tendenza che, ripetiamo, per adesso ha preso piede in larga scala, soprattutto in America, però sta provando anche ad entrare nella quotidianità di noi italiani. Qualcuno ovviamente fa delle obiezioni perché dice: ragazzi, ma no, io ovviamente spero che non faccia breccia nel cuore degli italiani, perché mi sembra un possibile paradiso per chi magari tratta poco adeguatamente i bambini, no? Per non dire altre cose. Vero, ma infatti al netto appunto di tutte le raccomandazioni, perché sono comunque tendenze che nascono online, quindi la prudenza non è mai troppa in questo senso. Ci sono sicuramente delle piccole regole da seguire per evitare di incappare in cose, in situazioni veramente drammatiche e terribili come quelle che mi ha appena appunto accennato il nostro ascoltatore. Però messa così, nero su bianco, potrebbe essere una soluzione per tante famiglie che, per esempio, non hanno in vita i nonni e invece un aiuto in casa lo vorrebbero volentieri, magari da persone che possono prendersi cura di bambini esattamente come farebbe un nonno di sangue, no? Qualcuno mi scrive: ma no, io ho una nipotina che ha la fortuna di avere addirittura, vabbè, questa è proprio, cioè, nonna bis. Pensate, questa bambina che ha la nonna e la nonna e anche la bisnonna, e magari sono entrambe anche giovani o comunque giovanili, e sarebbe veramente una grande fortuna. Io ho sempre sognato, diciamo che ho perso i nonni, ma in realtà la mia adoratissima nonna, che per me è stata una mamma, è venuta a mancare anche quando io ero abbastanza grande, per cui me la son goduta parecchio. Però diciamo che non ho avuto la fortuna di avere tutti i nonni in vita e di godermeli appieno, soltanto una dei quattro con cui ho vissuto addirittura per un periodo della mia vita è stata parte integrante della mia esistenza. È chiaro che secondo me sono una fortuna inestimabile, e quando non ci sono si sente la mancanza di due persone, due colonne portanti come possono essere veramente i nonni, anche perché poi, ripeto, sono anche la memoria storica della famiglia, no? Quando viene a mancare un nonno o una nonna, non c'è nessuno che ti può raccontare, per esempio, di com'era tuo papà o tua mamma quando erano piccini, o delle marachelle che facevano quando erano piccoli. Cioè, sono delle memorie della famiglia inestimabili, sono poi delle persone su cui veramente, quando sono nonni per bene e fanno i nonni davvero come si deve, sono persone, sono presenze inestimabili. Andiamo avanti a altra canzone che, guarda, tu ti aspetti questo da me, Piva? Cioè, ti aspetti che io ti dica che è la mia canzone preferita del momento?
1: Assolutamente sì.
0: È così, Cioffi, Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Selena Gomez e il marito, Benny Blanco, perché si sono sposati, Sunset Boulevard su Radio 105. Allora parliamo di nonni. I miei figli hanno avuto la fortuna di essere nati con quattro nonni, quattro bisnonni paterni ed un trisnonno materno. Oggi hanno 14 e 16 anni e sono rimasti solo con tre nonni, purtroppo, però tanti bei ricordi. Emanuele da Ravenna, sono dei figli non fortunati di più, ma soprattutto mi viene da pensare al trisnonno, cioè in quanti possono dire di aver avuto e di aver vissuto, o comunque anche se in piccola parte, un trisnonno, cioè una fortuna inestimabile. Ciao Manola, i miei figli hanno avuto la fortuna di avere quattro nonni e tre bisnonni fino all'età di 9 anni. Quello più grande attualmente ha 16 anni di figlio, e mia nonna, cioè la sua bisnonna, è sempre viva e vegeta. Praticamente Gaia, da Grosseto tu hai un adolescente che ha la fortuna di avere sia nonna che bisnonna, praticamente. Beh, bello però, ma anche perché poi quando si è piccoli, secondo me, non si apprezzano, o meglio sì, però si danno quasi per scontati i nonni quando si è piccolini, no? E quando si è invece adolescenti si vedono, si vivono i nonni come delle persone troppo lontani, magari per generazione, da quella che appartiene all'adolescente di turno. Quando ci si fa un po' più adulti ci si rende conto invece di quanto siano preziosi i nonni. Secondo me succede questo. Io quando ero piccolina, ad esempio, ovviamente mia nonna l'amavo, guai. Però diciamo che era sempre quella un po' più pesante, quella che diceva le cose, che mi dava le raccomandazioni che ovviamente non seguivo. Era una vice mamma a tutti gli effetti. Poi da grande mi sono resa conto che in assoluto era forse una delle persone, resta una delle persone più importanti della mia vita. Allora, io non ho mai conosciuto i miei nonni, sia paterni che materni, però avevo un vicino di casa, vedi, amico dei miei genitori da una vita, che per rispetto chiamavo nonno, e lui mi trattava proprio come se fossi stato suo nipote, sempre presente in ogni momento. Quando purtroppo è venuto a mancare ci sono rimasto veramente molto male. È questo il principio dei nonni in affitto che sta spopolando in America, eh? Ci sono delle persone che magari non hanno legami di parentela, che però possono viversi come se fossero, ad esempio come in questo caso, nonno e nipote. Bello, mi piace molto questo messaggio. Torniamo alla musica, siamo quasi addirittura d'arrivo, ascoltiamo Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: Radio 105.
1: 105.
2: Encore une dimanche qui s'achève.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
5: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
6: State zitto!
7: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
11: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
12: Tutto è possibile.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: 105
16: Che storia!
17: Radio 105.
18: Che storia!

0: salto a 36 anni fa, 1990, Black Box con Everybody Everybody, brano tra l'altro fra i prefe del mio Piva.
1: Mamma che bello che era.
0: Finito il nostro tempo a disposizione, sei stato veramente stupendo, caro Antonino Piva.
1: Antonio.
0: Mua. Allora, lascio tutto a quel brioso che non è altro di Moco. Ora, capirete perché. Diciamo che è particolarmente allegro oggi. La diretta con 105 Village per oggi finisce. A domani il nuovo appuntamento, sempre dalle 16 alle 18, sempre con me, come Manuela Moslay. Vi auguro, per chi è in vacanza, un buon continuo delle vostre vacanze. Per chi è al lavoro, ragazzi, ci tocca anche stare insieme domani. Facciamocene una ragione. Cercherò di rendere le vostre ore un po' più leggere. Un bacio a tutti e grazie per essere stati in nostra compagnia. Ciao!

Eccoci qua, nuovo appuntamento con la Summer Compilation. Benvenuti dal sottoscritto, sono Dario Spada. Sì, giriamo un po' tutti, cioè siamo tutti noi di Radio 105 che nella Summer Compilation, lo spiego per quelli che si sono appena messi all'ascolto, quelli che non hanno mai ascoltato Radio 105, soprattutto d'estate. Ecco, diciamo, io insieme ai miei colleghi faremo un po' da ciceroni in un mondo fatto di musica, la musica chiaramente di Radio 105. Ci sono tantissime cose che ascolteremo, ma soprattutto, perché io non è che sono qui a pettinare solo i nostri playlist maker, cioè i nostri programmatori musicali, no. No, io sono qua anche perché voglio portarvi un apporto in qualche modo legato all'estate. Lo farò come ho fatto negli anni scorsi, trasformandomi, perché io sono un po' un trasformista, per cui nella Summer Compilation divento anche bartender, ma lo scoprirete soltanto se ci ascolterete durante quest'ora passata insieme. Intanto ringrazio tutti voi, quelli che ci ascoltano, quelli che in questo momento magari sono al lavoro, nonostante l'estate, la stagione più calda. Benvenuti anche a quelli che invece non stanno facendo assolutamente niente, si stanno riposando. Benvenuti anche a quelli che, come dire, vivono una vita un po' a metà, quindi stanno sia lavorando che magari hanno delle ore buche e in quelle ore ascoltano la radio. Io ci sono, ci siamo tutti noi di Radio 105, non vi abbandoniamo, ma soprattutto, come dicevo, non vi abbandona la musica. Funziona così la Summer Compilation e quindi direi che possiamo subito cominciare. Lo facciamo con un mix di tre canzoni. Cominciamo con Ugel, Email Angle e Ultranate, Moving to the Sun. Poi sarà il turno di Samurai J, Flamenco Paranoia, e chiuderemo questa triade con Bob Sinclair, Molly Hammar, We Could Be Dancing. 105 Summer Compilation, cominciamo!

0: sì, è la Summer Compilation, è proprio questa. Vi facciamo ascoltare tantissima musica, così insomma da lasciarvi liberi di fare quello che state decidendo di fare in quest'estate, ma sempre con la nostra colonna sonora. Abbiamo ascoltato Bob Sinclair, Samurai J e Ugel, ma adesso attenzione, perché si va avanti e lo facciamo con altre due canzoni, tra l'altro due canzoni diverse dal punto di vista temporale, perché una, quella che stiamo per ascoltare, Madonna insieme a Sabrina Carpenter, è proprio di questi ultimi mesi del 2026, mentre il disco che ascolteremo dopo è Love Me Not di Ravin Lenay, che invece era del 2024. Facciamo un piccolo salto temporale, quindi cominciamo. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Summer Compilation. Sabrina.

0: Love Me Not, Ravine Lané, lo dicevo, 2024 questo disco, Ravine Lané giovanissima, perché classe 99, dice che ce frega, vabbè ho capito, ma io faccio anche il mio lavoro, vi dico anche quello che stiamo ascoltando e vi racconto qualche aneddoto, no, non vi interessa? Vabbè, io vi dico che però lei con questo nome un po' così esotico in effetti è di origini panamensi, anche se poi è di Chicago originariamente, l'abbiamo ascoltata nella Summer Compilation che adesso però si ferma, giusto il tempo di una piccola pausa e torniamo, lo faremo con altra musica, state lì. Summer Compilation.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando!
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
12: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Radio 105 Summer Compilation.
16: Summer Compilation. Oh, oh, oh, oh. Siamo
0: tornati con la Summer Compilation. Dario Spada vi sta parlando, la radio chiaramente è Radio 105, e adesso arrivano altri tre pezzi. Lizzo, Cardi B, Rumors. Prima però Bruno Mars, grande mattatore dell'estate musicale anche milanese con i suoi concerti allo stadio di San Siro, Oh My Soul. Prima ancora però cominciamo con Tame Impala, Jenny Dracula.

Lizzo, Bruno Mars, Tame Impala e Jenny, appena ascoltati nella Summer Compilation di Radio 105. Allora, vi avevo promesso in apertura che mi sarei trasformato in un bartender. Tra poco vi do la ricetta per un cocktail. Ogni puntata della Summer Compilation che mi vedrà insieme a voi cercherò di raccontarvene almeno uno. Voi iniziate a prendere carta e penna, oppure registrate, fate a vostro modo, oppure cercate semplicemente il nome del cocktail su internet, probabilmente lo troverete. Questo non vuol dire che io l'abbia scoperto leggendo internet, no, io ce l'ho dentro questa cultura incredibile da bartender. Però tra poco, intanto Katy Perry, Watch It Burn, poi Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera, e poi Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Olivia Rodrigo che chiudeva questa triade con Drop Dead, prima Noemi, prima ancora Katy Perry, ma attenzione amici, mi trasformo, potere del bartender, vieni a me, eccomi, vedi, senti che trasformazione incredibile. Allora adesso vi do la ricetta per fare il Gin and Tonic, che è un cocktail estivo però con la birra scura, appunto la Guinness. Che cosa vi serve? Segnate tutto molto bene, state attenti. 30 ml di un amaro, ok? Poi 40 ml di un brut, poi 60 ml di acqua tonica, 20 ml di Guinness, 15 ml di succo d'arancia fresco, ghiaccio e la scorza di un'arancia. Come si fa? Facilissimo. Riempite un bicchiere alto di ghiaccio, versate l'amaro, il succo d'arancia, cava e acqua tonica, mescolate delicatamente e aggiungete la Guinness alla fine facendola scivolare lentamente sulla superficie, quindi creerà quella sorta di schiumetta proprio soprattutto e sarà molto molto fresco. Per cui oggi io ve l'ho dato, segnatevelo, se non l'avete segnato cercate Gin and Tonic online e lo trovate. Ma vi ripeto, questo io lo so già, ce l'ho dentro, insomma. Vabbè, è musica, Harry Styles, Dance No More, poi Guè insieme agli Stadio, meravigliosa, e Mick, Beautiful Freaks.

0: Beautiful Freaks di Mick chiude questa triade nella Summer Compilation. Tra l'altro Mick vista anche sul palco del 105 Summer Festival a Malta, è stata bravissima, un'esibizione incredibile. Ma noi a questo punto però, pur rimembrando un po' il passato recentissimo della nostra estate insieme, dobbiamo fermarci, ahimè. Sì sì, ma non è finita, torniamo tra pochissimo. Summer Compilation
1: 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la 10 troviamo code per traffico intenso tra Genova aeroporto e Allaccio con la 7 verso il capoluogo ligure. C'è una perdita di carico sulla A14 nel tratto marchigiano tra San Benedetto da Tronto e Grottamare per chi sta procedendo verso Ancona. Veicolo fermo segnalato sulla A10 tra Albisola e Allaccio a 10 a 6 al chilometro 44 in direzione Genova. C'è sulla A1 Roma Napoli un'altra perdita di carico che riguarda in questo caso il tratto tra l'Allaccio diramazione Roma Sud e Allaccio con la 24, cioè la Roma Teramo, per chi sta procedendo verso Firenze. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la Sardegna con la statale 131 Carlo Felice, con rallentamenti per lavori tra un chilometro dopo l'incrocio Sesto e 700 metri prima dell'incrocio Villa Santa verso l'incrocio Porto Torres. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Can't
16: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Sì, Siamo tornati, benvenuti amici se avete appena acceso la radio. Io sono Dario Spada, questa è la Summer Compilation e stiamo per ascoltare altra musica. Lo facciamo subito? Ok, Fra Quintale, Aranciata e poi David Guetta insieme a Sia, Let's Love.

Let's Love, David Guetta insieme a Sia. Beh, speriamo che sia sempre amore, mi verrebbe da dire. Che dispiacere, guarda, è finita la nostra ora insieme, mannaggia. Però non disperate, nel senso che durante l'arco della giornata avrete modo di ascoltare tantissima musica su Radio 105, lo farete insieme anche agli altri miei colleghi, e poi noi torneremo quando Buchi può dirlo. Presto, probabilmente. Grazie ancora a tutti per averci ascoltato. Alla prossima Summer Compilation. Da Dario è tutto, ciao!

0: passa da un Dario all'altro, ma ormai ci abbiamo preso gusto. Che ore sono? Buongiorno.
1: Beh, allora sono, guarda, mancano pochissimi secondi alle 8, no, adesso
0: vai,
1: le 8.
0: Tgcom.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Radio 105, Tgcom 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Contro il caro carburanti, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione pari a 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal sisma, protesta della gente rimasta senza acqua con l'occupazione del porto da parte di oltre 2000 persone, protesta poi rientrata. Cambiamo argomento, scontro Italia-Spagna sull'immigrazione. Nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, la Spagna chiede comunque il ritiro della misura. Sul Medio Oriente spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Folla commossa ieri a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, in migliaia ai funerali del leggendario capitano del Milan officiati nella chiesa di Sant'Ambrogio. Gli europei di nuoto a Parigi, impresa della nostra Chiara Pellacani, che si aggiudica il quarto oro nella competizione dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri, gara che ha visto anche il bronzo della connazionale Caponi. Queste le breaking news di Tgcom 24.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: A 105.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: sì. Caro, caro il mio Edoardo Mecca, buongiorno.
1: Buongiorno Dario Micolausi, in arte ma solo in arte Dario Micolani. Salutiamo subito in regia, perché quest'oggi c'è un graditissimo ritorno, ovvero... Walter Fargetta.
0: Eccolo là, buongiorno.
2: Beh, gradito per voi.
0: Eccolo lì.
2: Mettiamo i puntini su lei.
0: Questo è tipo un po' un déjà vu di quando abbiamo iniziato qua a Radio 105, perché spesso ci capitava di avere Walter nel fine settimana. Vedi che un po' il mese di agosto è così, vedi?
2: Sì, sì. Eh beh, quando siete arrivate le cose non andavano benissimo, visto che voi capitavate spesso con me. Parlo per me, eh. Sì, sì, me lo ricordo quel periodo grigio e buio.
0: Ragazzi, tranquilli, solo perché Walter fa un po' di fatica a svegliarsi al mattino, quindi è un po' nervosetto.
2: Sì, un po', certo, un po'.
0: Ecco, questa è la base per il buongiornissimo da Walter, dall'altra parte del vetro. E beh, ragazzi, ci sono quelle persone, lui per esempio è abituato a lavorare, ad attivarsi il pomeriggio, che fanno davvero fatica a svegliarsi presto.
1: Ma Walter è sempre attivo H24 in realtà,
0: Adesso non fare il lecchino solo perché poi ti deve mettere i messaggi, perché devi andarci d'accordo.
2: Raccogli la lingua, che è arrivato il tempo.
0: Buongiorno a tutti voi, buon mercoledì 5 agosto, ci siamo per queste due ore come facciamo di solito per accompagnarvi in questo grande contenitore dove faremo di tutto. Anch'io molto bene, come direbbe Dario Spada. Siamo pronti con la frase che aprirà queste due ore.
1: Siamo
0: dai.
1: Pronti, intanto chiedo anche agli ascoltatori quanto sono contenti di avere un risveglio così. Ecco, allora diamo...
0: Ma sei sicuro di chiederglielo? Intanto ciao anche alla Elia al centralino, pronta a selezionare anche ascoltatori che vogliono entrare in diretta con noi.
1: Allora, la frase di quest'oggi che dà ufficialmente il via a questa puntata di Tutto Bene a 105 è la seguente.
0: Sì?
1: A volte le parole non bastano, e allora servono i colori, e le forme, e le note, e le emozioni.
0: Mamma mia, con questa base, con la voce calda.
1: Chi l'ha scritta? Chi l'ha scritta?
2: Cos'è, un quiz?
1: Sì.
0: Beethoven.
1: Beethoven.
2: Bach.
1: Walter, ci sei andato vicinissimo.
0: Sentiamo.
2: Non c'entra niente Bach.
1: Non l'ha scritta Bach, ma l'ha scritta Alessandro Baricco.
2: Beh,
0: per assonanza, diciamo.
1: Esatto. La ripetiamo.
2: A pure.
1: A volte le parole non bastano, e allora servono.

0: Buongiorno amici della radio.
1: Albano, buongiorno.
0: È presto, ma sono già nell'orto.
1: Ah, di già.
0: Che sto raccogliendo le patate.
1: Non le ho chieste.
0: Che le devo mandare a Dario Nicolani.
1: Queste non le ho chieste.
0: Sì, Nicolani, ti mando anche l'uvino e anche l'olio. Basta scroccare.
1: Sì, ma perché canta? Perché
2: Walter,
1: dice cose che non ho chiesto?
2: Sono settimane che Dario Nicolani chiede roba dell'orto di Albano. Non è un po' uno scroccone?
1: L'olio pugliese lo conosciamo tutti, buonissimo. Le altre cose non le ho chieste.
3: Si chiedono le cose, se ha piacere di inviartele, no.
2: Invece lui lo obbliga.
1: Va bene, 342 41 15 105. Siete già in tanti oggi, perché ho detto che faccio un po' arrabbiare Edoardo Mecca, ma più che altro facciamo un po' riflettere tutti sulla Gen Z, sui giovani d'oggi. Perché leggo tra le news che ci ha fornito la Chicca, che salutiamo e ringraziamo.
2: I giovani d'oggi sono un po' sciocchini.
1: Il trend che racconta le ferie dei giovani adulti, ecco, con mamma e papà. Soggiorni pagati, comodità e un conto che resta sempre ai genitori.
2: Bella la vita.
1: Adesso parliamo ovviamente anche delle vacanze dove si va in giro con la famiglia, e per ovvie ragioni il papà, la mamma che paga, i genitori che pagano, ma dipende dall'età. E soprattutto dipende se diventa poi un trend su TikTok. Perché leggo: il format che ha conquistato TikTok. Il trend TikTok funziona perché racconta una realtà concreta. Tra stipendi iniziali, appunto, e prezzi estivi sempre più alti, molte ferie sarebbero fuori budget e viaggiare con mamma e papà diventa quindi una scelta economica. Dipende però se in questo trend ci giochi sul fatto che hai 25 anni, hai quasi 30 anni e sei ancora in giro a farti pagare tutto dai genitori.
2: Però
1: lì diventa sbagliato, secondo me.
2: Io chiedo, la tendenza è quella di andare con i genitori o farsi pagare la vacanza dai genitori? Cioè andare per conto proprio?
1: No, insieme. In questo caso
2: sì, perché poi te la spacciano come experience di famiglia, sempre quelle robe lì. Io sono di questa idea: se uno non ha budget, non ha soldi, cosa, non fa le vacanze? Il problema è,
1: tu dici, è un bene di lusso.
2: Ragazzi,
1: Una serie di video ironici hanno trasformato appunto queste vacanze.

0: E anzi, con i genitori nel nuovo all inclusive paga papà, cioè questo diciamo un po' il trend che si vede soprattutto scritto in alcuni video. E i giovani adulti però elencano senza imbarazzo i vantaggi, ovvero niente conti da dividere, lettino prenotato, richiesta alla mamma per acqua, gelati e crema solare.
1: Bella vita. Bella la vita. Beh,
0: Da lì
1: allora.
0: dico, fino a che età è accettabile andare in vacanza con i genitori e farsi pagare tutto? 18? 25? 30? Sembra già un po'. 40? Cioè, ironizziamo così.
1: Allora, andare in
0: Qui
1: vacanza con.
0: schieriamoci proprio,
1: No,
0: ragazzi, dai, il vostro punto di vista.
1: ma dipende dalla motivazione. Cioè, andare in vacanza con i propri genitori può essere un'esperienza bella a qualsiasi età.
0: Assolutamente,
1: A qualsiasi età.
0: assolutamente, certo.
1: Ecco, andare perché non hai soldi e vuoi scroccare una vacanza, quindi vai con i tuoi genitori apposta. Non lo so. Poi è chiaro che i genitori, se hanno i figli in vacanza, sono sempre contenti.
0: Vedi Roberto che dice: i miei figli hanno 27 e 30 anni, se vengono in vacanza con noi pago io. Il giorno che mi chiederanno di dividere il conto mi offenderò.
1: Beh, ma ci sta. Allora, io devo dire, se uno è un genitore, tu guarda quante vacanze pagherai i tuoi figli.
0: Ah, beh, no, infatti io voglio capire dai nostri ascoltatori qual è il punto di vista, giusto per poi prepararmi a fino a che età dovrò pagare le vacanze.
1: Anche perché la Gen Z su tutto non scende più a compromessi con niente. Quindi, comunque, una generazione che ha le idee ben chiare.
0: Dici, sono così,
1: Sì.
0: sono anche un po' bastardi.
1: Sì. E su alcune cose sono molto
0: Beh, io
1: apprezzabili.
0: c'ho mio figlio che ha quasi 4 anni, ogni tanto lo guardo e gli faccio: lo sai che è quasi ora che ti trovi un lavoro?
1: Almeno altri 13-14 anni te lo
0: Ma
1: porti
0: va
1: dietro.
0: bene così, dai. Era anche un po' per iniziare a schierarci, a condividere, a sentirci via WhatsApp.

0: È ancora fresco di vibes, come anzi di vibes, come direbbe il nostro collega Mocco, da quelle che sono state le vibes di San Siro per The Weeknd dell'ultimo concerto, un grande spettacolo, una macchina scenica in movimento, anche, posso dire.
1: Anche se trovo sempre molto strano sentire The Weeknd di mercoledì.
0: Eccola.
1: Un po' lontano.
0: Buongiorno, 8 e 18. Abbiamo capito che con questa cosa delle vacanze a scrocco, dei figli a scrocco con i genitori, è venuto un po' il prurettino
1: sì,
0: a tante
1: sì.
0: persone che ci stanno scrivendo via WhatsApp e soprattutto mandando dei messaggi vocali che, attenzione, superati i 25 secondi diventano podcast,
1: sì.
0: Ricordiamolo sempre.
1: Esatto. Federica da Lanciano dice: buongiorno ragazzi, quest'anno i miei figli 22-18 anni vengono con noi solo perché andiamo a New York. Intanto però si beccano una bella New York tutta pagata.
0: E dai!
1: Chi è?
2: Buongiorno. Io non mi vergogno a dire
0: sì.
2: che ho 44 anni e lo scorso anno ho approfittato di un all inclusive con mia mamma, mio babbo e i miei due figlioli.
1: Che meraviglia.
2: Tutto a scrocco, è stato bellissimo. Sono tornata bambina dopo tanto tempo. Ciao ragazzi.
0: No, io sono posso dire, se è una volta ogni tanto, poi dipende sempre come viene presentato, proposto questo viaggio. Cioè, comunque è un'esperienza,
1: ma
0: ragazzi.
1: Certo.
0: Al di là di chi paga, hai fatto bene. Cioè.
1: No, ma pensa poi anche che bello per loro con i nipotini. No, ma loro sono contenti.
0: Esatto.
1: Un conto, però, è farlo proprio come esperienza, un altro è proprio.
0: Un conto approfittarsene, secondo me.
1: Esatto, l'altro approfittarsene.
0: A una certa...
1: farlo apposta.
0: Perché poi dipende sempre dalla situazione economica. Magari un ragazzo davvero appena ha iniziato a fare i primi lavoretti, ha anche una certa età, ma comunque non ha una stabilità economica. E allora, vabbè, ci sta che gli venga pagato
1: sì,
0: tutto.
1: Certo.
0: Tanto poi se mette i soldi per la vacanza li ha bisogno per altre cose,
1: esatto,
0: quindi alla fine
1: appunto.
0: È un cane che si morde la coda. Però dipende sempre dalla situazione economica. Siete però tanti, tra poco selezioniamo qualcuno che entra in diretta con noi, qualcuno con il vero pruritino,
1: sì.
0: E quindi state qua.
3: Fargi, ti ho nel cuore. Buongiorno.
0: Grande.
4: Tutto bene a 105.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: ci si sveglia fuori, come direbbe qualcuno, con il disco 105 Selection, Peggy Goo, Woman, su Radio 105. Buongiorno da Edoardo Mecca, Dario Micolani, in regia il nostro Walter Fargetta e tutti voi, perché testuali parole...
1: Oh, ma stamattina sono pimpanti, sono frizzantini, Walter dice giustamente.
0: Sopra il minuto, e anche non solo, sopra i 30 secondi, l'abbiamo già detto, diventano dei podcast, i messaggi vocali, cercate di stare belli stretti, perché così riusciamo a mettervi in onda.
2: Sopra i 20, sopra i 20. Allora,
0: sopra i 20, okay.
2: Si lamentano con noi.
0: Attenzione.
2: Non credo sia un bel messaggio, a scrocco con i genitori, non è una definizione. Uno ci va perché vuole andarci perché sta bene con mamma e papà, non per i soldi, oppure ci va perché non può permettere. E né io né voi né nessuno può permettersi di appesantire ancora di più il suo, non può permetterselo, quindi va a scrocco. Ma in realtà, amico, amica mia, in realtà è proprio un trend su TikTok questa cosa qui, non è che lo diciamo
0: esatto,
2: noi.
0: Esatto, noi siamo partiti da questo trend di TikTok per semplicemente fare un po' di dibattito.
2: Mamma mia.
0: Siamo i primi a dire che stiamo bene con mamma e papà, che le vacanze in gruppo, in famiglia sono bellissime, che spero di farne tante con i miei figli e in generale
2: senza pagare
0: i miei figli senza pagare,
2: sì, certo.
0: Adesso è al contrario, però si fa per dire, è un po' per capire il vostro punto di vista. Per esempio abbiamo all'ascolto Francesca da Oggiono, che ci ha dato una bella panoramica. Buongiorno Francesca.
3: Ciao
2: Francesca,
0: tu ci hai detto meglio pagare la vacanza ai figli per stare insieme o dargli la paghetta mensile per l'affitto?
2: Anche questo è vero.
0: Dici un po' la tua, vai.
3: Esatto. No, è vero che tanti genitori aiutano ancora i ragazzi anche quando sono fuori di casa, perché appunto c'è tutta la retorica dell'uscire di casa, ma poi parliamoci chiaramente.
0: Cioè, se non ce la fai.
3: Esatto. Io sono della generazione precedente perché ho 43 anni, però la mia generazione è quella delle pacche sulle spalle, siamo qua ancora con lo stesso stipendio di 15 anni fa, quindi figurati quelli dopo.
2: Amica mia.
3: Quindi dico, tanti danno comunque un aiuto, ma se vuoi guardare indietro, tanti genitori di altre generazioni hanno dato un aiuto per non aprire un mutuo e hanno dato dei soldi ai figli, hanno lasciato case, eccetera. Cioè, ogni generazione aiuta i figli in qualche maniera, non mi sento di giudicare i genitori che decidono di pagare una vacanza ai figli.
0: Ma no, ma assolutamente.
2: No, assolutamente.
0: Noi volevamo fare un po' di dibattito su tipo fino a che età, tra virgolette, è giusto.
3: Sempre, guarda,
2: brava.
3: Perché a un certo punto ci saranno i figli che si prenderanno cura dei genitori anziani in questo modo. Cioè, piuttosto che lasciarli a casa il mese di agosto, li porti al mare.
0: Certo.
3: No.
2: Francesca, purtroppo questa però non è proprio sempre una conversione vera, perché ahimè ci sono anche molti figli avidi.
0: Vero,
2: che non si prendono cura dei genitori anziani,
0: infatti.
3: Però io penso che si raccoglie quello che si semina.
0: Beh, giusto, anche questo è vero. Spesso mia madre...
3: Io ho tre figli piccoli e hanno visto me e mia sorella prenderci cura dei genitori anziani, disabili, eccetera. E spero che questo abbia dato un esempio positivo.
0: Venga tramandato, certo.
3: Esatto, nel senso che far vedere la cura intergenerazionale senza colpevolizzare i piccoli o gli anziani perché hanno bisogno di cura è qualcosa che...
4: Francesca, siamo anche io Edo dei tuoi cuccioli, portaci in vacanza con te.
2: Sì, assolutamente.
3: Bastano i miei tre, grazie.
2: Quanti anni hanno? Quanti anni hanno?
3: Ne hanno 7, 5 e 3.
2: Le già mandate a lavorare così iniziano a portare a casa? No, non ancora, non ancora.
0: Scherziamo ovviamente.
3: Ma non ancora, però diciamo che anche lì è importante, secondo me, una cosa di cui parliamo spesso io e mio marito con i bambini, fargli capire che il lavoro non è una punizione, il lavoro è una necessità e bisogna cercare il buono, il bello anche in un'attività che bisogna fare per forza.
2: Grazie Francesca, sei stata fantastica.
0: Grazie per il tuo intervento.
3: Grazie a voi, ragazzi, buon lavoro e buona giornata.
0: Buona estate. Hai capito la nostra Franci? Che panoramica ci ha dato? Adesso Bowser, Lose Myself su 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: era.
1: Sei mai stato?
0: Con Chopper.
1: Sei mai. Ma cosa fai?
0: Era
1: stava disannunciando con... Spine. Ti sei mai fregato la testa con una Carmela nella tua vita? Tra le tante, dico.
0: No.
1: Ma scusa, no. Fai il fenomeno e adesso apriamo il microfono.
0: Carmela mi manca, ragazzi.
1: Ah, stai pensando che non sei mai stato con una Carmela?
0: Sì. Beh, certo.
1: Questo.
0: Era a Cioffi con Carmela.
1: Ma cosa vuoi fare? Sai cosa ti direbbe Walter Faggetta?
0: Pensi di essere uno speaker.
1: Esatto.
0: Pensi di essere un te.
2: Infatti, quella speaker. È la porta.
0: Buongiorno,
2: Liberare lo studio, grazie.
1: No, ma sai perché qua? Perché ha già messo le mani a quello che faremo dopo.
0: Dischi, sì.
1: Capito? Ha un bel mixatino che ci porterà indietro nel tempo, che tu ancora non sai, ma che ti troverai lì pronto da suonare.
2: Picco d'ascolti. Senti, se non hai le cuffie, stai zitto. Non senti quello che sta andando in onda.
0: Pensi di essere simpatico.
1: Anzi, dopo lui, quando lo suonerà, farà finta di suonare, sì, capito? Sì, sì. Come quelli che...
0: Ne conosco di persone così. Anche qua dentro, eh.
1: Vabbè, direi che possiamo fermarci qua.
0: Pensi di essere uno speaker.
1: Chissà chi ha acceso la radio adesso.
3: Chissà se Spine, chissà se Spine paga le vacanze a tutti.
1: Ah, si parlava comunque, già che sei entrato così
0: ad cazzum.
1: Esattamente. Si parlava di questi giovani che stanno facendo questi video su TikTok, dove si vantano un po' del fatto che vanno a scrocco in vacanza con i genitori. Da lì abbiamo detto, fino a che età è giusto?
0: Infatti, pensavo all'età.
1: Fino a che età secondo te è giusto andare in vacanza con i genitori e farsela pagare? Non c'è un'età.
0: Credo. No, beh, secondo me 18 anni.
3: 18 anni?
0: Sì, poi basta.
3: Beh, se poi tua figlia ha 26 anni
1: voglio vedere.
3: Venire in vacanza con te.
1: Voglio vedere la Marti che ha 26 anni.
0: La Marti intanto non uscirà di casa fino ai 52 anni e le pagherò sempre le vacanze. Ciao Marti, ti amo tantissimo.
3: Vedi.
1: Va bene, grazie per questo prezioso, grazie. Direi, contributo alle 8.36.
0: Pensi di essere Madonna.
1: Questa Radio 105 ad agosto va così, lo sapete che va così.

0: Allora, qualcuno sta riflettendo sul fatto che invece non è mai stato in vacanza con i propri genitori a scrocco. Cioè, quindi è stato troppo bravo, vedi?
1: Beh, complimenti, ma magari...
0: Sull'argomento di oggi. Magari... Però, per chiuderla un po', dipende dalla situazione economica. Da caso a caso, sai quella frase fatta che si usa? È quello.
1: Ma dipende poi anche magari dalla malinconia, perché magari poi crescendo hai voglia anche di farti una vacanza con i tuoi genitori.
0: Per chi ha acceso la radio adesso, questa è stata un po' i nostri primi 42 minuti un po' su questo, e siete in tantissimi via WhatsApp. Tra poco vediamo se fare un'altra telefonica, ma parlando del weekend che si avvicina, dobbiamo citare un appuntamento imperdibile con 105 in the City, il format che unisce DJ set, musica live, firmato ovviamente Radio 105. Vi aspettiamo per una nuova tappa venerdì 7 agosto a Varazze, Viale Nazioni Unite.
1: E sul palco di 105 in the City le esibizioni di Clara e di tanti altri giovani artisti della scena musicale italiana, quindi non mancate il 7 agosto a Varazze, l'ingresso è gratuito.
0: Tra l'altro segnatevelo sull'agenda. Torniamo tra poco, state qua.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ti fa ballare, Mecca. Sì.
1: E a proposito di Work With My Love, Laura d'Arezzo ci scrive: io non ci andrei mai, ci lavoro da 35 anni insieme a mio padre e padrone al lavoro, assolutamente le ferie distaccate.
2: Eh beh, però tu ci vivi praticamente a contatto, sì, 24 ore, cioè quasi, no? È normale che almeno in vacanza c'è ognuno per la sua.
1: Chissà poi come la bacchetta.
2: Esatto. Buongiorno, noi in 14 siamo andati tutti a scrocco in vacanza in Norvegia per i 60 anni di mia madre. Tutti figli, marito, moglie, nipoti, gente che entra e gente che esce. Chi c'è?
3: Ciao ragazzi, io quando ho iniziato a lavorare sono sempre andato a farmi le vacanze risparmiando.
2: Sì.
3: Ma mi sono fatto il passaporto con la mia compagna e andavamo in giro. Però adesso a 36 anni con una figlia di 3 andrei volentieri a farmi una settimana con i miei genitori, nonché i nonni, così finalmente potrei ritornare a fare delle vacanze rilassanti.
1: Sì.
3: Ciao Max da Seveso.
2: E qua c'è una grande verità, qualcuno lo definirebbe scaltro come una faina. Andrea che dice: quando cresci e hai figli piccoli, speri sempre di fare un po' la vacanza con i tuoi genitori, così loro stanno con i nipoti.
1: Eh sì, certo, perché poi diventano anche un po' dei babysitter, ma e loro si divertono.
2: Però per la loro gioia anche.
1: Ma certo,
2: fatica,
1: no,
2: e
1: certo,
2: gioia, perché diciamo sempre che è impegnativo, però ovviamente fa parte anche della bellezza della vita. Vabbè, oh, su questo argomento non pensavamo, ma siete proprio
1: scatenati
2: perché non siamo riusciti a leggervi tutti e adesso andiamo un po' in giro.
1: E magari proprio con i propri genitori si viaggia per il mondo, viajando per il mondo. Yeah,

0: Radio 105.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: e ça serait belle.
1: Amici, questa mattina mi sono svegliato a casa di Dario Migolani con una fame da lupo. Però nel frigo non c'ha più nulla e allora devo andare assolutamente a fare colazione. Datemi le notizie sul traffico, che ho fretta e fame.
2: Ma c'è già un cornetto in bocca che si mangia anche un po' le parole.
3: Ma è lo stesso che gli fa dire 10.
2: Va bene, per quanto tempo andrà avanti questo tormentone? Così per capire.
3: Se tu fossi meno ospitale.
2: Vabbè. 8.53 fino alle 10 insieme per queste prime tre settimane di agosto, lo sapete, con Edoardo Mecca e Dario Micolani. Oggi il grande onore di avere la doppia, la combo Fargetta Spine dall'altra parte del vetro e tra poco vi accorgerete perché. Intanto news sul traffico, state qua.
4: Tutto bene a 105. 105, traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio c'è una perdita di carico sulla 1 tra Laccio, diramazione Roma Nord e lo svincolo Guidonia-Montecelio verso Napoli. Lombardia code sulla 4 per traffico intenso all'altezza dello svincolo di Dalmine. Per chi proviene da Milano, sulla A26 c'è un incidente tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona-Toce che sta provocando al momento rallentamenti. Veicoli scortati sulla 10 tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova sul raccordo A3. 13 Ferrara Porto Garibaldi, troviamo invece lavori tra Ferrara Statale 16 Adriatica e 8 Porto Garibaldi. Ultima segnalazione che ci porta lungo la Statale 12 della Bettona del Brennero con code per lavori tra incrocio Lavis Nord e incrocio San Michele all'Adige, Statale 43 della Val di Non. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Mammazzita.
9: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
10: Te gusta mammazzita.
11: I beat più ballati.
9: I pop,
11: R&B,
9: dance,
11: reggaeton,
9: Mumbaton.
10: Este es el Mammazzita Radio Show.
11: Aha.
12: Como va Bonnie va a ser el pop. Ey, con reggaeton y dembow. Ey, ey.
11: Mammazzita Radio Show.
9: 105 Mammazzita. Sabato e domenica alle 20. Solo su Radio 105. Pop, ey.
11: 105.
13: 105.
11: 105. Che storia.
9: Radio 105.
11: Che storia.

0: Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti a Radio 105. È già passata un'ora, sono le 9.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. 15 morti, oltre 50 feriti negli attacchi con missili balistici delle forze di Mosca che in nottata hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Incendi nei magazzini di 3 distretti del paese. Missili e 17 droni d'attacco hanno raggiunto complessivamente 26 siti. Medio Oriente. Donald Trump afferma che un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con l'Iran potrebbe essere raggiunto già oggi. Il presidente americano avverte Teheran che in caso di fallimento dei negoziati il paese sarebbe colpito molto duramente. Sulla questione migranti è sempre scontro Italia-Spagna. Il ministro Piantedosi afferma che lo stop a Schengen non è contro Madrid, ma il premier iberico Sanchez chiede comunque il ritiro della misura. Inchiesta della procura di Ragusa su presunti maltrattamenti ai danni di ospiti di una struttura per disabili a Modica, 2 gli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi, 13 invece quelli indagati, il centro per disabili è stato chiuso. Cambiamo argomento. Contro il caro carburanti, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori. Chiudiamo con lo sport e il nuoto. Chiara Pellacani da sogno agli europei in corsa a Parigi per la tuffatrice azzurra. Arrivato il quarto oro nella competizione, lo ha vinto nel trampolino da 3 metri per la Tadeucci nella 10 km. Altro oro, bronzo all'altra azzurra a Capoli. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Ciao, ma eccolo tutta classica. Ciao ragazzi, ciao.
1: Come
0: ciao,
1: stai?
0: Ciao Dario, ciao Walter. Grazie. Buongiorno. Di avermi chiamato.
1: Allora, tu ci hai detto, con la scusa della sorellina più piccola di 12 anni, sì, mio figlio più grande, che ne ha 26, scrocca sempre le vacanze, nonostante faccia il tatuatore e guadagni più di me. Quest'anno una settimana di turismo musicale. Dai, raccontaci di più, facci ridere, racconta.
0: No, vabbè, partiamo dal presupposto che ovviamente è un piacere portarli, certo, se lo meritano, sì, sono due bravi ragazzi e quindi per me è la cosa fondamentale, quindi è sicuramente un piacere. Però sì, quest'anno siamo...
1: Piacere, anni, tanto!
0: Piacere, ma intanto ci facciamo le vacanzine a scrocco. No, mio figliolo, diciamo, siamo andati quest'anno a Firenze, in Toscana, ci siamo fatti un giretto in Toscana.
1: Bello.
0: Dalla Toscana, 150 chilometri, siamo venuti a Ferrara, perché era il periodo della festa vostra a Ferrara.
1: Ah, grandi!
0: Approfittato. Esatto, perché siamo andati per vedere il concerto di Cremonini a Firenze,
1: okay,
0: il 17 di aprile. E di conseguenza quel 19 siamo venuti da voi.
1: Scusa,
0: il 17 giugno e il 19 giugno siamo venuti da voi. E niente, nonostante appunto, come ho scritto, mio figlio faccia il tatuatore, e come immaginate, io faccio l'autista, guadagna più di me. Quindi questa è la verità.
2: Lui lascia segni indelebili sulla pelle e voi avete vissuto insieme delle emozioni indelebili.
1: Mamma mia, poesia. Quello
0: assolutamente. Infatti abbiamo in programma il prossimo anno, vorremmo andare a Lione, perché abbiamo già visto che ci sarà un tour europeo importante, probabilmente verranno anche i Guns N' Roses, quindi
1: però è figa questa cosa, bravi, che bravi, fate turismo musicale, però è bello.
0: Anche perché guardate, mio figlio, nonostante abbia 26 anni, io ne ho 55, ho la fortuna, forse magari me la sono anche meritata passandogli un pochettino la mia,
1: certo,
0: passione,
1: sicuramente,
0: di essere molto molto molto più bravo di me a livello musicale, ma non solo di questi anni, di anni indietro.
2: Che meraviglia.
0: Ogni tanto, bravo, mi stupisce, mi fa vedere dei video, mi fa sentire musica anni 60, 70,
2: bravo, che bello,
0: blues, cose stranissime, ascolta di tutto come me.
2: E allora chi è il ragazzino
0: come
2: tra i due?
0: Voi,
2: chi è il ragazzino tra i due?
0: Ma io diciamo che sono abbastanza Peter Pan, sì, devo ammetterlo. Sì, sono molto Peter Pan, mi piace comunque, poi la loro compagnia per me è la vita, quindi li coinvolgo molto volentieri.
1: Ti sentiamo proprio
2: emozionato.
1: Pieno di emozioni.
2: Emozionato, sì. Ma d'altronde
0: sono pieno di emozioni per questo, ma sono pieno di emozioni di parlare con voi, inteso con 105.
1: Minchia,
0: ragazzi,
1: sentilo
0: perché...
1: con voi.
2: Sì, ma d'altronde...
1: Mica da Torino.
0: Sì, bravo. E tu mi puoi capire, poi io ho anche abitato a Venaria, quindi mi capirai benissimo.
2: Minchia Giorgio, ma tu arrivi dalla città più bella del mondo.
0: Questo è vero, e vabbè, poi la mia città, la città di mio papà è nato, lo saprai, in via 20 settembre a Torino,
1: sì,
0: di fronte al comune, quindi.
1: Adesso meraviglia, Giorgio, non è che possiamo parlare così, proprio della Proloco anche di Torino.
0: No,
1: saluta,
0: no,
1: chi vuoi.
0: Comunque, se posso prendermi gli ultimi secondi,
1: ormai ti sei preso il braccio,
0: bravo,
1: sembri,
0: no,
1: tuo figlio.
0: È una cosa molto importante per me.
1: Vai.
0: Sono dal 20 febbraio del 1990 che vi ascolto.
1: Beh, però sei un
0: 105ista
1: doc.
0: Mi ricordo quella data perché ho preso la patente, avevo già la macchina con una radio, le prime radio che avevano tre stazioni. Ho messo 105, ho iniziato ad ascoltare Night Express con Marco Galli e da lì non vi ho lasciato più.
1: Giorgio, grazie. Sentiamoci sui social, vediamoci, facciamo un aperitivo, conosciamoci, vediamoci a qualche serata.
2: Vai, grande. Vabbè. Giorgio,
1: facciamolo davvero, non ti stanno prendendo in giro, davvero.
0: Ma
1: no, più che altro perché almeno continuiamo a parlare, perché esatto, adesso non possiamo più.
2: Grande Giorgio.
0: Grandi voi.

0: Buongiorno, buongiorno. Avete capito che c'è in regia Walter Fargetta. Infatti ci scrivono: c'è un po' di carovana in questo Tutto Bene a 105. Vabbè, ma l'avete capito che ad agosto va così. C'è un po' di contaminazione di programmi, di speaker, di tecnici, eccetera, eccetera. A proposito di questo, Spine ha avuto questa buona abitudine con noi da qualche giorno a questa parte di andare indietro nel tempo, scegliere un'annata e creare un mixato della serie. Ce la faccio, troppi ricordi. Questo è il giorno del
1: 1995 per il risveglio musicale di questa mattina. Quindi se state andando a lavorare, se siete in macchina, se siete a casa, se siete in ufficio,
0: ovunque voi siate,
1: alzate il volume
0: e al 342 41 15 105 se vi va ricordi sull'estate o comunque l'anno del 1995.
2: Vai.
0: Si vola.
2: I'm walking down your street again.
0: Sul volume.

0: poesía. ¡Qué hitona! Oh, io saluto la mia famiglia che è in macchina.
1: Uè.
0: Alice, Tommy, Edo.
1: Uè là.
0: Ciao amori.
1: Dove vanno?
0: Direzione Ferrara.
1: Al compleanno di Radio 105.
0: Esatto.

0: Era tutto bellissimo, sì, nel 95 sì. Avevo 20 anni. Soldi, F e divertimento. E allora grazie a DJ Spine, grazie a Walter Fargetta, torniamo nel 2026 con MJK, con Girl Next Door, e domani saranno nuove emozioni.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli €2,49. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
10: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli €499. Obi, tutto è
11: possibile. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
12: È buonissima.
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: E fa così. Poi ci piace quel ogni tanto che arriva. È un disco iconico, è un disco che ci portiamo dietro da un po'. È un disco che questa settimana è 105 Selection.
1: Peggy Goo, disco 105 Selection. Il disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105, color bombetta.
0: Sempre un saluto anche alla nostra Linda che sarà con voi più tardi. Ma adesso è arrivato quel momento, ovvero il momento di prenotarvi per giocare a Uno Nessuno 100.000. Perché si chiama così?
1: Perché si giocherà, due concorrenti si sfideranno in diretta con noi. Ci sarà una parola, 30 secondi per indovinare più titoli possibili che all'interno del titolo abbiano proprio quella parola che suggeriremo
0: noi. E te ne
1: noi.
0: Possono venire, te ne può venire uno, nessuno, anche 100.000.
1: Esatto,
0: è proprio, sta proprio lì il gioco di parole.
1: Cosa dovete fare? Al 342 41 15 105 scriveteci il vostro nome, da dove ci scrivete, e convinceteci anche sul perché dobbiamo chiamare proprio voi.
0: Esatto, oppure se volete semplicemente ciao, sono Dario, voglio giocare a Uno Nessuno 100.000. La nostra Ele al centralino è già pronta, selezionerà le due più veloci. Uno giocherà con te, uno giocherà con me, come abbiamo detto, e si sfideranno a colpi di titoli. Un gioco che, diciamo subito, buttatevi, prenotatevi, ma non è facile.
1: No, per niente. Dal divano è facile, in diretta molto molto meno.
0: Tipo, dai, sabbia,
1: un pugno di sabbia,
0: puoi fare anche uno.
1: Puoi fare anche, ho fatto
0: anche Walter che ha il ghigno dall'altra parte del vetro, rischia di fare pochi punti.
2: Io avrei perso, vale.
0: Vedi.
2: Io mi ritiro, maestra.
0: Però si ride, si gioca e si scoprono anche canzoni che non conoscevamo. Quindi 342 41 15 105, tra poco si gioca insieme qua.

0: Che voce, ragazzi. Non in quel senso, ma è proprio bella. Olivia Dean, Baby Steps, qui su Radio 105. 9.37, ben arrivati, è arrivato quel momento. Lo sapete che nella seconda ora, da un po' di giorni a questa parte, abbiamo questa bella e buona abitudine, ovvero quello di giocare con anche la musica, con anche i titoli, con anche le parole. Uno, nessuno, 100.000, andiamo a pescare i nostri concorrenti.
1: Andrea da Belluno, ciao Andrea.
0: Buongiorno.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Come stai?
2: Bene, bene, c'è il sole, qui si sta freschi, bello.
1: Beato te che
0: guardalo,
1: si sta freschi.
0: Lì. Sentilo, anzi, bello rilassato. Ah, bravo, bravo, bravo.
1: Hai già fatto le vacanze?
2: Ma sì, più o meno.
0: Ma chi se ne frega?
2: No, infatti stamattina dicevo, sembra essere in Svezia, qua si sta benissimo.
0: E allora andiamo invece a vedere come va dalle parti di Verona. Matteo, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, oggi è un derby veneto?
3: A quanto pare sì.
1: Ma come stai, Matteo?
3: Bene, dai, a parte il caldo, ma si va avanti.
0: Ecco, no, da una parte all'altra.
1: Non si sta freschi come a Belluno. Allora, ragazzi, il gioco funziona così. Avrete 30 secondi ciascuno. Io e Dario vi diremo una parola ciascuno. E poi deciderete voi con chi giocare, con chi. E in base a quella parola voi dovete dire più titoli di canzoni che contengano quella parola nel titolo.
0: Vi daremo poi a metà, circa metà, o comunque capiamo come giocarceli, un paio di indizi per aiutarvi.
1: Almeno
0: perché comunque,
1: per farvi fare due.
0: Almeno per farvi fare uno o due. Allora, Andrea, con chi vuoi giocare? Con chi parti?
2: Matteo, dai.
0: Cosa?
2: Con Dario, scusa.
0: Con me, ok.
1: Allora, Andrea da Belluno giocherà con Dario, Matteo da Verona giocherà con me. Forza, Matteone.
0: Perfetto. Allora partiamo io e Andrea. Andrea, sei pronto? Tutti voi, certo, all'ascolto, pronti? La parola è cuore.
2: Beh, cuore matto.
0: Bravo. Ed era un indizio che volevo darti.
2: E dopo Rita Pavone, cuore.
0: Bravo, bravo.
2: Troppo.
0: Senza puntini, puntini.
2: E qua è una jingle, Nicole Bari.
1: Bravo. E anche art, straniere. Anche straniere.
2: Art, Breaking My Heart.
1: Bravo.
2: Chi è Break?
0: Madonna, come, bravo. Come vai? Come dopo, vai? 5 secondi. Senza. Aggiungi senza.
2: Senza cuore.
0: Vai, bravo.
1: 5.
0: Fabrizio Moro, 5.
1: 5. Sei stato bravo.
0: È vero, perché è una cosa che
2: il cuore, cuore matto si impara da bambini, no?
1: Eh sì.
0: Sì, vabbè, ma adesso allora vacanze, non hai bisogno di vacanze. Il gioco, sì, una passeggiata, stai calmo.
1: Allora Matteo, Matteo tocca anche canzoni straniere, mi raccomando.
0: Okay. Puoi convertirle, okay. Esatto.
1: Allora, sei pronto?
3: Okay. Sì.
1: La mia parola è occhi.
3: Cristina, occhi di ragazza,
1: sì,
3: occhi,
1: sì,
3: di ragazza di Gianni Morandi,
1: giusto. Cristina D'Avena, Cristina D'Avena,
3: occhi di gatto,
1: bravo.
3: Occhi a cuore di Jovanotti,
1: sì.
3: Sempre fumo negli occhi di Gianni Morandi,
1: bravo.
3: E
1: Lisa, Lisa,
3: Lisa dagli occhi blu,
1: sì.
3: Cos'è? Occhi profondi,
1: sì.
3: Di Diana Marrone.
1: Sì.
0: Finito il tempo, bravo.
1: Bravo. Ma
0: che... Oh, che grande sfida, 6 a 5.
1: Ma che grandi, ragazzi, 6 a 5.
0: Matteo si aggiudica la vittoria. Bella.
2: Ai, ai, ai.
1: Ma Matteo, cioè, bravo.
0: Vedi Andrea fare il fenomeno.
3: Di Gianni Morandi.
0: Te lo insegnano da bambino.
1: Però bravi, bravissimi. È stata la sfida più bella, emozionante. Bravi, bravi, bravi.
0: Andrea, saluta chi vuoi, sempre se vuoi.
2: Mi impegnavo di più, dai, di solito ne fanno da due.
0: Senti, se ti va di salutare qualcuno, se no chi se ne frega, dai, saluta.
2: Saluto mio amico Guido che vi ascolta sempre.
0: Ottimo, bello, bello.
2: Che mi ha introdotto a 105. Allora saluto lui, dai.
0: Bravi.
2: Va bene?
0: Buona estate. Sei simpatico,
1: grande. Sei stato simpaticissimo. Matteo, saluta chi vuoi.
0: Ti arriveranno i nostri gadget.
3: Saluto voi e poi saluto mia moglie che a fine anno mi rende papà.
1: Tanti auguri.
0: E allora siamo felicissimi.
1: Tanti auguri, ti mandiamo un grande abbraccio, buona estate.
0: Tanti,
3: grazie,
0: auguri.
3: Altrettanto.
1: Ciao.
0: Ciao. Tutto bene a 105.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: c'è anche Walter Fargetta.
1: Sì.
0: Walter, ti ricordi quanto ci spaccavamo durante le serate?
1: Walter, con Fargetta.
2: Facevi serataccia con Achille.
1: Vedi che ride, no, però.
3: Guardate che io ho un buonissimo avvocato, ragazzi. Ti denuncio.
1: Mi spaccavamo.
0: Incredibile.
1: Buongiorno da Will a tutti voi. Tra l'altro state attenti ad utilizzare il telefono in macchina, sì. A proposito di messaggi vocali che noi sempre, insomma, incitiamo a mandare, ma solo se siete fermi, solo se siete passeggeri. Perché nel New Jersey c'è un nuovo poliziotto, una pianta poliziotto, e questo è l'ultimo stratagemma messo a punto dal Dipartimento di Polizia del New Jersey, che è costato ben 74 multe agli automobilisti distratti. Praticamente è un agente che si è coperto dalla testa ai piedi di foglie, camuffandosi da arbusto, armato solo di binocolo, ha individuato decine di violazioni del codice della strada e appunto sono multine che vengono fatte per chi è distratto e utilizza il telefono alla guida.
2: Ce n'è anche uno in Italia, ad Arbusto Arsizio.
1: Eccola. Oh, ma alle 9.47 oggi forse...
2: È la prima.
1: Infatti qualcuno mi ha scritto anche su Instagram tra i nostri ascoltatori, fan. Guarda, adesso lo saluto perché lui è Giorgione, che spesso ci scrive.
2: Giorgio dall'Olanda.
1: È davvero bello sentirvi da soli comunque, sembra un po' un ritorno alle origini. Sì. Abito, ti volevo dire.
2: Sì, ma, certo.
1: Ma Edo, cosa gli è successo? È piuttosto serio conoscendo i suoi standard.
3: Addormentato.
1: Guarda,
2: è vero.
1: È piuttosto serio conoscendo i suoi standard.
2: No, voglio darmi anche un tono di serietà.
1: Parlando di macchine, semplicemente perché ultimamente ha fatto un tamponamento e questo gli è costato,
2: però,
1: insomma, il fatto che venga in treno.
2: Non stavo usando il cellulare.
1: Vero, vero, anche questo. C'è Alex Warren su 105, ancora buongiorno. 9.47, siamo live fino alle 10.

0: 30 di minuti che ci divide dalle 10, dove noi poi prenderemo tutte le nostre cose e andremo via, ma ovviamente lo sapete che per queste tre settimane di agosto, tra le 8 e le 10, ci ritrovate ogni mattina. Leggevo tante scuse ancora per giocare con noi. Per esempio Virginia dice: siccome ho le ferie a fine settembre, almeno la gioia di giocare con voi me la merito, ci spero. Ma noi torniamo domani. Ma
1: esatto, tu scrivici tutti i giorni, Virginia, vedrai che ce la faremo!
0: Come durante il Covid. È un po' il nostro hashtag d'estate. Ce la faremo! Sì. O per chi è in macchina nel traffico. Vi diamo le news.
2: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade: fumo sulla carreggiata per un incendio segnalato lungo la 16 tra Candela e Cerignola. C'è invece una perdita di carico in Emilia lungo la 14 tra Bologna, Borgo Panigale, Alaccio, Ramo Casalecchio per chi procede in direzione sud, quindi verso Ancona. Sulla 1 troviamo lavori tra Alaccio, diramazione Roma Sud e svincolo Valmontone verso Napoli. Una perdita di carico è segnalata sulla 16 tra Grotta Minarda e Vallata per chi procede in direzione Canosa. Ultima segnalazione dalle Marche, dove lungo la statale 76 della Valdesina troviamo fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Metelica Cerretodesi verso l'incrocio Falconara Alta, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: 105
17: 105
16: 105 Che storia!
18: Radio 105.
16: Che storia!

0: senza neanche farlo apposta. Proprio abbiamo scelto il 1995, esatto, come anno proprio in generale. Sta scendendo un po' la lacrimuccia anche al buon Walter Fargeta, che si muove in console pensando agli anni d'oro. Caro Walter, ti vedo.
1: Meglio non ricordare.
2: Dobbiamo salutare.
1: C'è da piangere, ragazzi.
0: Non ce la faccio.
2: Troppi ricordi.
0: Ce la faccio.
2: E dobbiamo salutare perché torneremo domani.
0: Abbiamo sentito nel nostro check tecnico la nostra amica e collega Linda Pani, già pronta.
2: Lindona Pani, a cui daremo la linea
0: tra pochissimo.
3: Ciao. Ma sentila già sottovoce.
4: Ciao.
3: Mi sembrava la Saretta.
4: Bello.
0: Grazie Edoardo Mecca.
2: Grazie a Dario Micolani.
0: Grazie a Walter Fargetta, che rimane qui con voi insieme a Linda. Rimanete sempre su Radio 105. Noi torniamo domani mattina alle 8 puntuali. Ciao.
5: A 105.
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Sono le 10 in punto a Radio 105.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
8: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105.
9: Buongiorno e buon mercoledì 5 di agosto. Buongiornissimo a tutti. Si è chiuso il programma Tutto Bene a 105, gentilmente offerto da Dario Micolani ed Edoardo Mecca, che saluto e ringrazio. Ciao ragazzi, grazie mille per averci fatto compagnia anche questa mattina dalle 8 alle 10. Ma dalle 10 a mezzogiorno ci sono io, sono Linda Pani, o quel che ne resta perlomeno, e sono tutta raffreddata. Vi chiedo umilmente scusa se sentite la voce un po' nasale e anche un po' che sono un po' sottotono, ma non sono proprio in grandissima forma, quindi buongiorno a tutti. Fargi,
1: eccola,
9: meno male che ci sei tu.
1: Eccola. Devi cambiare modo di chiamarmi, perché tu sai che questo modo di chiamarmi lo usa una persona insopportabile.
9: Ma sono anch'io insopportabile, quindi non vedo errori.
1: Bene.
9: Vabbè, se no mi studierò qualcos'altro, ma sicuramente
1: brava.
9: Qualcosa di più insopportabile ancora.
1: No, ti prego, per favore.
9: No, invece sì. Vabbè, buongiorno a te, è un piacere ritrovarti. È una cosa molto bella fare tutto il giro dei tecnici e fare un po' le cioccole. Siamo un po' cioccole noi.
1: Un tour,
9: facciamo le cioccole, perché così ci passiamo tutti i tecnici.
1: Bene,
9: che detta così, bene.
1: Insomma.
9: Saluto. Insomma, iniziare alla grande, ma questo è perché ho anche il mal di testa e non passa bene l'ossigeno. Saluto anche la chicca in redazione, la Ele al centralino, che è già presentissima con il suo buongiorno e che interpelleremo più tardi, perché come sapete, e se non lo sapete lo scoprirete adesso, più tardi ci sarà anche un giochino, quindi insomma due ore fino a mezzogiorno insieme, insomma, per farci compagnia in queste giornate d'estate, per tutto il mese di agosto. Insomma, sapete che il palinsesto cambia e niente, per aprire il programma. Intanto voglio sapere come state voi, perché io male. Anche se il programma si chiama Tutto Bene, per me è un attimino tutto un po' malino. Quindi per voi, raga, tutto bene? Perché non lo so, magari non sono l'unica ad essere influenzata, fatemi compagnia. Cioè, se c'è qualcuno con raffreddore, per favore ditemelo. Se invece state bene, perché magari state lavorando ma siete presi bene, o magari state andando in vacanza e siete presi bene, ditemelo. 342 41 15 105.

Il disco di Sombra, My Body Isn't Ready, ed effettivamente è così, il mio corpo non è pronto, potrebbe essere la mia situazione praticamente, il mio corpo mi sta dicendo: Linda, non ce la faccio, non ce la faccio. Quindi vi raccontavo che non sono proprio

si è letteralmente distrutta dal caldo e mi augura di guarire presto. Grazie Antonella, buon lavoro a te e portate pazienza con sto caldo, ragazzi, dobbiamo tenere duro, magari comincia qualche perturbazione. Perturbazione nei prossimi giorni e magari arriva un po' di fresco, speriamo, perché non ce la facciamo più. E poi c'è anche Raffaella che ha un raffreddore ininterrotto dal 29 di giugno. No, ti prego Raffaella, non dirmi così, che io voglio guarire, non voglio finire come te, anzi ti auguro di guarire presto anche a te. Poi c'è Ross da Voghera che è sempre presente, grandissima, anche Fausto dalla provincia di Verona che fra due ore va in ferie, quindi direi che tutto bene, tutto alla grande, sono molto molto molto felice per voi. Fatemi sognare che io qui dalla cameretta sono in diretta a tenervi compagnia per le prossime settimane, però magari qualcuno di voi che insomma sta viaggiando, si sta spostando, ci fa sognare insomma anche a noi che siamo dall'altra parte del microfono. Stefano da Imolo mi dice: qui tutto bene, ma ti sento bella condita. Sì sì, condita, proprio condita, direi che è proprio il termine esatto, direi che ci siamo. Va bene ragazzi, allora come sapete ci aspettano due orette insieme. Io volevo intanto raccontarvi una cosa successa ieri sera per capire se sono l'unica ad aver attraversato questa fase. Stavo guardando un film con i miei, una cacata, che c'entrava con i matrimoni, e allora ad un certo punto abbiamo messo il film in pausa e abbiamo cominciato a fantasticare su quello che potrebbe essere il mio matrimonio. Quindi la location ce l'ho, il vestito ce l'ho, la torta ce l'ho, gli invitati più o meno ce l'ho, ho deciso anche già i testimoni, ho deciso le damigelle, ho deciso tutto. Piccolo dettaglio, non c'è lo sposo, quindi va bene, mio papà mi guarda e mi fa: lì non ho capito, ma chi? Vabbè, ma quello è un dettaglio, ma chi se ne frega, ma quello poi si trova, intanto il resto è già tutto organizzato, sono già organizzata. E quindi questa cosa mi ha fatto sorridere, perché secondo me tutti abbiamo attraversato quella fase in cui abbiamo cominciato ad organizzare nella nostra testa il matrimonio, poi magari le aspettative non hanno

0: Allora, la programmazione musicale, ok, lo sa quando tu stai parlando di una cosa o quando tu stai vivendo una situazione particolare della tua vita, perché i dischi sono comunque coerenti con quella roba lì. Allora, appena passato il disco di Damiano David, Zombie Lady. Allora, in questo momento io che malapena mi reggo in piedi, posso non essere, non definirmi Zombie Lady? No, no, non
1: vabbè,
0: posso esimermi dal fatto.
1: Esagerata, dai, su.
0: Vabbè, ma perché
1: zombie?
0: Ma perché la mamma mi ha appena preso il caffè, perché era finito e stamattina non avevo ancora preso il caffè. Ti assicuro che ero una zombie lady, sì, tra l'altro. Piena di catarro, col mal di testa, ma un disastro. Chi c'è?
2: Linda!
0: Ciao!
2: Di parte direzione Stati Uniti! Speriamo di non trovare delle perturbazioni.
0: Oh! Dai, non mi prendere in giro! Allora, lui fa parte della categoria ascoltatori più simpatici degli speaker. Mi ha fatto particolarmente ridere. Grazie, vabbè, intanto buon viaggio e divertiti e speriamo sì che tu, insomma, possa trovare bel tempo e non delle perturba...
1: No, che dai, fatica. Adesso è fatta apposta.
0: Sì, adesso l'ho fatta apposta.
1: E da un altro, era... se vuoi.
0: Ah, ok, sentiamo come va lui.
3: Ciao Linda, buongiorno.
0: Ciao.
3: Dai, buongiorno. Che te la do io un po' di energia. Senti.
0: Grazie.
3: Qua, sano come una carpa morta sono.
0: Bene, mi direi che ha reso molto l'idea. Anche Massimo da Sorresina dice: di ritorno da una settimana a Polignano, direzione l'inferno della pianura padana, buon forno. È vero, invece che buongiorno, in questi giorni dovremmo dire buon forno a tutti. Come non è... Le stagioni non sono inverno, primavera, estate, autunno.
1: No, come sono?
0: Sono inverno, primavera, inferno, autunno.
1: Ah, ok. Sì.
0: Capito?
1: Quest'anno, sì.
0: Quest'anno va così. Luca D'Aiesi dice: Linda, hai preso freddo a giocare in acqua con Paolino? Beh, diciamo che è stato qualche settimana fa. Però no, penso di aver preso freddo con l'aria condizionata, però va bene lo stesso, andiamo avanti comunque. Vabbè, vi vedo belli carichi comunque stamattina, che bello raga, sono felice. Anche Roby, l'agricolo da Piacenza, sempre presente, mi fa: se ti può far sognare, sto raccogliendo i pomodori. Assolutamente sì, c'era anche qualcuno, Giacomo, camionista dalla zona del Chianti, tanta gente al lavoro, quindi ragazzi, forza e coraggio, voi che state lavorando veramente con questo caldo e non avete almeno il privilegio che hanno tante persone magari negli uffici eccetera, che hanno l'aria condizionata, almeno là un pochino meglio. Voi siete veramente dei supereroi, quindi bravi ragazzi. E adesso andiamo avanti con la musica, andiamo a scoprire la programmazione musicale, se vuole dirmi qualcos'altro in questa mattinata. Intanto andiamo con Dance No More.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
9: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105 in the club.
2: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
3: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
1: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
3: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
1: 105 in the club. 105 in the club.
3: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
1: Solo su Radio 105.

0: Soul, Bruno Mars, qui su Radio 105, tutto bene a 105 nella sua parte 2, quindi fino a mezzogiorno insieme. Oh, mezz'ora è già andata, quindi vola il tempo quando ci si diverte. Io sono Linda Panic, il nostro Fargi in regia, e ovviamente ci siete tutti voi al 342 41 15 105 che avete una missione stamattina: cercare di dare un po' di energia alla speaker, perché di solito è il contrario, ma se la speaker sta male bisogna un attimo ribaltare la situazione. Chi c'è?
1: Linda!
0: Ehi!
1: Conosco mille lingue, ma non la tua.
0: Vuoi provare?
1: Ti sposo io! Amore mio! Ho tanto invitati, ne ho 5. Il resto puoi fare come ti pare.
0: Va bene.
1: Nicolò da Firenze.
0: Nicolò, mi hai convinta. Sì, perché vi raccontavo poco fa che ieri sera stavo fantasticando con i miei genitori su come potrebbe essere il mio matrimonio. Però giustamente ad un certo punto mio padre mi guarda e mi fa: sì, ma Linda, ma lo sposo? Lo so papà, dettagli, lo sposo, vabbè, quella una cosa accessoria, quella, poi ci si pensa dopo. Però effettivamente c'è secondo me una fase della vita, soprattutto le donzelle ma anche gli uomini, attraverso la quale quando passano cominciano a pensare al matrimonio, e poi ti ritrovi magari in situazioni come quelle di quest'estate, che magari sei sposato, vivi sotto lo stesso tetto, vivi anche nello stesso letto, ma con sto caldo, tra problemi di spazio, aria condizionata eccetera eccetera, magari si può anche prendere in considerazione l'idea di dormire separati
2: o di divorziare. Infatti, addirittura,
0: o di divorziare, certo, addirittura,
2: certo.
0: sì, cioè nel senso il passo è veramente molto breve. E per esempio c'è una notizia, ringrazio la chicca in redazione, che riguarda proprio questo: dormire insieme o separati tra aria condizionata e problemi di spazio. Una ricerca scientifica sostiene che dormire insieme nel letto matrimoniale potrebbe danneggiare la salute, addirittura. Sì, ma anche il matrimonio comunque danneggia la salute.
2: Sono d'accordo, sì.
0: Vedi che comunque è tutto collegato, c'è tutto un senso. E quindi niente, mandando un abbraccio a tutte le persone che stanno scrivendo, io anche in ufficio non ho l'aria condizionata, oppure che fanno lavori dove non c'è l'aria condizionata, ma anche a casa, cioè anche il contatto fisico con il partner, ad un certo punto lo devi limitare, penso, con sto caldo, no?
2: Certo.
0: Cioè, io sono single, quindi questo problema non ce l'ho. Però chiedo a voi, che state dall'altra parte della radio, al 342 41 15 105, in questo momento di caldo siete un po' nella fase "non mi devi toccare, non toccare, tieni giù le mani, porca di quella", non si dice, state un pochino là, oppure no, non importa, baci, abbracci, carezze e tu rimane, non lo so, chiedo così per dire, giusto per farvi un po' i cazzi vostri.

0: Sono già passati 3 anni da questo disco, Gian Cook e Jack Harlow 3D qui su Radio 105. Tutto bene a 105 parte 2. Vi ho chiesto se in questa situazione di caldo un po' eccezionale, parlando un po' di amore, di matrimonio, un po' di caldo, un po' di malesseri vari generali sparsi, se vi capita anche a voi di rinunciare alla condivisione del letto, diciamo così, con il vostro partner per via del caldo. Allora, l'idraulico Danilo dice: se c'è una cosa meravigliosa è sudare facendo l'amore. Sì, poi ti svegli. Ecco, Danilo, perché lo sappiamo. Danilo scrive sempre. Allora, a meno che tu non abbia una partner, non me l'hai mai detto, io potrei essere anche un pochino gelosa, ok? Perché a me non mi risulta. Comunque, Francesco da Siena dice: Linda, si vede che non sei sposata. Magari fosse il caldo, almeno in inverno qualcosa si farebbe. Invece, se è caldo, è caldo. Se è freddo, è freddo e non si batte mai chiodo. Francesco, mi dispiace. E se la temperatura è giusta, c'è il mal di testa. Alla fine sempre lì siamo, no? No, Fargi, capito.
1: Capitano queste scuse.
0: Capita.
1: Sì. Non a me, sì. Io non so, cioè, io mi dissocio.
0: Però tutti
1: per sentito dire, devo dire che queste cose sì, è vero, capitano. Se caldo è caldo, se freddo è freddo, e quando non c'è nell'altro è mal di testa, quindi sì.
0: Esatto, ma è un luogo comune, certo, mica perché lo sappiamo, cioè, perché c'è dell'istorico dietro.
1: No.
0: Ross da Voghera invece controcorrente dice: no, io e mio marito siamo sempre appiccicati come cozze. Purtroppo lui è spesso fuori per lavoro e quando siamo insieme non possiamo fare a meno del contatto fisico, anche con sto caldo. E allora vedi che le relazioni a distanza, al contrario di quello che si possa pensare, comunque fanno bene, perché poi quando ti ritrovi devi sfruttare ogni singolo secondo che ti rimane da condividere. E quindi caldo non caldo, sempre appiccicati, sempre appiccicati. Tac, 342 41 15 105. E per voi questo caldo è un limite al contatto fisico con il vostro partner? Ditecelo.

0: Linda, io è da giugno che dormo sul divano, io caldo, ecco. E la mia lei dorme ancora con la copertina, è esaurita.
1: Ecco, vedi allora che effettivamente trovano riscontro nelle vostre storie e anche le notizie che ci arrivano dalla redazione. Questi dormono separati perché lui vuole stare in divano al fresco, magari col condizionatore, non so se ce l'abbiate in casa o le finestre aperte, ma capirai che fresco entra con le finestre aperte di sti tempi, beh, mica tanto.
2: Entra al caldo
1: Il caldo, infatti, mentre lei, sua moglie, in camera con la copertina, io un po' la capisco. Ma com'è il lenzuolo, raga? Cioè, adesso io faccio un'altra sottodomanda. Anche col caldo, voi dormite comunque sotto le lenzuola che vi proteggono dai mostri della notte e che vi coccolano, o dormite sopra?
2: Sopra.
1: Targi? Sopra. Tu sopra le lenzuola?
2: Sopra.
1: Ma dormi nudo col pigiamino?
2: No, con gli slip e basta.
1: Ah, con gli slip e basta, ok. No, beh, io vorrei fare anche una sottodomanda proprio a questo riguardo, perché io, vabbè, per fortuna ho l'aria condizionata in camera, però proprio per questo mi metto sotto il lenzuolino. Che carino il lenzuolino. Che mi fa le coccole. Forse avevo bisogno del Play-D se ho sta voce. Pronto, chi c'è?
3: Ma sto caldo è un limite a tutto, no? Solo al contatto fisico. Ma stiamo a scherzare. Ma quanti anni c'ha quella che sta appiccicata al marito? 23, con l'ormone a palla. Voglio fare a 50 anni a lavorare per strada senza aria condizionata, sai che me ne frega a me del contatto fisico, ecco. Ce ne farà una ragione, oh. Poi l'inverno è un'altra cosa, però ciao
1: oh, nera.
2: Niente.
1: No, vabbè, comunque penso che la signorina, la nostra Ross, non abbia 23 anni, penso ne abbia qualcuno in più. Poi Ross ci farà sapere, le mettiamo in contatto così si confrontano e si prendono un caffè. Nel frattempo 342 41 15 105, il vostro rapporto con il partner a livello proprio contatto fisico con questo caldo, e nello specifico la sottodomanda che porteremo avanti è: lenzuolino sì o lenzuolino no con sto caldo? Importante.

0: BK, Tuca Macarena, che fa sicuramente estate. Temperatura esterna minima della notte 28 gradi, effettivamente, dice qualcuno, effettivamente, assolutamente dormire con le finestre aperte è un pochino difficile quando entra tutto questo caldo. È arrivato il messaggio di Ross da Voghera che dice: per la tipa di prima che pensava avessi 23 anni, ne ha praticamente quasi il doppio, ne ha, no, più del doppio, 47, quindi c'ha l'ormone ancora a 3000, ma va bene così, ma va bene così, ma anche col caldo, ma state appiccicati, ma viva l'amore. Magari qualcuno è pure in viaggio per raggiungere il suo amore, quindi vediamo un pochino com'è la situazione su strade e autostrade.
1: Buongiorno,
0: fra poco.
1: Linda, Walter da Trieste. Ascensorista in ebollizione.
0: Ecco.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lavori sono segnalati sulla 1 tra Valmontone, Allaccio, diramazione Roma Sud verso Firenze. Al nord Italia sulla 4 troviamo invece materiali dispersi allo svincolo di Borgo Dale in direzione Torino. C'è un incendio sulla diramazione A29 Alcamo Trapani in Sicilia allo svincolo di Fulgatore per chi è diretto verso Trapani. Un incidente è invece segnalato sulla A27 tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord. Altro incidente sulla A16 tra Benevento, raccordo di Benevento e Grotta Minarda per chi procede in direzione Canosa. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Bastano 4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Io penso a te ogni giorno.
5: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
6: Ho fatto un sogno.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella.
9: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 €. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
8: Ti aspettiamo.
7: MD, buona spesa Italia.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: No, è mio! È papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
16: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
15: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
16: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
17: possibile. Allora, deciso, montagna.
18: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
17: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
18: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
17: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
18: Mi hai convinto, prenotiamo.
17: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
19: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
20: Eh già.
21: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
19: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
22: 105.
23: Che storia.
24: Radio 105.
25: Che storia.

0: Sono le 11 in punto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Lily Warren, Silver Lines, ad aprire la seconda ora insieme di Tutto Bene a 105 nella parte 2, perché la parte 1 è offerta da Dario Micolani e Edoardo Mecca dalle 8 alle 10, mentre dalle 10 a mezzogiorno siete con me Linda Pani e oggi in regia c'è il nostro Fargi, grande Fargi, eccolo qua.
1: Hai capito.
0: Che coppia, scoppiettante, pim pum pam. Meno male che ci sei tu e meno male che ci sono gli ascoltatori a darmi l'allegria, perché stamattina ero un po' alle prese, insomma, con, sentite la voce un po' nasale, con un po' di malessere, un po' di raffreddorino.
1: A proposito di ascoltatori,
2: Linda, andiamo sotto il lenzolino insieme. Andiamo.
0: Va bene. Ok, ma se me lo chiedi così va bene.
1: Come non approfittare di questa opportunità?
0: Ma certo. Perché privarsene, Fargi? Certo. Se uno te lo chiede così, come fai a dirgli no?
2: Linda,
0: scusa.
2: Andiamo sotto il lenzolino insieme. Andiamo.
0: Mamma mia, erano anni che non sentivo dire questa frase. Quindi grazie, ve l'ho detto che mi portavate l'energia e l'allegria. Stavamo parlando della condizione in cui dormite, perché con questo caldo magari tante persone, magari fidanzati o partner o insomma marito e moglie eccetera eccetera, decidono di dormire separati perché fa troppo caldo per dormire insieme. Infatti qualcuno dice: io sul divano con aria condizionata e mia moglie in camera, fortunatamente abbiamo la doccia vasca matrimoniale. Ecco, il punto d'incontro diventa il bagno, dove comunque c'è un po' di acqua. E da qui anche un'altra sottodomanda, cioè anche se fa caldo voi dormite comunque sotto il lenzuolino? Perché comunque dormire sotto il lenzuolino è carino. Infatti Rosy dice: buongiorno Linda, senza lenzuolo il fantasma attacca. E vedi, devi coprirti dai mostri e dai fantasmi.
1: Quindi è più, non è una questione di coccole, è proprio per proteggersi dai mostri.
0: C'è chi si... Io non ho mai avuto paura dei mostri sotto il letto, però so che tante persone sì. Quindi un po' perché devi proteggerti dai mostri, un po' perché il lenzuolino ti coccola. E quindi cioè, qua ci sono varie filosofie anche al riguardo. Quindi lenzuolo sì o lenzuolo no con questo caldo. Andrea dice: fa talmente caldo che il mostro si è messo sotto il condizionatore con me. Ecco, rimangono abbracciati loro due, capito? Io dormo completamente nuda da sola con ventilatore, dice Paola da Arezzo. Vedi? Vedi che ci sono varie filosofie.
1: Neanche il condizionatore le dà sollievo, cioè addirittura
0: no.
1: Nuda.
0: Nuda. Beh sì, ma i nostri ascoltatori spicy. 342 41 15 105. E voi avete deciso di dormire separati dal vostro partner? Avete deciso di non rinunciare al lenzuolino? Perché quando dormi sotto il lenzuolo si sta da Dio.

0: Bresh da Dio. Per questo prima avevo detto sotto il lenzuolino si dorme da Dio. Eh beh, effettivamente, però, cioè nel senso, ok, va bene dormire nudi, va bene dormire al fresco, però il lenzuolino, ragazzi, il lenzuolino è un'altra storia. Poi c'è Christian da Sanremo che dice: io dormo nudo con il condizionatore a 27 gradi. Vedi? Invece c'era Raffaele da Pesaro che dice: io dormo senza il lenzuolo e cerco sempre le parti più fresche del letto, ma poi si infuocano. E certo, quindi dopo come il cuscino, no? Lo tieni, dopo un po' si scalda, allora poi lo giri. Sotto il lenzuolo col clima a 20 gradi invece, Nick da Brescia. Vedi che ci sono 20 gradi, varie filosofie. Lui, per esempio, è filosofia Polo Nord. Ma 20 gradi sono tanto pochi, Nick,
1: Livello frigorifero.
0: Livello frigorifero. Poi ti ritrovi come me. Senti che roba. Vuoi finire con la mia voce? Che poi nel fuori onda, povero Fargi, ha sentito tutti i miei scatarramenti. Chi c'è?
2: Io dormo completamente nuda, ma devo avere un pezzettino di lenzuolo sulla pancia e basta. Il resto, per carità, tutto fuori.
0: Tutto fuori? Signorina, hai capito, la signorina, tutto fuori, però vedi il contatto col lenzuolino ce l'ha, però
1: solo sulla pancia.
0: Solo sulla pancia. Sì. Sara da Rimini invece è andata un po' fuori tema, però lo leggo lo stesso. Dice: buongiorno, io dormo con un giocattolino interno, il mio fidanzato con l'app lo gestisce, spesso mi sveglia azionandolo. Non era questa la domanda, però ci fa piacere che vi divertiate, Sara. Già, vi divertite anche senza toccarvi perché fa caldo, cioè alla fine va bene, ma vale tutto in questo spazio, vale tutto, va bene. Va bene, va bene. Giovanna da Bari invece dice: d'estate, stanze separate, troppo caldo, aria condizionata e lenzuolino. In inverno, stanze separate perché comunque perché russa tanto. Alla fine non dormono mai insieme lei e il marito. Va bene, ci sta. Va bene, allora ragazzi, io ho capito un po' quali sono le vostre abitudini e mi fa veramente molto piacere sentirmi meno sola. Questo programma serve a questo, ma questo programma serve anche a darvi l'onore e la gloria, perché sappiate che fra pochissimo anche si gioca.

0: Allora, io abito a Londra e quest'estate caldo pazzesco. La mia ragazza è inglese, lei dorme col lenzuolo, io dormo assolutamente nudo e con il ventilatore. E quando non riesce a sopportare il ventilatore per il rumore, a quel punto cambio stanza, ma preferiamo dormire assieme, non si sa mai quello che succede nella notte.
1: E cosa dovrebbe succedere nella notte che uno dice non si sa mai?
2: Che casa strana, è una casa strana, che cosa succede?
1: Cosa succede di notte? Cosa succede? Poi, chi c'è?
3: Ciao ragazzi, Emil da Veduggio.
1: Ciao.
3: Condizionatore 18 gradi e lenzuolino, si dorme rigorosamente solo in pantaloncino da calcio, senza mutanda perché sei più libero. E il
1: Giusto?
3: lenzuolino serve soprattutto per proteggersi non dai mostri, ma dalla mosca e dalla zanzara, perché sennò alle 3 di notte ti tocca alzarti. Invece, avendo fresco in camera, anche se ti copri fino sopra la testa, dormi comunque.
1: Sono tutte delle tecniche, mamma mia, siamo tattici, chi c'è?
4: Ciao Linda,
1: Ciao.
4: piedi rigorosamente sempre dentro al letto,
1: Perché?
4: nonostante sono alto 2 metri, però dormo sempre rannicchiato perché grande, grosso e ciula, ho sempre paura del mostro che mi viene a prendere, quindi i piedi sempre dentro nel letto. Ciao Federico.
1: Vero. Raga, confermo, Federico dorme così, sono il mostro sotto il suo letto, lo so benissimo, lui c'ha paura. Ci fermiamo, piccola pausa, dai che fra poco si gioca!
5: Tutto bene a 105.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
17: Pitone. Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli.
18: State zitti, poveri!
19: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni il concertone. È l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
20: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
21: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Woman, che è il disco 105 Selection, ovvero il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105, e fatto ascoltare in rotazione, evidenziato proprio per farvi sentire che bella energy che c'è nel palinsesto estivo di Radio 105. Allora, è arrivato il momento di giocare, gioco sperimentato insomma per la prima volta nei giorni scorsi, che ha funzionato, ma non voglio dirlo troppo presto perché vogliamo farlo funzionare anche oggi. Allora, diciamo che il livello è leggermente più difficile, per chi si è connesso magari per la prima volta. Il gioco funziona così: si tratta di una canzone recitata, quindi se avete il testo in testa, sostanzialmente dovete riconoscere il testo e al 342 41 15 105 essere i più veloci ad indicare titolo e artista. Mi raccomando, ci devono essere entrambe, titolo e artista. Quindi se la riconoscete, buttatevi, che poi la nostra Ele al centralino selezionerà il più veloce che verrà in diretta con noi. Ci facciamo un bel saluto in onda, ci facciamo una piccola chiacchierata. In palio, oltre al saluto al telefono, ci sarà anche l'onore, la gloria e la mia stima. Quindi, siccome è un po' più difficilino, mi raccomando, concentrati e velocissimi. Vediamo qual è la canzone di oggi. Mi raccomando, titolo e artista. Prego maestro. Ancora adesso non capisco perché hai accettato il mio invito ad uscire con me. Forse perché tu non sei quel freddo robot che noi tutti pensavamo tu fossi. Però l'importante è che adesso siamo qui insieme. Appoggiati al tavolino di un bar, scopro che oltretutto sei anche simpatica. Nonostante tu sia la più eccitante che abbia visto in giro, sono a mio agio con te. Ordiniamo un altro cocktail, poi si va via. Che canzone è? Titolo e artista.
1: Io non posso partecipare.
0: Ce l'hai?
1: Sì, ovvio.
0: Bravo, bravo. Vediamo se qualcuno è più veloce di te. 342 41 15 105.

0: Queen dei Maroon 5 qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene con il gioco testo in testa. Siete stati veramente bravissimi perché avete indovinato veramente in tanti, ma non tutti.
1: Tutti, ma non tutti.
0: Non tutti.
1: Vuoi sentirne qualcuno?
0: Vai, Fargi.
2: Max Pezzali.
3: Poi si va via.
2: La regola dell'amico.
0: No. Fuochino.
1: Un altro?
0: Vai.
2: Come mai Max Pezzali? O meglio, forse all'epoca erano ancora 883. Pavia, ciao.
0: Fuochino. Ma non era neanche questa.
1: Ne vuoi sentire un altro?
0: Vai.
4: La regina delle celebrità. 883.
0: Aia, non era nemmeno questa. Ce lo dice al telefono la più veloce, Samia da Vicenza. Buongiorno, ciao Samia.
5: Sì.
6: Ciao Linda, è un piacere sentirti. Eccoci. Eccomi pronta per la tua stima.
0: Ecco, l'onore, la gloria e la mia stima. Bravissima. Intanto è Samia o Samia?
6: Samia.
0: Ok. Allora, intanto buongiornissimo. L'onore, la gloria e la mia stima, perché la soluzione del gioco era...
6: Era Sei un mito degli 883.
0: Brava! Bravissima, era proprio lei. Hanno indovinato in tanti, ma tu sei stata la più veloce, quindi complimenti. Brava. Sei fan degli 883 di Max Pezzali o semplicemente la sapevi?
6: Sì, sono fan, sono stata lo scorso anno all'ippodromo di Imola a sentirlo con altre 85.000 persone, un concertino piccolo insomma.
0: Sì, una cosa intima insomma, bene.
6: Esatto,
0: bene.
6: Tra pochi.
0: L'hai riconosciuta subito quindi, brava. Bene, allora cosa stai facendo adesso?
6: Allora, io sono una partita IVA, mi occupo di orientamento e formazione, sto facendo gli ultimi incontri in questi giorni e poi mi prendo un po' di pausa, giustamente.
0: Oh, bene, hai già le ferie prenotate? Già tutto organizzato?
6: Sì, qualcosina fatto, qualcosina da fare, ecco, però pronti a riposarsi un po' prima di settembre.
0: Bravissima, così si fa. Poi partita IVA, ti mando un grandissimo abbraccio perché
6: grazie,
0: sono arrivate le tasse da pagare.
6: Esatto, vabbè.
0: Vabbè, però andiamo avanti lo stesso. Beh, complimenti.
6: Mi piace... forza.
0: Esatto, facciamoci forza vicenda. Allora, intanto complimenti ancora e ti auguro una buona giornata, una buona estate soprattutto. E mi raccomando, continua ad ascoltare 105. Ma ti sento bella carica, bella energica. Mi piaci, ti compro. Ti prendo.
6: Grazie a tutti voi anche per questa programmazione estiva. E se posso approfittare, volevo salutare mio marito Nicola, che è un 105ista anche lui. E tutte le persone che incontro tutti i giorni per lavoro, con l'augurio insomma che possano vivere bene la propria vita professionale. E le mie più care amiche che nell'ultimo periodo mi sono state molto vicine.
0: Oh, bene, ci piacciono questi saluti. Grande Samia, grandissima. Ti mando un grandissimo abbraccio e grazie mille per tutto.
6: Grazie a voi, buona giornata, ciao.

0: Argi, io mi chiedo come tu faccia a stare in radio senza Paolino e Marti. Cioè, non me lo spiego proprio.
1: Io sto bene senza Paolino e Marti.
2: Dai.
1: Si sta bene senza Paolino e Marti.
2: Lui è venuto apposta in radio.
1: Certo. No, io ho chiamato stamattina, ho detto vengo in radio, ma domanda, ci sono Paolino e Marti? Mi hanno detto no. C'è Linda, Micolani e Sansone. Allora vengo.
2: Carino il Fargi, ma grazie. È un onore avere la tua presenza. Ma guarda, quasi pochi minuti ci separano dalle 12, quasi ci dobbiamo salutare, però non adesso. Ma non adesso però. No. Piccola pausa. Vamos. A fra poco.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Scusate, scusate, mi piace fare questa gag, perdonatemi.
1: Che simpatica. Mamma che mia. Simpatica.
0: Ah, Fargi.
1: Mamma mia, che simpatica.
0: Non mi prendere in giro, Fargi, percepisco dell'ironia.
1: Sì, sì. Dovrebbero farti fare un programma dal lunedì al venerdì per 2 ore, guarda.
0: Tu dici, non so se me lo merito. Va bene ragazzi, allora intanto veramente voglio ringraziare tutti quanti per aver partecipato al gioco. Grazie che nonostante in palio ci siano soltanto l'onore, la gloria e la mia stima, comunque avete partecipato in tantissimi, avete indovinato in tanti.
1: C'era in palio?
0: L'onore, la gloria e la mia stima. Eccoci qua.
1: Mi ricorda qualcosa?
0: Ci ricorda qualcosa? Onore e gloria, invece no, onore, gloria e la mia stima. Perché al mio segnale, ovvero il 342 41 15 105, al mio segnale, voi potete e dovete scatenare l'inferno. Questo è. Va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande. E niente, allora si può fare anche più difficile questo gioco, scusate.
1: Ma secondo me sì, perché sono molto, molto bravi. Alla fine solo tre, non so quanti WhatsApp scritti, ma tra i WhatsApp e vocali ne sono arrivati tantissimi e solo tre, ma si sono confusi, dai.
0: Vabbè, sbagliati di poco, anche tra quelli scritti, certo. C'era qualcuno che aveva detto la regola dell'amico, appunto qualcuno che diceva regina della celebrità, cioè, c'erano andati comunque...
1: Più
0: vicini, lo vogliamo più difficile. Va bene. Allora preparo l'archivio delle canzoni recitate. Qualcuno mi chiedeva di cantarla.
1: No,
0: fatto apposta il format a farle recitate, proprio perché non devo cantare.
1: Sì, potrebbero sanguinare le orecchie. Sì,
0: non è il caso. Cioè, comunque non è una cosa simpatica sentir sanguinare le orecchie, anche perché se sanguini poi arriva Dracula, come il disco che sta arrivando adesso.

0: Yes, and il disco di Ariana Grande qui su Radio 105 a pochi minuti da mezzogiorno, e c'è già il nostro Fargi che si sta collegando con Alessandro Sansone che ci seguirà, quindi da mezzogiorno alle 14 sarete nelle sue mani. Allora, noi sapete che facciamo? Programmino, il programmino è il seguente.
1: Dici,
0: adesso
1: dici,
0: noi facciamo una piccola pausa, sì. Dopodiché c'è un disco bellissimo, sì. Ok, dal 1980, sì. E dopo il disco 105 Che Storia ci salutiamo per bene, va bene?
1: Va bene.
0: Può essere un bel programmino?
1: Affare fatto.
0: Andiamo.
2: Tutto bene a 105.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: 105
16: Che storia.
17: Radio 105
18: Che storia.

0: Ma senti che meraviglia. Vabbè, basta. Vedi, è bene che io non canti. Meglio di no, meglio di no.
1: Oh, ma
0: vero? Can you feel it? Lo sentite? Lo potete sentire? È il nostro Alessandro Sansone che è pronto.
2: Hai tante qualità, tantissime. Quella del canto probabilmente pure, ma è un pochino nascosta.
3: Che cattiveria, ragazzi.
0: No, non è nascosta.
2: Se senti quante me ne dice lei, Walter. Se senti quante me ne dice lei quando siamo fuori onda a bere o a mangiare i risotti.
3: Ma che carattere.
0: No, ma ha ragione. Il fatto è che la mia dote nel canto si è nascosta, ma si è nascosta molto bene, cioè non si fa proprio trovare. Va bene, va bene. Allora, intanto saluto e ringrazio il Fargi in regia. È stato veramente un piacere averti.
3: Ma grazie a te, guarda, grazie a te. Non so come ringraziarti e infatti, siccome non lo so, non ti ringrazio.
0: Ecco, perché percepivo dell'ironia. Infatti ho detto, eccolo là che arriva. Saluto anche la Chicca in redazione, la Ede al centralino e ovviamente tutti voi che siete dall'altra parte della radio. Ma anche la radio la fate con noi. Grazie perché mi avete dato un po' di energy stamattina, che ero un po' malaticcia. Ale, sei pronto tu?
2: Io sono prontissimo, io sono qua fino alle 2. Se avete voglia, amici che siete stati con Linda, rimanete pure con me. Altrimenti vi voglio bene lo stesso.
0: No, dai, rimanete anche con Ale, rimanete anche con Ale. Noi ci sentiamo domani, sempre dalle 10 alle 12. Gracias, ciao!

0: fatto quell'urlo alla pitbull, Walter? Sei stato tu?
1: Sì, sì.
0: Ok, va bene, tra poco, tra pochissimo, le notizie di TGCom 24, intanto Radio 105, sono le 12.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. In corso a Roma una maxi operazione della Guardia di Finanza. Nel mirino le stazioni di servizio. Dopo la denuncia dei meccanici sui carburanti allungati e annacquati, fiamme gialle nei distributori della capitale. In particolare focus sul gasolio, più facilmente adulterabile. Giorgetti all'UE, si aumenti la spesa per l'energia dello 6,6% del PIL, 14 miliardi, e dello 0,9% per la difesa, 21 miliardi. Dalla Camera il titolare dell'economia precisa che l'uso della clausola di salvaguardia esclude misure temporanee come il taglio delle accise. Nuovi raid del Cremlino su Kiev, colpiti edifici residenziali, almeno 17 morti e 51 feriti. La Reuters scrive: lanciatori e missili balistici schierati in Russia dalla Nord Corea. Secondo testimonianze, i droni ora prendono di mira le stazioni di servizio per terrorizzare i civili. Accordo su Hormuz vicino, oggi l'annuncio, lo riporta il sito di informazione Axios, che parla di meccanismo provvisorio della durata di 60 giorni. La CNN rivela le scorte di missili USA sono a livelli pericolosamente bassi. L'amministrazione Trump smentisce. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna-Italia. Roma al momento non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. Agli europei di Parigi Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare, nessun azzurro mai come lei. Bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: 105 Summer.
1: Mi piace da morire, una delle cose più belle delle canzoni di Pitbull è quell'urlo iniziale, no? Ci sono dei cantanti che hanno una sorta di cifra, di marchio, di fabbrica, per esempio Baby K inizia le canzoni a Baby K, ok, e Pitbull c'è quella roba lì, che a me fa volare una scemenza, però te lo rende tanto tanto simpatico, quasi quanto il nostro Walter Fargi.
2: Quasi,
1: ciao Walter.
2: Quasi. Ti ringrazio per il
1: amico
2: quasi.
1: Mio, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, bene. Felice di ritrovarti.
1: Ok, come è andata con Linda? Malissimo, come al solito, no?
2: No, è stata una bellissima puntata.
1: Ok.
2: Vedremo se ora si ripeterà la cosa.
1: Beh, guarda.
2: Ma dubito perché...
1: Infatti.
2: Sei simpatico con
1: non alzare le aspettative, che poi la gente ci crede, capito, poi rimane delusa, certo, e domani dice certo. Sansò, ma ieri che puntata hai fatto? Va bene, un abbraccio a tutti voi da parte mia, sono Walter Fargi, quindi se la puntata non vi piace è colpa mia.
2: No, guarda che è un bravissimo avvocato io.
1: E ogni tanto quando faccio quelle cose tipo i master in cui persone curiose della radio fanno domande, io rispondo in qualità totalmente inventata di docente, sì. Io dico sempre, ragazzi, se per caso vi prendono veramente a lavorare in qualche radio, se fate una cosa fatta bene, dite chi siete e per che radio lavorate. Se invece fate una cosa fatta male, un intervento male, dite una radio che vi sta antipatica, così pensano che è la loro.
2: Non si fa.
1: Grande trucco. Va bene, come state voi amici all'ascolto, che siete stati con Linda finora? Se siete stati con Linda e Walter, siete stati sicuramente benissimo. Cercherò quindi di fare altrettanto, ma non prometto, però ci provo, l'importante è provarci. E in tutto questo, se vi va di raccontarvi un po', se vi state spostando, perché alcuni sono vacanzieri, ma soprattutto lavoratori estivi, visto che è mercoledì 5 d'agosto, 5 minuti passati dopo le 12, è l'ora un po' quella lì, quella in cui arriva la stanchezza, come si dice a Roma, la cecagna, e tutte quelle cose che ti fanno dire ma quando si parte, e magari nemmeno si parte quest'anno. Vabbè, va bene, 342 41 15 105 per i vostri sms, whatsapp. Partiamo con il primo disco di oggi, si intitola Animal. Questa è Radio 105.

0: Sansone! Qua siamo a Milano con 35 gradi, io che consegno vino. Adesso sto andando in un ristorante vietnamita a consegnare del vino e poi pausa. Si viaggia forte. Ciao Guido da Milano.
1: Ciao Guido, si viaggia forte. Sentite che grinta, cioè Sansone! Lui sta lavorando. Sì. Lui lavora, sono le 12 e 9 minuti ed è grintosissimo. Beh, mi piace questa cosa qua, perché io a volte cedo un po' alla stanchezza. Non si sente in onda chiaramente, perché queste sono poi le due ore più belle della giornata, no? Al di là della, come dire, non sostituzione, però al di là del palinsesto estivo, che per questo 2026 mi vede solo la prima settimana fino a domenica, però durante l'anno, lo sapete, ci sentiamo la sera, io anche la sera sono felicissimo, però come dire, c'è quella stanchezza estiva anche per chi è già partito, ha già fatto le vacanze, che si sente nell'aria. Comunque mi è rimasto in mente il dettaglio del vino al ristorante vietnamita. Ha detto vietnamita?
2: Sì,
1: ok,
2: sì,
1: una cosa che non ho mai capito mangiare etnico durante l'estate. Cioè, per me l'estate è cibo estivo, ok? Proprio il cibo estivo, che ne so, prosciutto e melone, caprese, spaghetto alle vongole, cozze. Ieri sera, ragazzi, ho mangiato il mio piatto preferito dell'estate. Quando torno a Roma lo mangio una volta sola e tendenzialmente una volta l'anno ed estate. Ed è il tonnarello. Non so, Fargi, potresti, forse ti devi sedere per questa cosa.
2: Aspetta.
1: Forse
2: adesso perché sì, puoi parlare, dimmi.
1: Dirò cose forti. Voi amici, se per caso state guidando in piedi, sedetevi perché potrebbe essere.
2: Vai.
1: Tonnarello.
2: Sì.
1: Cozze e pecorino. È buoni, ragazzi.
2: Sento male.
1: Non so se voi l'abbiate mai provato, però è qualcosa di veramente pazzesco. Se poi te lo sanno far bene, ok. Quindi per me l'estate
2: adesso mi è venuta voglia. Che facciamo?
1: Amico mio, vienimi a trovare a Roma e ti porto in un buonissimo ristorante che fa un tonnarello, cozze e pecorino. Lo puoi mangiare bianco, ma anche
2: tutti e due.
1: No, tutte e due. Buono, sì, buono. Tattabù, anche bianco, va bene. Amici, arrivano un po' di messaggi, tra poco vi leggo, vi ascolto, insomma tutto il cucuzzaro. Se vi va 342 41 15 105 nel frattempo. Girl Next Door, Wiz Khalifa con MGK.
3: Let's go. Sounds good, real good.

0: Sansone, a sta ora quel piatto lì potrei anche uccidere per il tonnarello cozze e pecorino.
1: Amico mio, anche io, infatti, ieri sera, cioè solo quello peraltro, non è antipasto secondo, no, solo quello, siamo andati lì ad hoc, proprio al bacio. Caro Walter.
2: Vabbè, ma tu non infierire.
1: Che poi, ragazzi, bisogna anche saperle fare certe cose, perché mi sono reso conto che con tutto il turismo che c'è a Roma, i ristoranti veri, quelli un po' della tradizione, iniziano un po' a, non dico a scarseggiare perché ci sono, però ci sono anche tanti tranelli. Quindi sapere dove andare a mangiare è proprio una grande cosa. Oltretutto, non so come facciate voi. Però quando siete in un posto che non conoscete, immaginate di essere, che ne so, a Lecce, non avete amici, dovete andare a mangiare in un ristorante, non volete cadere, a parte che a Lecce si mangerà bene ovunque, vabbè, ho detto la città sbagliata. Vabbè, immaginate di venire a Roma, no? Ok, non avete amici, adesso avete me. Vi scrivete e io vi do tutto.
2: Che culo.
1: Avete fatto sto acquisto. No, però veramente... com'era? C'era la battuta di un comico che dice: oroscopo, Arieti. Se siete Arieti, fatevi in giro a Roma. Che è meglio.
2: Che cattiveria.
1: Molto bella
2: sono
1: anche
2: Arieti. Simpatici quelli di Arieti.
1: Sì, come si chiamano quelli di Arieti?
2: Mettiamo un disco.
1: Reatini, cioè... Reatini, Reatini. No, se per caso doveste venire a Roma, mi cercate. Io ho una nota con scritte tutte le indicazioni da dare agli amici che mi chiedono cose, per esempio, su Roma. Attenzione, sono romano, ma non vivo più a Roma da tanti anni, da 15 anni, però d'estate torno per stare un po' con i miei, quindi ho ancora i miei punti di riferimento, i miei ristoranti, le mie vie, i miei posti dove fare l'aperitivo. Ieri ne ho scoperto un altro bellissimo, Roma ha questi giardini stupendi che la sera dopo il tramonto con queste luci ocra diventano veramente poesia. E quindi mi scrivete su Instagram alesans1 e io rispondo a tutti, non vi preoccupate che tanto non sono uno di quelli che riceve milioni di messaggi, sono abbastanza snello in tutto questo. Bene, avrei ancora tante cose da dirvi e da domandarvi, nel frattempo sono arrivati un po' di messaggi al 342 41 15 105, per esempio Gio da Latina dice: Sansone, vieni qui a lavorare con me, ti imparo a saldare con questo freddino.
2: Guarda,
1: vengo lì a farmi imparare a saldare con sto caldo. Mamma mia, che grinta anche tu, caro Gio. Va bene, è un po' che non la sentiamo, ma torna, cioè in realtà è già tornata da qualche settimana, ma era un po' che non la sentivamo. In questo caso la ritroviamo con Marco Mengoni, la canzone Canto d'amore, lei è Angelina Mango.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Io penso a te ogni giorno.
9: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
10: Ho fatto un sogno.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
12: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli €6,99.
13: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Swedish House Mafia con The Weeknd su 105 ci accompagnano fino alle 12:28. Swedish House Mafia che ancora si esibiscono a Ibiza. Un mio amico poco tempo fa, forse un paio di settimane, è stato a Ibiza e all'Ushuaia ha trovato proprio la serata degli Swedish House Mafia. Pensava di trovare David Guetta, invece ha trovato gli Swedish e ho detto: guarda, posso dirti, ti è andata meglio, secondo me. Hai visto uno spettacolo migliore. Ben ritrovati a tutti, buon pomeriggio. Io sono Alessandro Sansone, con voi fino alle 14. Stavamo parlando di quando... Innanzitutto stavamo parlando di cibi estivi, visto che un nostro amico ci aveva scritto, ci aveva mandato un audio raccontandoci che stava consegnando vino in un ristorante vietnamita. Io ho pensato: buono, ma buono a ottobre, buono a dicembre, buono a marzo, d'estate non so quanta voglia io abbia di mangiare vietnamita, sono molto più per i cibi estivi italiani. E quali sono i cibi italiani?
1: Ciao Sanso,
0: ciao.
1: Sono Eleonora da Roma.
0: Ciao,
1: come
0: Ele.
1: Stai?
0: Bene.
1: Quanto è bella Roma quando c'è poco traffico. Qui segnano 40 gradi, ma che bellezza Roma vuota, ragazzi.
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: se
0: sì.
1: La mattina qualcuno che va in giro per lavoro o si reca in ufficio c'è ancora. Comunque,
0: sì.
1: Piatti dell'estate, Sanso, i pomodori col riso, ma quanto sono buoni. Ciao, un bacione.
0: Ciao, è vero, buoni, non tra i miei preferiti, ma buoni. Nel frattempo, dopo i piatti estivi, vi ho chiesto anche altro, cioè come vi regolate per cercare, quando non avete amici in una città che non conoscete, su dove andare a mangiare, come no? E qualcuno la sua ce la racconta.
2: Caro Sansone, io sono venuto a Roma a giugno e non conoscevo nessuno. Sono andato a sentimento, ho guardato che tovaglie ci avevano su nella trattoria, sono entrato, abbiamo mangiato da Dio per 4 giorni sempre alla stessa trattoria, vicino alla stazione Termini. Pazzesco, veramente pazzesco, grandissimi.
0: Bravo.
2: Ciao belli.
0: Ciao, bravo, hai fatto benissimo. A sentimento ti sei trovato bene, hai fatto bene poi a tornarci. I used to like cream of strawberries in the summer. Maybe dad.

0: Buon pomeriggio a tutti, se si può già dire pomeriggio, lo so che qualcuno prende un colpo perché magari fa il turno a partire da mezzogiorno e si è svegliato alle 10:30 e sentire già dire pomeriggio, effettivamente no, dai, allora quindi buongiorno a tutti, buona mattinata, siete con me Alessandro Sansone fino alle 14, ragazzi in molti mi hanno seguito oppure mi hanno scritto su Instagram per questa cosa, tranquilli ora sono in onda ma dopo la diretta vi rispondo, ho già letto qualche messaggio, persone che mi chiedono consigli su dove mangiare, dove fare aperitivo. Perché nasce tutto questo? Perché d'estate ci si sposta, non è detto che si facciano vacanze lunghe, a volte si fa anche il turismo di prossimità, quindi ci si sposta di un paio d'ore e magari non si conosce la città dove si va, no? E quindi uno ha bisogno di consigli, dove andare a mangiare, dove fare aperitivo, perché magari non conosci nessuno là. E allora la domanda che vi ho fatto è, vi ho chiesto proprio, come fate per scoprire posti nuovi, per capire dove andare a mangiare bene senza farvi fregare, per non cadere nelle trappole per turisti, per andare nei posti carini senza sbagliare i primi due o tre tentativi, per esempio? Quindi ve l'ho chiesto al 342 41 15 105.
1: Salve a tutti, io che sono autista ho avuto la fortuna di poter passare due volte per una trattoria situata nei pressi di Ferrara e si mangia da Dio e penso che fra poco ci andrò nuovamente, ci farò una mezz'oretta, mi farò delle belle penne a salmone fresche come Dio comanda, bellissime, e vi faccio tanti miei saluti direttamente Giuseppe da provincia di Napoli.
0: Ciao Giuseppe. Tu pure hai avuto un po' di fortuna, però capito, stiamo cercando di capire come si fa a non sbagliare. Per esempio,
2: penne al salmone,
0: oddio, per carità, buone, però io quando mi capita per esempio di venire nella tua città a Roma, prima di andarci guardo i video di alcuni influencer, creator, che hanno battuto letteralmente tutta Roma, vicolo per vicolo, locale per locale, bar, ristorante, osterie, trattorie, pizzerie, tutto quanto. Bene, però a volte sono un po' delle marchette, diciamo, no? non tutti, però a volte sono un po', come dire, un po' pilotate quelle recensioni o video recensioni, quindi bisogna stare un po' attenti, sempre meglio avere un amico in loco e chiedere, ma se uno non le ha, l'amico o gli amici, come fa? Raccontatemelo, vi aspetto.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Mercoledì 5 agosto, siete con me fino alle 14, sono Alessandro Sansone. Al 342 41 15 105 ci state raccontando com'è che scoprite locali in città che non conoscete, quando lo fate per turismo, quando lo fate per turismo di prossimità, quando non avete un amico lì che vi possa consigliare effettivamente qual è la cosa giusta da fare. Elisa da Buccinasco: io di solito cerco i posti più vicini e ne guardo le recensioni, poi mi baso anche sull'impressione che mi danno entrando e difficilmente rimango delusa. Proprio recentemente sono stata una settimana a San Vincenzo e mi sono letteralmente innamorata di un locale al porto con vista stupenda, dove sono tornata praticamente tutte le sere per assaggiarne i piatti e i cocktail, e non mi ha mai deluso. Tutto buonissimo, personale super cordiale, come dicevano esattamente le recensioni. Ma poi un altro nostro ascoltatore ci dice: per esperienza mia bisogna stare lontani dai centri, ma soprattutto bisogna stare attenti alle recensioni, che molto spesso non sono attendibili. E anche questo è vero, amico mio.
1: Ciao, noi siamo stati a Mantova e abbiamo chiesto alla padrona dell'hotel e ci aveva indirizzato a una bellissima osteria, però ha detto: dovete piazzarvi davanti al portone a mezzogiorno, al portone del ristorante, perché loro appena aprono fanno entrare un tot di persone, ci si siede così, ti fanno vedere un tavolo, poi vicino a te magari ci sono altre 5 persone. Abbiamo mangiato da Dio, provato solo cose tipiche della zona, veramente, e speso pochissimo. Okay. Doriana.
0: Ciao Doriana, grazie. Bello, però è impegnativo mettersi davanti al portone del ristorante a mezzogiorno, e poi soprattutto hai trovato come dire, la proprietaria dell'hotel o della tua sistemazione onesta, perché non sempre sono oneste, no? Cioè, tante volte ti mandano dall'amico, c'è un accordo con l'amico lì. Insomma, è stata brava, magari è un amico, ma comunque ti ha fatto sicuramente mangiare bene. 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Nel frattempo mi stanno arrivando anche messaggi su Instagram, sempre sulla questione locali di Roma. Piano piano vi rispondo, non vi preoccupate. 12:49, Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo. I know that.

0: che peraltro è salita a sorpresa sul palco dell'Ulapalooza edizione 2026 come ospite speciale degli Smashing Pumpkins. In tutto questo, amici viaggiatori o lavoratori estivi, se per caso in questo momento foste in viaggio e aveste bisogno, io lo so che molti sono in viaggio e non sono lì soltanto per mangiare, non è che state soltanto cercando cose da mangiare. Nel frattempo io continuo un po' a rispondere ai messaggi su Instagram che arrivano, perché è la seconda volta che ripeto questa cosa, perché a inizio puntata vi ho detto se per caso avete bisogno, così ve l'ho detto en passant, se avete bisogno di consigli sulla mia città, su Roma, anche se vivo da un'altra parte, ancora c'ho la mia lista di ristoranti, posti per aperitivo, ho detto scrivetemi su Instagram e vedete che vi rispondo. Comunque amici viaggiatori, tra poco per voi aggiornamento su strade e autostrade italiane.
1: Traffic.
2: La situazione in autostrada. Sulla A14 verso Taranto un chilometro di coda per incidente tra Loreto e Civitanova Marche. Verso Bologna un chilometro di coda per incidente tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Sulla A12 verso la Statale 1 Aurelia un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Cerveteri e Santa Severa. Verso Rosignano un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Genova Est e Genova Nervi. Sulla A1 verso Napoli un chilometro di coda per incidente tra Modena Sud e Valsamoggia, proseguendo 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Fabro e Orvieto. Sulla A2 verso Fisciano code per incidente tra l'area di servizio Salerno e lo svincolo Battipaglia. Prudenza e buon viaggio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
13: Mi racconti qualcosa della mamma?
12: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Mamma sita. Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
16: Te gusta mamma sita.
17: I beat più ballati.
15: Hip hop,
17: R&B,
15: dance,
17: reggaeton,
15: mumbaton.
16: Este es el Mamma Sita Radio Show.

0: cult, è un cult degli anni 90, infatti 1995, la nostra 105 Che Storia, che chiude la nostra prima ora insieme, Missing Everything But The Girl. A Radio 105 sono le 13:01.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105. Proud to be different. 105.

La canzone di Anna ad aprire la nostra seconda ora insieme, amici. Ben ritrovati su 105. Io vi accompagno fino alle 14. Sono Alessandro Sansone. Normalmente mi ascoltate la sera durante l'anno dalle 21 alle 23 con Night Express. In questa settimana invece sono con voi proprio a ora di pranzo. E stiamo un po' parlando di questo, no? Perché mi incuriosisce sapere come ci si destreggia nelle città o nei posti che non si conosce, dove non siano nemmeno amici che ci possono consigliare, per esempio, dove andare a mangiare. È vero che ci sono gli strumenti web per farlo, ma non sempre sono affidabili. Molto spesso le recensioni sono un po' così e così. Io dico sempre, siamo tutti bravi a fare i complimenti senza lasciare le recensioni, ma appena ci dobbiamo lamentare, tutti lì a prendere il telefono e a lasciare la recensione negativa. Motivo per il quale tendenzialmente, se mi devo lamentare di qualcosa, cerco gli ultimi ristoranti o gli ultimi hotel, insomma, dove sono stato bene, e lascio due recensioni positive. Cioè, per ogni negativa ne lascio due positive. Non so se questo mi mette semplicemente a posto con la coscienza o è una cosa giusta, non so come facciate voi, però insomma è il mio modo. Quindi ve l'ho chiesto, 342 41 15 105, rispondono in tanti. Per esempio Vincenzo da Bari dice: io preferisco avventurarmi un po' in tutti i posti, anche se questo può portare a non fare la scelta migliore. Ti dà comunque la possibilità di scoprire e conoscere il posto dall'interno, vedendo tutto ciò che c'è di buono oppure di brutto. Ecco, questa è sì, è una visione. Però, per esempio, se vai tre giorni in una città, no, o in un posto di mare, e sbagli tutte e tre le sere, è un po' ti dispiace, capito? Quindi, come dire, hai bisogno, non dico di una guida, però di qualcuno. Io per esempio vado a cercare persone del luogo che non c'entrano niente, per esempio dove sto dormendo. Quindi esco, lo chiedo, che ne so, al fruttivendolo, lo chiedo al benzinaio e provo così. Qualche volta mi è andata bene, qualche volta un po' meno. Tante altre volte invece chiedo proprio anche su internet a persone che non conosco, che però mi sembrano autoctoni. Cioè, per esempio, mi appare un creator di quella zona, dico: senti un po', ma un buon ristorante di pesce che non mi faccia spendere una fortuna, però che comunque non mi lasci deluso. E lì qualche consiglio buono invece arriva. Va bene, un abbraccio a tutti voi che state viaggiando, che state in vacanza, ma soprattutto a quelli che in questo periodo in cui gran parte degli italiani si gode la vacanza, invece stanno lavorando.

0: Ciao Sansone. Allora, io di solito chiedo alla receptionist in albergo o eventualmente alla cameriera dell'albergo, dico: senti, ma dov'è che posso andare a mangiare, che non ci devo lasciare giù un rene o due, e posso mangiare bene, qualcosa di tipico? Allora loro di solito mi consigliano, finora sono sempre andato molto molto bene. Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, mi fa specie questa cosa per cui li chiede solo alla receptionist o alla cameriera, non chiede al receptionist, cioè chiede solo alle donne.
2: Non chiede ai maschi.
1: Non chiede ai maschi.
2: I maschi non capiscono nulla.
1: Vabbè, è chiaramente più piacevole anche quando sei in vacanza chiacchierare con una ragazza o con una donna piuttosto che poi, vabbè, insomma. Comunque, ci state raccontando un po' quali sono i vostri metodi per orientarvi in posti che non conoscete, per non sbagliare, no? E stanno arrivando solo messaggi positivi, solo di persone che si sono trovate bene. A me questa cosa piace tanto, quindi ho pensato: quando è che mi sono trovato male? Mi sono trovato male solamente una volta, che sono andato sul litorale romano, però verso sud, quindi Sabaudia, Circeo, Sperlonga. Non dico quale posto, non dico nemmeno il ristorante, consigliato da amici di Roma molto ferrati sulla location, sul luogo, e ho sbagliato proprio, ma non perché io abbia mangiato male, ho mangiato anche male, ma di una maleducazione il servizio. Vi dico semplicemente che durante la cena eravamo pochi, pochissimi, a un certo punto siamo rimasti io e la mia ex compagna, e questi si sono messi a fare, giuro ragazzi, la gara di Rutti. La gara di Rutti.

vicino al forno per le pizze. Ed era un ristorante di pesce, eh? Ero andato lì per mangiare pesce. Oltre ad aver fatto battute sulla persona che era con me, sulla ragazza che era, insomma, proprio un'esperienza negativa. E quella è l'ultima recensione negativa che ho lasciato. Si parla di anni fa, eh? Il proprietario, sotto la mia recensione, mi chiese scusa, mi disse: se torni sei il nostro ospite. E le persone in questione sono state mandate a casa. Ora, a me dispiace moltissimo, ma veramente furono tanto maleducati, al punto da farmi lasciare una recensione negativa. Comunque, amici, non è nemmeno facile dare indicazioni, perché se non ti fanno una domanda precisa è difficile. Dove vado a mangiare? È una domanda troppo larga. Dove vado a mangiare pesce? O dove vado a mangiare una buona pizza? O dove vado a mangiare qualcosa di tipico vostro senza spendere un rene? Oppure non ho problemi di spesa? Questa magari è una domanda più precisa e riescono a darti delle indicazioni migliori, secondo me. Dipende tutto da come parte la domanda. Va bene, se vi va ancora, chiaramente il nostro numero è a vostra disposizione: 342 41 15 105.

0: Che sta succedendo, ragazzi? Cadono tutti dal palco. Noemi qualche giorno fa, anche Clementino e anche Harry Styles il 2 agosto a Città del Messico è scivolato, caduto, ma si è rialzato subito, tutto a posto. L'abbiamo appena ascoltato, ci ha portato fino alle 13:18, era Dance No More qui su Radio 105.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a €7,99 e da giovedì, torre di apprendimento a €39,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
8: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli €4,99.
9: Tutto è possibile.
10: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie, Octopus, di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
19: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
18: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
19: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
18: È buonissima!
19: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
18: E per risotti cremosi?
19: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
20: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Peggy Gou firma la nostra 105 Selection Woman su Radio 105, 13:24. Ben ritrovati da parte di Alessandro Sansone con voi in questi giorni dalle 12 alle 14. Stiamo parlando di consigli turistici, nel senso come vi orientate quando siete in un posto e non avete nessun amico che vi possa consigliare, per esempio, dove andare a fare un aperitivo oppure dove andare a mangiare qualcosa di specifico. Come vi orientate? Stiamo parlando anche di recensioni, per esempio.
1: Io generalmente non lascio le recensioni negative, perché penso sempre che possa essere il problema di un momento. Tendo invece a lasciare le recensioni estremamente positive, in modo che l'utente che le legge possa trovare le accommodation, i ristoranti eccezionalmente positivi.
0: Ecco, è vero, mi piace questa cosa. Aggiungo, cara amica, firmatevi sempre quando ci mandate un audio al 342 41 15 105. Aggiungo questa cosa: quando decido di lasciare una recensione perché non mi sono trovato bene, non voglio che ci rimettano tutti, magari per il lavoro di uno. Quindi, se per esempio il cameriere è stato scortese, come quella volta che vi ho raccontato poco fa, io ho detto tutte le cose positive nella recensione: location bella, il tavolo a posto, da mangiare era buono, però la maleducazione di quel gruppo di camerieri che ci ha trattato veramente con tanta superficialità è stata veramente intollerabile. Oppure quando per esempio è tutto buono tranne una cosa, io addirittura lì la recensione la lascio tutta positiva. Se però veramente c'è un errore più grave, a quel punto elenco le cose positive e poi dico anche quello che è andato storto. Invece hai ragione, però potrebbe essere un momento, potrebbe essere il giorno sbagliato, potrebbe essere il piatto sbagliato, cioè non è che c'è sempre lo scarafaggio nell'insalata, ecco un po' questo. L'altro giorno uno ha trovato un ranocchio, è andato al supermercato, ha comprato la busta di insalata, è tornata a casa. Avete presente quelle dove c'è scritto non occorre lavare prodotto pronto per il consumo? Apre, lo mette nel piatto, tac, subito, addosso, cos'era? Una rana.

0: Miles, Sabrina Carpenter su Radio 105, le 13:32 minuti in questo momento di mercoledì 5 agosto. Amici, ben ritrovati. Intanto che facciamo, Pippo? La lanciamo oppure...
1: Assolutamente no, amico mio.
0: La interrompiamo. Ok. Allora, praticamente, intanto saluto e ringrazio Pippo che adesso è con me in regia. C'è stato un cambio, come si dice, no? Un cambio impostazione. Saluto e ringrazio Walter Fargi. Adesso con me per la prossima mezz'ora c'è il buon Pippuzzo.
1: Sai, quando non hai proprio mixer ti trovi un attimino più strano.
0: Ma cioè, sì, ma ci sta. Ragazzi, sistemato. Questa è una radio super rock and roll, lo sapete. Siamo di tanto contenuto, a volte anche grezzi, ma qui trovate sempre pane per i vostri denti, lo sapete. Chi siamo? Sapete benissimo qual è l'anima di Radio 105. Stiamo parlando, caro Pippo, lo dico anche a te, mentre lo ripeto magari per chi si è collegato solamente adesso, di quando ti muovi in posti che non conosci. Per esempio, vai in una città dove non hai un amico che ti possa consigliare dove andare a fare aperitivo, dove andare a mangiare, dove andare a bere un drink dopo, e allora ti ingegni, un po' vai alla scoperta, un po' cerchi qualcosa per saperti orientare e per non sbagliare, no? Io, per esempio, ho una lista sia per Roma che per Milano. Milano è la città in cui vivo, Roma è la città dove ho vissuto gran parte della mia vita, dove torno spesso e dove sono in questo momento. Ho una lista fatta proprio per quelli che mi chiedono: senti, nei prossimi giorni sarò a Roma, dove mi consigli di andare a mangiare, oppure dove mi consigli di andare a fare un buon aperitivo o un drink dopo cena? E io ho la mia bella lista dettagliata, zona per zona, con anche le stelline per far capire quanto si spende. L'ho fatta una volta sola, ci ho messo 2 ore e da quel momento in poi ogni tanto l'aggiorno e mando solamente quella. Per esempio, quella è una gran cosa da fare a chi ci chiede, no?
1: Allora, sì, io ho cominciato con le stelline, con le fidanzatine negli anni d'oro, no? Quindi 1, 2, 3, 4, quindi ovvio.
0: Ok. Ognuno c'ha il suo metodo, amici. Ognuno c'ha la sua, no? Per esempio, Damiano da Verona, per scegliere dove mangiare... Sentite cosa guarda lui. Non guardo le recensioni, ma le foto del locale. Perché? Se è vecchio e non è rinnovato, vuol dire che si mangia bene da sempre e non hanno bisogno di sistemare per attirare clientela. Ora, non so se sia vero, ma mi piace credere che tu con questo metodo non abbia fallito mai. Effettivamente, se ci penso, è andata bene anche a me in questo modo qua. Poi mai dire mai, ragazzi. Va bene, a Radio 105 ritroviamo anche Bruno Mars, On My Soul.

0: Ragazzi, è arrivato un messaggio da uno chef che seguo su Instagram, che abbiamo anche sentito la settimana scorsa. Lui è seguitissimo, si chiama Carlo Gaiano, che ascolta spesso Radio 105. Dice: Ale, la lista di ristoranti dove si mangia bene a Roma devi mandarmela in privato. Come faccio, Pippo, a mandare una lista di ristoranti a uno chef, a uno così forte? Guarda, semmai ti posso mandare a bere. Non mi metto a fare questa challenge. Comunque, per tutti gli altri, invece, AleSans1 su Instagram, se avete bisogno di consigli su Roma o su Milano, ci doveste andare, io sono sempre molto disponibile nel dare consigli. Nel frattempo, tra poco vi ascoltiamo e vi leggiamo. Voi che ci scrivete, mandate audio al 342 41 15 105.
1: 105 Summer.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Radio 105. Proud to be different.

Selena Gomez, Gracie Abrams su 105, poco più di un quarto d'ora saranno le 2 del pomeriggio, momento in cui ci saluteremo, quindi mi dispiace Elisabetta che scrivi un messaggio bellissimo al 342 41 15 105, però non posso fare quello che dici te, alle 14 devo salutare, intanto ti ringrazio. Stavo pensando che questa cosa della lista di posti da consigliare, della città dove uno vive o di una città che uno conosce, parlo anche per quelli che magari sono andati a vivere in altre città e vengono da posti di mare, tipo, che ne so, il calabrese di Soverato che vive a Milano, no? Magari un amico va a Soverato e lo chiede a lui, anche se ormai vive a Milano, dice: senti un po', ma tu a Soverato mi consigli una buona pizzeria oppure un posto carino dove mangiare pesce proprio sul mare, non interno? Questa cosa della lista è proprio una bella cosa da fare, e un giorno potremmo fare anche una puntata sulle varie liste che abbiamo dentro al nostro telefono, no? Nelle note, perché secondo me ognuno c'ha le sue, cioè nelle note del telefono c'è molto di più rispetto a WhatsApp, secondo me. Magari un giorno ci facciamo davvero una puntata del Night Express. A Radio 105 c'è Earrings, lui è Malcolm Todd.

0: Si intitola Ghetto Party, lei è Jesly su 105, 10 minuti alle 2, tra poco ci salutiamo, saluto anche Francesca da Livorno che ci ha mandato un bel messaggio un po' lungo, però vi sintetizzo, a lei hanno consigliato per esempio a Valencia di andare a mangiare la paella solo in ristoranti dove la paella te la consegnano almeno dopo 30 minuti, perché se te la fanno prima vuol dire che non è espressa, e se non è espressa il pesce non è fresco e non è veramente paella. Questo per esempio è un gran consiglio, anche se secondo me un po' difficile da mettere in atto.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: Tuoni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
2: Why don't you dance? Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
1: Parti esclusivi,
2: tendenze,
1: moda e lifestyle.
2: 105 Miami.
1: Ogni sera alle 21. The Beat of Miami. Solo su Radio 105.
2: 105.
3: 105.
4: 105.
2: Che storia.
1: Radio 105.
4: Che storia.

0: È il 1980, Joe Strummer dei Clash si mette di fronte al microfono, c'è un loop di basso e batteria e lui comincia a sputare rime così a caso, e il testo di questa canzone nasce esattamente in questo modo e diventa una canzone iconica dei Clash, The Magnificent Seven, i Magnifici Sette, che poi è riferita ai sette giorni della settimana ormai votati da gran parte delle persone al capitalismo. Questo è il 1980, canzone 105 Che Storia, che poi è anche considerata la prima canzone rap cantata da un bianco, così, giusto per darvi qualche news. Amici, ci ritroviamo domani puntuali alle 12 qui su Radio 105. Grazie Pippo.
1: Ciao Ale.
0: Grazie a tutti voi da parte di Ale Sansone. Rimanete qui su 105. Buon pomeriggio a tutti.

0: A Radio 105 sono le 14. L'ora esatta è offerta da...
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Radio 105.

ascoltatori, non so se siete già partiti per le vacanze o state facendo il countdown. Io sono pronta e sono qui per farvi ballare con le Summer Compilation. Sono Maria Sole Poglio e voi siete sintonizzati su Radio 105. E allora partiamo subito con tanta buona musica. Abbiamo Karol G e Manu Chao sul note di Viajando por el Mundo. Un incontro artistico inedito e sorprendente, ma soprattutto un brano che ha significato tanto per la carriera di Karol G, che si sta sempre di più affermando nel mondo come star globale. A seguire abbiamo Jack Harlow con Love It On Me, abbiamo ascoltato spesso questa canzone, direi un grande successo, e a seguire torniamo in Italia con Tuca Macarena di Baby K, ricordiamo unica artista femminile italiana ad aver raggiunto il disco di diamante.

Questa era Tuca Macarena di Baby K, ricordiamo unica artista femminile italiana ad aver raggiunto il disco di platino, un brano con un groove ipnotico, perfetta per l'estate. Ha deciso di reinterpretare e unire due balli iconici con questo un po' gioco tra seduzione e contemporaneità. E adesso ascoltiamo Bosa con Lose Myself e Tate McRae sulle note di She's All I Wanna Be.

0: She's All I Wanna Be di Tate McRae, 6 miliardi di stream. Lei canadese, ballerina, cantautrice multiplatino, e noi ci risentiamo tra pochissimo, sempre qui alle Summer Compilation.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Allora ha deciso, montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: 105 in the club.
10: Hey, you're listening to 105 in the club.
11: In the club.
12: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
13: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
12: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
13: Club. 105 in the club.
12: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
13: solo su Radio 105.
14: Radio 105 Summer Compilation.
15: Summer Compilation.
0: Queste sono le Summer Compilation di Radio 105. Io sono Maria Sole Poglio per tenervi compagnia in questa calda estate 2026. E infatti ho preparato tre brani perfetti per voi. Olivia Rodrigo con Stupid Song, inserito nella prima metà del suo attesissimo terzo progetto discografico, intitolato You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. E a seguire abbiamo Ed Sheeran con Sapphire, un viaggio musicale che attraversa oceani e culture. E a seguire torniamo in Italia con Tommaso Paradiso e il suo singolo Agitare Coca-Cola.

Questo era Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Lui praticamente racconta l'intensità improvvisa di un amore estivo paragonato all'energia esplosiva, allo scoppio praticamente di una bottiglia agitata di Coca-Cola. E ora ascoltiamo Katy Perry con Watch It Burn, a seguire Arts e Purple Disco Machine con Wonderful Life 25, l'iconico successo del duo elettronico britannico e tra l'altro, insomma, un brano con sfumature anni 80 di Purple Disco Machine, conferendo a questo brano un tocco molto elegante e perfetto per la pista da ballo. E a seguire ascoltiamo la voce di Giselle.

E perché no, un po' di francese ci sta sempre bene, ci ha pensato la nostra Giselle con questo brano estremamente sensuale. Dito nella piaga vuole cantarci Businessman e ricordarci che è partito il suo tour estivo. I prossimi concerti saranno 9 agosto, 11 agosto, 13 agosto Red Valley Festival e 22 agosto sarà a Sanremo. A seguire ci ascolteremo Fan in Love degli amatissimi Blink 182 e poi concludiamo con Passenger di Alex Warren.

0: Warren con Passenger, che ci ricorda che è pronto a pubblicare il suo secondo album Wild Child. Arriverà il prossimo 28 di agosto e per farcelo un po' pregustare ci ha regalato questo nuovo singolo. Per tanta buona musica, mi raccomando, non cambiate frequenza, ci risentiamo tra pochissimo.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: Io penso a te ogni giorno.
10: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
11: Ho fatto un sogno.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Questa è la Summer Compilation di Radio 105. Io sono Maria Sole Pollio e sono pronta a farvi scatenare con Partenope, singolo di Mark & Cremont con i The Colors e Serena Brancale. E a seguire Rita Ora sulle note di Hit.

Questa era la nostra summer compilation per tenervi e tenerci compagnia in quest'estate 2026. Mi raccomando, radio accesa, perché ci risentiamo molto presto, sempre con tanta buona musica. Un abbraccio, buona estate!

0: Compilation.
1: Che novità c'è in quest'estate 2026?
0: Ma praticamente nessuna rispetto a quella dell'anno scorso.
1: Beh, insomma, l'anno scorso spiegavamo che eravamo al mare mentre raccontavamo le cose. Quest'anno invece siamo al mare.
0: Quest'anno siamo in montagna. Allora, scherzi a parte, la Summer Compilation, metti il caso che qualcuno non sappia che cos'è la Summer Compilation, sono 60 minuti di musica, ovviamente firmata Radio 105, dove io e il socio cercheremo di tenervi un pochino di compagnia. Più che compagnia, diciamo che vi disturberemo sotto l'ombrellone.
1: Rigorosamente in diretta, anche quest'anno, invece che essere al mare, in vacanza, in montagna, come voi.
0: Anche perché, dico, uno poteva anche darvi l'opportunità di stare tranquillo, ma assolutamente no.
1: Ma no, 105 vi odia, anche se quando vi chiama Audi Radio votate sempre per noi, e di questo vi ringraziamo. Però 105 vi odia e vi mette Paolino e Martin anche quando siete in vacanza.
0: Anche sotto l'ombrellone, ma sai, sì. No? Quando uno dice, ma io sai che 105 me la porterei ovunque. Cioè, eccoci qua.
1: Esatto.
0: Oh, così, quando avete la melanzana di zia Teresa, o i beveroni di nonna Pina, e noi arriviamo belli tranquilli.
1: O di nonna tranquilla, cioè avete il limoncello.
0: Vabbè, il limoncello in spiaggia ti tuona.
1: Sì.
0: Va bene, allora dicevamo, 60 minuti di buona musica firmata a Radio 105. Saremo con voi appunto per un'oretta, cercando di farvi ascoltare della musica, insomma, e ce la facciamo, diciamo, dai.
1: Beh, sì, dai.
0: Ok, allora, cominciamo immediatamente con Madonna.
1: Beh sì, anche perché io ho perso il CD con tutto l'elenco delle canzoni che suoniamo.
0: Sì.
1: E quindi ti è rimasto a te e non so cosa va in onda.
0: Tranquillo, allora, adesso c'è Madonna con Danceteria.
1: Danceteria.
0: Danceteria.
1: Che cosa vendono nella danceteria?
0: Cassette.
1: La dance.
0: La dance, cassette di musica dance a nastro. E subito dopo Lady Gaga e Doici con Runaway.

0: Abbiamo ascoltato Irama con Cabana. Siamo all'interno della 105 Summer Compilation, sempre con i due soci Pauline e Martin. Ancora ben ritrovati, insomma, 60 minuti di buona musica firmata Radio 105, dove ovviamente cercheremo di accompagnarvi in questo viaggio sotto l'ombrellone. Sotto l'ombrellone, per chi ha la fortuna di essere ovviamente al mare.
1: Beh, anche in montagna ci sono gli ombrelloni.
0: No, a me quelli in montagna non mi piacciono.
1: Però sono ombrellini quelli, no?
0: Sì, le donne ombrellino.
1: Sono ombrellini anche lì, cioè.
0: Allora, continuiamo con la buona musica. Lo facciamo con Bruno Mars. Questa è On My Soul.

0: prima Bruno Mars con Oh My Soul e ora Macklemore con No Bad Days. Siete su Radio 105 all'interno della Summer Compilation. Sai cosa facevi l'anno scorso?
1: Cosa?
0: Mi portavi sempre ogni giorno della frutta fresca.
1: No, è stato due anni fa.
0: L'anno scorso
1: mi hai proibito, anche perché l'anno scorso eravamo in radio, quest'anno, visto che siamo al mare, c'avevo il mare di Milano, quello che vende il cocco.
0: C'abbiamo il cocco?
1: Della pesca. Sì. Dopo esco e vado a prendertene un paio.
0: Sì, grazie. Però lo vorrei già spezzettato. L'ultima volta hai portato la noce di cocco, ho dovuto mangiarla.
1: Ricordati che col cocco fresco e la vela, chi mangia frutta non la mela.
0: Che cazzo, che proverbio è?
1: Sì, dimmi. Non è il proverbio, sono le rime.
0: Sì, è la vita, Giacomo.
1: Esatto.
0: Certo. Ci fermiamo, piccola pausa, torniamo tra poco, sempre qui su Radio 105, sempre con la Summer Compilation. Summer Compilation.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
17: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
18: Vedrai che qualità, Antonella.
19: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli €289. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
18: Ti aspettiamo.
17: MD, buona spesa Italia.
12: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
4: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Riparte l'appuntamento della Summer Compilation con i due soci Paolino e Martin, ancora ben ritrovati. 60 minuti di buona musica firmati Radio 105,
1: intervallati dalla frutta che io, se riesco a trovare, porterò a Paolino.
0: Allora, mi avevi promesso del cocco ancora.
1: No.
0: Tu hai promesso il cocco.
1: Tu volevi solo banane.
0: No, io non volevo banane. No, a parte che la banana fa bene. Ok, adesso dimmi che la banana non fa bene.
1: Non fare lo ignori.
0: No, dimmi
1: io
0: che non fa bene.
1: Io ti ho detto 3 pezzi 10 euro.
0: E certo.
1: prendilo tu, ti do i soldi dopo. No, no, 3 pezzi 10 euro.
0: Vabbè, mentre va al supermercato, noi continuiamo la Summer Compilation. Lo facciamo con Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Questa è Girl Next Door. Summer Compilation.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Abbiamo ascoltato i Coldplay con Feels Like I'm Falling in Love e poi Blanco con Los Angeles. Un po', insomma, il falling in love, dai, un po' una delle pratiche abitudinarie dell'estate.
1: Falling in love, non era quella?
0: Poi quella è natalizia. Non hai il...
1: Ma che cosa stai dicendo?
0: Non hai il conteggio.
1: Ma natalizia cosa?
0: In tutti i film di Natale la sento quella canzone. Quindi per me è natalizia.
1: Sì.
0: È come l'altra canzone che si sente solo in matrimoni, che per me è da matrimonio.
1: Ah, certo, ok.
0: È un attimo, insomma. Non hai tu che sei...
1: Era così, era Bruno Mars anche quello, no?
0: Bruno Mars. Sì. Non hai il conto di quanti giorni rimancano Natale, che tu sei sempre quella giornata.
1: Porca vacca.
0: Vabbè, dai, cerca.
1: Allora,
0: cerca.
1: Quanti ne abbiamo oggi?
0: Cerca, che poi lo diciamo. Giusto per vedere quanta ansia ci deve venire, ok?
1: Va bene.
0: Continuiamo, lo facciamo con Tame Impala e Jenny con
1: Dra.
0: Jacuzzi.
1: Jacuzzi.

0: Ora J-Ax con Hippie-Io.
1: Hippie-Io.
0: Se chiama
1: si
0: così
1: vede, si vede che sei andato a cavallo allora, per una vita.
0: Allora se c'è uno sport che non sono capace di fare e che non mi piace fare
1: è il andare a cavallo.
0: Non mi, non ho fare il cavallo.
1: Sì.
0: Non ho fare almeno il cavallo.
1: La sai, almeno la sai sellare una cavalla.
0: No, stop. No. Stiamo parlando di equitazione.
1: Ho degli amici. Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Okay, io non sono bravo a fare il cavallo.
1: Ah, ok. No, io sono bravo anche a pelle invece.
0: Sì, ma va, veramente.
1: Vabbè.
0: Continuiamo la Summer Compilation, lo facciamo con

0: mi ha appena tirato le orecchie quello del cocobello, che io prima ti ho detto la vela, la mela. Il bagnante che fa vela mangia il cocco.
1: Bela?
0: Bela, sì. Sai com'è la bela, no?
1: Sì, certo.
0: Sei a bordo di questa cosa pelosa di lana,
1: sì, certo,
0: che va per il mare.
1: Tu riesci a a solcare, sì, i mari.
0: Esatto, con una pecora.
1: Con una vela praticamente di lana merino.
0: Di lana merino.
1: Bravo,
0: sì,
1: bravo, esatto. Ci piace,
0: allora,
1: va bene.
0: Il bagnante che fa vela mangia il cocco e non la mela. Quindi mangia il cocco fresco.
1: Ma dove cazzo li trovi sti proverbi?
0: È il tipo che passa qua fuori.
1: Cioè, la vita.
0: Qua fuori il largo dei Negani, sotto la fontana.
1: Sai che ho il timore, che sì, questi proverbi ce li portiamo avanti per tutte le summer competition.
0: Sì, sì.
1: Non so come mai.
0: Rinfrescati il palato, cocco bello è ritornato.
1: Voglio andare in ferie. Summer
2: compilation. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
5: possibile. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mamma
2: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
1: Te gusta mamma sita.
3: I beat più ballati.
2: I pop,
3: R&B,
2: dance,
3: reggaeton,
2: mumbaton.
1: Este es el Mamma Sita Radio Show.

0: Summer Compilation.
1: Summer Compilation.
2: Ritorniamo in diretta qui su Radio 105 all'interno della Summer Compilation. Praticamente siamo addirittura d'arrivo, 60 minuti che sono veramente volati praticamente. Abbiamo l'ultimo blocco da presentarvi per tutti voi che siete magari in vacanza, per chi è al mare, per chi magari è in montagna, insomma, cerchiamo di tenervi compagnia.
3: Vabbè, chi è andato al freddo?
2: Anche chi è andato al freddo, va bene.
3: Il Nord Europa.
2: Il Polo Nord, famosissima meta per andare in ferie.
3: Si può andare solo là perché il Polo Sud abbiamo sentito tanti ospiti
2: ancora questa roba degli ospiti,
3: la carovana
2: della terra piatta,
3: non si può andare.
2: Ma se sei tu un sostenitore della terra piatta, tu credi che la terra si abbia
3: io non ci credo, io ne sono sicuro.
2: Tu sei sicuro?
3: Ho le prove proprio che sia piatta.
2: Anch'io ho le prove che tu sia scemo, però vabbè,
3: come l'elettroencefalogramma che sostiene questo.
2: Allora continuiamo e lo facciamo con Jovanotti e Alfa. Questo è Buon Vento.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento, adesso Camila Cabello con Don't Go Yet. Siamo praticamente arrivati alla conclusione di questo appuntamento della Summer Compilation, ma...
1: Sì, ma che succede?
0: A questo appuntamento vi possiamo garantire che ne seguiranno tanti altri.
1: Assolutamente. Però uno, non vi lasciamo stare.
0: Però uno dice: ma quando è che ci sarete in onda? Non è che si può sapere così.
1: Non è che ve lo possiamo dire così, anche perché non ce l'hanno detto.
0: No,
1: noi... ci chiamano. Noi siamo di si chiama reazione.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Quando fai il sotto militare, fai la guardia, 2 ore di guardia, 2 ore di reazione, in cui è un sonno incredibile, ma devi rimanere sveglio davanti alla radio.
0: Noi praticamente siamo a casa sottolegati al condizionatore.
1: Esatto, okay, tu, momento... io no, perché sono povero.
0: Lui è
1: io sono lì al caldo che sudo. Come mi chiamano, prendo il treno o il cavallo.
0: Partiamo.
1: O qualsiasi mezzo e devo correre a fare sta diretta.
0: Sta diretta, sì, sta Summer Compilation.
1: Sta

0: A me il compilation.
1: Ragazzi, vabbè, grazie mille ovviamente per essere rimasti in nostra compagnia. Vi lasciamo con tutti i programmi firmati Radio 105. Noi ci risentiamo alla prossima, sempre qui con 105
0: Summer Compilation.

0: Sono le 16 in punto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante.
3: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: con l'appuntamento più atteso della settimana, di questa prima settimana d'agosto. 105 Village parte da ora, vi tiene compagnia fino alle 18, quindi due orette da trascorrere insieme. Siete felici? Sì, sento proprio questo coro che arriva da lontano. Io sono felicissima soprattutto di avere finalmente Pippo, ma noi non ci vediamo da quel giorno così, come dire, importante. messo adesso alla gogna, perché siamo diventati virali, lo sapevi?
1: Mi stavi spiegando questa problematica inutile, ma è nata fuori.
0: Innanzitutto Pippo Palmieri, bentornato, sono molto felice di poter lavorare ancora una volta con te, e adesso posso anche dire che l'ultima volta che sono stata ospite dello zoo, se non ci fossi stato tu a suggerire le risposte, il gioco ce lo manca, col che l'avrei vinto, e invece fortunatamente anche il nostro ascoltatore ha potuto usufruire dell'aiuto da casa, che poi tanto da casa non era, perché un metro ci divideva in realtà. Grazie Pippo, ora te lo posso dire ufficialmente, grazie.
1: Grazie a te per essere venuta da noi.
0: Allora sì, tra l'altro Marco ci sta ascoltando, Mazzoli, anche se lì è un'ora un po' particolare perché c'è un fuso orario, credo che sia in Georgia in questo momento, una roba del genere. Siamo diventati virali nostro malgrado rispetto a quell'ospitata che feci ormai mesi fa allo zoo. L'ho detto anche ieri, state tranquilli, cioè nessuno è stato vittima di nessun altro, non ci sono carnefici né tantomeno capri espiatori, io ero assolutamente a mio agio, ho risposto per le rime, e poi era tipo una conversazione fra amici, cioè io avrei fatto quel tipo di conversazione, quel tipo di scambio anche fuori dall'onda, quindi eravamo tutti perfettamente consapevoli di cosa stesse accadendo, nessuno si è sentito offeso né tantomeno ci sono stati carnefici vari ed eventuali. Aperta e chiusa parentesi per la seconda volta, vabbè. Spero di essere stata chiara. Chi lo sa?
1: Ci vorrà anche la terza, tranquilla.
0: Secondo me pure, così. Vabbè, ho questa sensazione. 342 41 15 105. Intanto, se volete interagire con noi, potete farlo tramite SMS, WhatsApp e audio, tutto a vostra completa disposizione. Partiamo con Safe. Che bello!

0: Saif con Parlar d'amore su Radio 105, nuovo singolo per lui che è stato veramente una rivelazione dell'ultimo Sanremo 2026. Giovanissimo, ma ha molto da dire a livello proprio tecnico, musicale, quindi ci piace, è una scoperta, insomma, scoperta per chi mastica il genere, non è affatto una scoperta Saif, però Carlo Conti ha investito su di lui appunto nell'ultimo Sanremo e ha fatto bene perché il risultato è ovvio ed è chiaramente tangibile e ascoltabile, se si può dire così, dai più. Allora, sono arrivati un sacco di messaggi anche per te, Pippo, la regina dei trattoristi e uno dei re dello zoo, il resto può solo accompagnare. Senti che roba, Roby l'agricolo da Piacenza, ciao Pippo, dice
1: bene, muti, capito? Gli altri muti
0: e il resto può solo accompagnare, mi fa molto ridere. Allora, ciao Manola, ben arrivata, bello sentirti anche oggi. Luca, il contadino da Ventimiglia, sempre presente con voi, perché Pippo lo sa, io lo ripeto spesso, però vado particolarmente fiera di questa cosa, sono la regina degli agricoltori, dei trattoristi, è chiaramente questo il mio ruolo all'interno di Radio 105. Poi saluto Mega da Caravaggio e ciao Manola, so che leggi i messaggi anche prima delle 16, sì, anche volendo, però in questo caso lo sto leggendo proprio in tempo, contemporaneamente all'arrivo. Volevo solo dirti che ho sempre la massima stima per la persona che sei come donna e professionista, mi permetto anche come amica perché sei diventata tale in questi mesi. Danilo, l'idraulico fedelissimo, sono molto felice di avervi all'ascolto di Radio 105 e soprattutto di 105 Village, direi a questo punto di tornare alla musica, ascoltarci. Bella questa, poi ne parliamo, intanto parte.

Solero A con Colit su Radio 105. Prima vi avevo lasciato dicendovi parleremo poi di Charlie XCX con Wink Wink. Dice chi è? Innanzitutto si chiama Charlotte Emma Hutchinson, è nata a Cambridge il 2 agosto del 92, beata lei, ed è una cantautrice e compositrice britannica. Tra l'altro lei si dà molto all'elettronica, magari non era proprio quello il brano, diciamo, più elettronico che ha messo su, però effettivamente è una che è all'attivo dal 2008, quindi sicuramente ha una carriera bella solida alle spalle. Sono arrivati un sacco di messaggi molto belli, devo dire la verità. Chi contesta il video si fa riferimento all'ospitata appunto all'interno dello zoo, non è la famiglia, ha ragione effettivamente, perché magari ci conosce poco, ma ci sta, non è che sono tutti all'ascolto, anzi in teoria sì, perché lo Zodi 105 è il programma più ascoltato d'Italia, quindi dovrebbero essere tutti più o meno all'ascolto, però magari qualcuno si è perso la puntata o non l'ha ascoltata con attenzione, ma insomma nessuno è uscito ferito da quelle due orette, ecco. Manola, sono Beatrice, la ragazza che cerca sempre di supportarti su Instagram, è vero, c'è una ragazza molto carina che voglio ringraziare pubblicamente, che mi segue sempre, in realtà segue qualunque cosa io faccia e insomma mi dimostra il suo supporto. Questo è qualcosa che non si deve mai dare per scontato, un po' mi fa piacere perché vuol dire che insomma semino bene, d'altro canto però il tempo e la dedizione che ti viene dedicate da qualcuno che effettivamente non ti conosce sono cose insomma che non vanno mai date per scontato, io credo. Buon pomeriggio Manola, ti ho conosciuto con Tony Ross and Friends, devo dire la verità, mi hai insomma, grazie per i complimenti, non li leggo perché poi diciamo che la mia mamma ha sempre detto chi si loda si imbroda, per cui ti ringrazio, ho letto, ti ringrazio. Eugene, autista di camion, trattori, agricoltori, autisti di camion, signori, cosa volete che vi dica? Sono una ragazza fortunata. Torniamo alla musica, Moving to the Sun.

Ha ragione boss da Brescia, Pippo dice: guarda Manola, hai avuto il tuo momento di notorietà grazie allo zoo, parli solo di quello, basta dai, come hai detto, chiusa parentesi. Hai ragione boss, è che proprio io non riesco a superare quel momento lì, è una grande, come dire, è proprio una luce all'interno della mia carriera, è stato uno dei punti più alti della mia carriera e quindi ne cavalco l'onda, come si suol dire in questi casi. Comunque va bene, dai, solo perché me l'hai detto tu, chiudo parentesi definitivamente, basta.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
5: Ho fatto un sogno.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
14: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
13: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
15: No, è mio! Papà, guarda!
16: Guarda questo video, fa troppo ridere.
17: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
20: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
21: State zitto, povere!
22: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: di Ira Star Woman, Peggy Gou, che insomma è tua collega Pippo in qualche modo, si è fidanzata alla fine con Berrettini, eh? Non ha scelto te, Peggy Gou, ha scelto Berrettini. Non so come sia potuto accadere, ma è successo. Carina lei, no?
1: Molto, lei.
0: Poi, ti sento, ti vedo un po' come dire abbottonato.
1: Stavo pensando a una battuta brutta, ma meglio che lasciamo stare, vai.
0: Perché non è lo zoo questo, vabbè dai. Allora, intanto ringrazio Lidia, la mia Lidietta, perché puntualmente tutte le mattine sta lì che cerca delle notizie carine da potermi poi proporre e che poi propongo a mia volta anche a voi ascoltatori. E questa mi ha colpito, in realtà mi ha fatto molto sorridere di primo impatto, perché il titolo è questo: le persone che dicono parolacce sono più felici, sono più sane e sono più oneste. Allora, io non sono una che, diciamo, va a colorare le frasi con parolacce, con troppe parolacce, però signori, quando mi vengono fuori, perché magari perdo la pazienza o sono talmente contenta di una cosa che, ecco sì, vado a mettere un po' di colore nella frase che sto per dire, ci butto la parolaccia dentro, io mi sento proprio sollevata, cioè soddisfatta. Secondo me è vera questa cosa, non trovi, Pippo?
1: Beh, allora noi dello Zoo di 105 siamo super felici, quindi, no?
0: Ma poi sani, ma poi da morire, cioè ultracentenari, signori, voi dello zoo. Dire parolacce può essere considerata un'abitudine sgradevole, però appunto alcune ricerche scientifiche hanno scoperto che ci sono un sacco di vantaggi. Ne parleremo tra pochissimo, perché fanno veramente sorridere questi vantaggi. Ora non è che dovete andare in giro e dire, fare un po' come succede in Veneto, usare le parolacce come intercalare, no, però sicuramente la prossima volta che vi capiterà di dirne una, due o tre, ecco, sentitevi meno in colpa, perché dicono gli scienziati possono addirittura far bene. Intanto torniamo alla musica e poi torniamo sull'argomento, ascoltiamo Emma, sì, con Fabri Fibra, Antidroga.

Diplo e Miguel, Don't Forget My Love su Radio 105, brano di qualche anno fa, eravamo nel 2022, sembra passata già una vita, invece effettivamente è passato poco tempo, siamo soltanto qualche anno dopo, anzi diciamola la data soltanto per ribadire la diretta, 5 agosto 2026, permettimi Pippo, permettetemi ascoltatori di fare gli auguri anche alla mia nipotina che oggi compie 9 anni e per i bambini nascere ad agosto è una tragedia perché gli amichetti sono tutti in ferie con i genitori, sono tutti in vacanza, di conseguenza insomma festeggiare con i compagni di classe diventa difficile e i genitori, gli zii, i parenti tutti cercano di fare del loro meglio, speriamo che questa sera insomma possiamo in qualche modo regalare alla mia adorata, amata, venerata Ginevra insomma i festeggiamenti che merita, quindi auguri amore mio. Detto questo, parlavamo di parolacce, fortunatamente non c'è un nesso fra le due cose perché altrimenti insomma avremmo fatto un pessimo lavoro come zii e come parenti tutti. Parolacce che fanno bene, non ditele chiaramente come intercalare, fate però ammenda, anzi il giusto, perché fanno bene. Un recente studio ha scoperto addirittura che le persone che dicono parolacce sono più oneste. Gli scienziati cosa hanno fatto? Stanno lì, che prendono queste 276 persone, le mettono in un laboratorio e analizzano le interazioni sociali di 73.789 utenti su Facebook. Quindi le interazioni fra questi utenti e le persone che hanno buttato in questo laboratorio. La ricerca ha fatto emergere che il rapporto esiste ed è positivo e coerente fra parolacce ed onestà, cioè io ti dico anche una bugia brutta, ma se te la farcisco di qualche parola, scusate, una verità brutta, ma se te la farcisco di qualche parolaccia diventa più onesta che mai, cioè non solo colore quella verità, non solo assume un connotato particolarmente, come dire, vivido, ma addirittura è una verità talmente onesta che proprio a quel punto puoi soltanto che arrenderti in maniera molto positiva a quello che ti viene detto quel momento. Sembra che si tratti proprio di una questione di filtri, di controllo, cioè io ti filtro la verità, anche se brutta, attraverso la parolaccia. Insomma, continuiamo a parlarne tra poco, intanto ascoltiamo un altro brano che a me piace molto di Sienna Spyro o Spiro, Material Lover, e poi torniamo appunto al discorso parolacce perché ce n'è ancora da dire, soprattutto ma che studi sono?

0: One Republic Invincible su Radio 105. E allora, quando trovo dei water intasati alle parolacce, penso, e molto, però non mi posso esprimere, l'idraulico, appunto, Danilo. Guarda, io non... sei un eroe, fai un lavoro veramente molto difficile, questo mi sento di dirti in questo momento. Torniamo tra poco.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Satisfaction.
1: Darin con Satisfaction. Sarebbe un titolo che in realtà è stato assegnato a brani che hanno fatto anche la storia della musica internazionale. In questo caso potrebbe, perché no? Appunto, abbiamo ascoltato questo brano di Darin su Radio 105. Stavamo parlando di quanto facciano bene le parolacce, chiaramente non utilizzate come intercalare, ma come colore rispetto a delle verità. Cioè, io ti sto dicendo una cosa e te la dico magari con una parolaccia qua e là, quella roba lì che ti arriva, quella verità che ti arriva, è in qualche modo più onesta di tante altre. Lo sostengono i ricercatori dell'Università di Cambridge che hanno fatto questo. Effettivamente mi fa strano che vengano finanziate queste ricerche in qualche modo, perché credo implichino anche, insomma, un dispendio di soldini non indifferente. Loro che cosa hanno fatto? Hanno studiato 276 persone in un laboratorio e le hanno fatte interagire con alcuni utenti Facebook. Sono venute fuori queste 73.000 errotte interazioni, le quali, se diciamo colorite da qualche parolaccia, venivano percepite come più oneste. Quindi sono arrivati alla conclusione che chi dice parolacce, e, insomma, non eccessivamente, in quantità non eccessiva, può essere addirittura più felice, può essere più sano perché si libera di tanti pesi e sicuramente è più onesto. Non so se vi ritroviate o meno in questa ricerca un po' strampalata di questi universitari di Cambridge, però vi capita mai? Perché effettivamente poi, quando si esprime un concetto, se lo si fa attraverso anche l'utilizzo di qualche parolaccia, di qualche parola non particolarmente consona, è un concetto che in qualche modo assume dei connotati un po' più, anche se volete, intensi, ma arriva meglio il messaggio. Non so come dire, non so come esprimerlo in altri modi, però è un messaggio che sicuramente assume proprio una connotazione molto più banalmente seria rispetto a una frase detta in maniera molto più formale. 342 41 15 105 intanto, se volete interagire con me. Noi ripartiamo dalla musica di questa radio incredibile e ascoltiamo Gordo con Who Made Who. Questo brano si intitola Energy e ne abbiamo tanto bisogno, perché ragazzi, non so dalle vostre parti, ma a Roma fa un caldo.

0: Ora vienimi a dire, Pippo, che non hai mai visto un film con protagonista Nino D'Angelo.
1: No.
0: No, ma no, io ti devo aggiornare, ma sono quei film anni 80, quelle sceneggiate napoletane che devono far parte, secondo me, della filmografia di tutti noi. Prima o poi devi vederla, una pellicola di quel genere lì.
1: Nei prossimi viaggi.
0: Guarda, adesso te lo passo io, ci penso io, a tra poco.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
12: Mi racconti qualcosa della mamma?
11: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
13: Allora ha deciso, montagna.
14: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
13: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
14: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
13: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Vitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
14: Mi hai convinto, prenotiamo.
15: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
16: 105
17: 105
16: 105
17: Che storia!
18: Radio 105.
19: Che storia!

0: Come vola il tempo quando ci si diverte, sono le 17.
1: Pure l'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Mamma mia, comunque quanto mi piace. Quanto mi piace la voce, sicuramente di Marco Mengoni, ma di Angelina Mango, perché ne fa un utilizzo con una naturalezza, con una spontaneità, un utilizzo difficile, cioè sono tecniche molto complicate le sue, che però, insomma, cos'è talento, dai, ci si nasce, utilizza proprio la voce in una maniera talmente naturale che sembra facile, ma cantate una canzone di Angelina Mango esattamente come fa lei, un po' impossibile.
1: Beh, figlia d'arte.
0: Ma sì, ma infatti guarda, io poi... arrivo da un ascolto molto attento. La mia mamma era una fan di Mango, di Pino Mango, del suo papà, e devo dire che insomma conosco molto bene tutta la discografia di Mango, e lui aveva questo modo, anche se vuoi arabeggiante, di cantare, che Angelina ha nella sua voce, nella sua pasta vocale. Quindi buon sangue non mente in questo caso, e devo dire anche la sua versione della Rondine, tanta roba, quella fatta a Sanremo qualche anno fa, quando poi vinse effettivamente il festival, insomma durante la serata cover fece quella canzone del papà, la Rondine, in una maniera, vabbè, comunque diciamo che insomma fortunatamente ci sono un sacco di voci femminili in Italia che possono dire la loro, e lo fanno anche in maniera molto credibile. Allora, se possibile, ci chiedono una canzone di Emma. Signori, è andata in onda poco fa Antidroga con Fabi Fribar, quindi se vi siete messi all'ascolto di Radio 105 da poco, sappiate che è passata, perché noi quella canzone lì la amiamo, e quindi spesso e volentieri è presente nella nostra programmazione. Tra l'altro, dicevo prima, non so da voi, però a Roma non si respira, si boccheggia oggi forse più che mai, o sarà magari una mia sensazione, magari forse ieri era la giornata più calda. Fatto sta che non c'è nessuno in giro, cioè sembra il deserto dei Tartari, e c'è un caldo mostruoso. Qualcuno mi dice a Venezia l'umidità è alle stelle, fa un caldo impressionante. Sinceramente mi sto godendo questo momento di stacco dove sono a casa con il condizionatore a palla ad ascoltarti. Grazie Asia, credo che sia una situazione che molti di noi conoscono bene, quella del condizionatore purtroppo a palla, perché non fa benissimo, diciamocelo. Io sono reduce anche da una cervicale non indifferente, proprio causa condizionatore H24. Però d'altronde a mali estremi, estremi rimedi, di conseguenza o così oppure a questo caldo quest'anno non si sopravvive. È preoccupante la cosa, ne parlavamo prima anche con Pippo.

Million Dollar Baby era anche il titolo di un film stupendo, tra l'altro, tristissimo. Ne parlammo qualche tempo fa con i Friends una mattina e Tony diceva appunto: mamma mia, non riesco più a vederlo quel film perché avendo una figlia mi immedesimo talmente tanto che mi viene sempre da piangere, è devastante. Effettivamente pellicola molto bella, però insomma per i deboli di cuore no, ecco, non è consigliata. Allora, ci sono un sacco di messaggini da leggere, alcuni sulle parolacce, perché questo studio incredibile fatto da questa università di Cambridge mette a fuoco proprio il fatto che dire parolacce spesso e volentieri non solo ci aiuta, ma ci fa stare bene, scientificamente bene, quindi proprio il corpo ne giova, ma si è anche più onesti se le frasi che diciamo, che vengono indirizzate al nostro interlocutore, vengono colorite da qualche parolaccia. Molti di voi mi dicono, io, anzi ne vado a leggere proprio uno: io sono del segno del toro, Manola, proprio come te, mamma mia. Io e te ci riconosciamo in questo. Ecco, io avviso prima, e se serve dico parolacce, così non si stupiscono, anche perché insomma non sono più tanto giovane. Della serie Milena, lei dice: guarda, sto per mandarti a fanculo perché non so per fare, però ti avviso prima, almeno tu ti trovi preparato e questa frase ti arriva esattamente così come l'ho pensata. È un modo carino, ti posso dire, Milena, non è da sottovalutare, brava. Comunque, se quando lavori non usi parolacce, quando c'è qualcosa che non va, significa che non stai lavorando o che non stai lavorando veramente bene. Cioè, della serie, se quando lavori non prendi la pazienza e non dici una parolaccia, vuol dire che effettivamente non stai lavorando come si deve. Dio, questo è condivisibile fino a un certo punto. Certo è che, appunto, dire ogni tanto qualche parolaccia perché magari si è stanchi, si è perso un po' di pazienza, un po' di lustro, se vogliamo, non fa male, anzi, è un modo per sfogarsi. Devo dire, tutti molto educati, gli ascoltatori di Radio 105. Bravi, bravi. A proposito di ragazzi educati, di persone educate, abbiamo incontrato i Bausa qualche mese fa, li abbiamo intervistati, ragazzi eccezionali che sono diventati famosissimi per questa canzone.

Ma che poi io e Baby K ne abbiamo parlato, ma sto Tuca Macarena alla fine che cos'è? È una fusione fra il Tuca Tuca e la Macarena. Praticamente sembra che tu abbia uno spasmo muscolare quando fai questa coreografia, però funziona, cioè ti tieni in forma quantomeno. A tra poco.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
8: Buono.
9: Melone retato.
8: Buono.
9: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
8: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: Fra i miei brani preferiti dell'anno scorso, però, Life is Simple, Move Your Body su Radio 105. Allora, stavamo parlando prima fuori onda con Pippo dei matrimoni, perché questo è periodo di matrimoni. In realtà già da maggio è periodo caldo per i matrimoni, maggio, giugno, luglio, agosto mi vuoi male. Se mi inviti ad un matrimonio mi vuoi veramente del male, non sei un amico, perché si sposano sì ad agosto, ma immaginate i poveri invitati sotto il sole con questo caldo. Magari è un matrimonio che si svolge di mattina, no? La cui cerimonia magari si svolge in chiesa alle 12, poi si va tutti a pranzo, insomma devastazione totale. E allora Pippo mi dava una soluzione. Chi mi conosce mi hanno anche chiesto tramite SMS: sei emozionata perché io a settembre dirò il sì della vita? Sì, si spera che sia della vita, ma sì, certo. Siccome è all'ascolto, non vorrei cadere in territori particolarmente impervi. Sì, dirò il sì della vita. E allora parlavo con Pippo. Pippo mi chiedeva: vabbè, ma scusa, ma quanto costa oggi un bel rinfresco per il matrimonio? Possiamo non parlarne, possiamo chiudere parentesi. Lui mi dice una cosa che mi ha fatto volare: potevi fare come ho fatto io. Pippo, me la vuoi raccontare? Perché secondo me, cioè, ha bisogno proprio di un intervento.
1: Beh, non l'ho detto a nessuno, cioè nel senso che ho approfittato della cresima di mia figlia per far uscire fuori, poi a cresima terminata, i parenti fuori dalla chiesa. Nel frattempo stavano sistemando la chiesa all'interno, e subito dopo, tac, signori zii, entriamo che c'è una sorpresa. E da lì in poi,
0: come ti ha detto tuo zio?
1: Mio zio, no, mio zio si è messo a piangere. I miei zii si sono messi a piangere, un casino.
0: Giuseppe, vabbè. Giuseppe si sposa. Giuseppe si sposa con quell'accento vagamente nordico, no? Che ha contraddistinto.
1: Beh, io sono svedese, ovviamente. Cioè.
0: Però bello, cioè, cresima di tua figlia, proprio un quid velocissimo, un cambio proprio veloce,
1: sì, veloce.
0: Panciotto tu, via, vestitino lei, via. Tornate un attimo dentro, che ci sposiamo e poi riusciamo
1: a festeggiare. Quarto d'ora, tac, sistemato tutto.
0: Ragazzi, ma stupendo, cioè, se io avessi potuto decidere in autonomia, avrei fatto cerimonia comune, quattro gatti familiari, bel pranzetto fra di noi, dopodiché tutti a casa. Invece no.
1: Ma la cosa, cosa più bella, lunedì mattina mi sveglio, neanche una telefonata, messaggio proprio nella chat dello Zoe di 105: signori, oggi non vengo.
0: Ma non ci hanno creduto.
1: Oggi non vengo perché mi sono sposato. Cioè,
0: non ci hanno creduto.
1: No, ci hanno creduto.
0: Creduto.
1: C'era Paolo Nois come testimone.
0: Comunque, guarda, sei veramente il mio eroe. Io, se avessi potuto, avrei assolutamente fatto una roba del genere. Però, insomma, bisogna anche capire quali sono le esigenze dell'altra persona, che ha un sogno, evidentemente, nel cassetto, che è quello di festeggiare in grande stile. E va bene così. Torniamo alla musica. Matrimoni strani a cui avete partecipato, ad esempio, sarebbe carino condividere questa cosa con voi al 342 41 15 105. Intanto ascoltiamo Somber con My Body Is It Red.

0: Ciao, il mio non so se si possa definire un matrimonio strano, sì. Ma ci siamo sposati il 2 novembre in comune. Eravamo una decina di persone, poco più. Prima aperitivo ignorante nel nostro bar di fiducia.
1: Oddio.
0: Poi cerimonia, se così si può chiamare in comune. Poi rinfresco ignorante, sempre nello stesso bar. Pioveva, che Dio la mandava. Ma è stato bellissimo, senza stressarci, senza spendere un sacco di soldi, sì. E senza romperci le scatole. Un bacio a Rosa Voghera.
1: Un sacco di soldi, mi sembrava poco Voghera quell'accento lì, non lo so, mi sapeva di sardo, credo. Comunque, bellissimo, posso dire, il bar di fiducia, si va prima della cerimonia, si va dopo a festeggiare con un aperitivo, come dire, rinforzato. Questo è il genere di matrimonio che a me personalmente piace. Poi è chiaro che nulla da dire poi rispetto a tutte le altre cerimonie o matrimoni che sono un filo più pomposi, perché voglio dire, ci sta anche quello. È questione di gusti, secondo me. Io ad agosto, ma l'anno prossimo, per la gioia di amici e parenti, il 18 agosto mi sposo a Pienza, in Val d'Orcia. Mattia, ma sai, Mattia da Varese, ma sai che caldo in Val d'Orcia il 18 agosto? Io, guarda, non nulla da dire, nel senso che veramente poi ognuno sceglie la data che è più congeniale, magari anche che è più utile per le esigenze di ognuno. Se gli sposi hanno a disposizione quei giorni lì, è inutile stare a lamentarsi del 18 agosto piuttosto che... È chiaro che è un mese un po' particolare, è un mese un po' proibitivo, se non altro per le temperature, ma poi sti cazzi, cioè, sposati quando vuoi, l'importante è che a quella promessa segua effettivamente poi la messa in atto della promessa stessa, e che sia un per sempre, per davvero duraturo, che sia infinito, non che poi ormai ci si sposa soltanto per la gioia. Purtroppo questa è una tendenza che io ho notato tante volte, per la gioia di festeggiare, pubblicare magari qualche scatto glamour sui social, eccetera eccetera, poi del significato stesso del matrimonio se ne perde un po' il senso, ed è un peccato, perché voglio dire, ci si sposa per un motivo ed è sempre solo quello, poi come è soltanto qualcosa che fa da contorno, ecco. Fatta la mia arringa, signor giudice, ho finito, possiamo tornare alla musica, possiamo... Che beh, posso dire che rimaniamo comunque in tema di romanticismo, perché Achille Lauro è il re, è il gentleman per eccellenza, re del romanticismo. La città degli angeli, suona un nuovo singolo.

0: Allora, raga, io qualche anno fa ho partecipato a un matrimonio druidico fatto da due druidi che praticamente hanno fatto tutto un cerchio di pietre. Noi invitati eravamo tutti attorno a cerchio lo stesso. Gli sposi sono stati legati con una specie di cordino e poi c'è stato tutto un rituale dove abbiamo bevuto tutti dallo stesso bicchiere. Hanno bevuto prima gli sposi e poi abbiamo bevuto tutti noi invitati dallo stesso bicchiere del vino praticamente. Il problema è che era il periodo di Covid, dettaglio. Comunque, spoiler, si sono già lasciati.
1: No! C'è tutto sto casino e poi si sono già lasciati. Anche perché effettivamente è un po' forte come cerimonia, eh? Però non male. Ecco, il fatto che tu ne stia parlando e anche con questa leggerezza vuol dire che alla fine, anche se avete bevuto tutti dallo stesso bicchiere, ne siete usciti indenni. E questo è già qualcosa, mi sento di dire. Comunque tra poco leggerò qualche messaggio perché sono arrivati, è arrivata testimonianza di matrimoni veramente assurdi, ma ne parliamo tra poco.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio 105. Proud to be different.

La mia preferita, Karol G, con Manu Chao, Viajando por el Mundo su Radio 105. Allora, stiamo parlando di matrimoni strani a cui avete partecipato. Mi sono arrivate delle foto veramente incredibili. Innanzitutto una. Ve la racconto. C'è lei vestita da sposa, chiaramente. Molto carina, tra l'altro giovanissima, circondata da maiali, ma da invitati vestiti da maiali. Ora, non so se nomen omen, nel senso che magari sono, come dire, un filo realistici quei costumi lì, però mi sembra che si stia divertendo lei, quindi di conseguenza credo, forse è un addio al nubilato, ma mi sembra strano perché è proprio vestita da sposa. Mi auguro sia un addio al nubilato, perché se sono presentati magari al matrimonio vestiti così diventa difficile la cosa. Allora, Manola, io l'11 maggio 2026, che bello, mi sono unito civilmente al mio Christian, eravamo le nostre testimoni, il marito della mia testimone e il nostro cagnolone di nome Nando, un bellissimo Labrador. Puoi vedere le foto sul mio profilo, è stata veramente una giornata bellissima. Ma sì, perché cioè, non è tanto come si festeggia, sicuramente è un modo per stare insieme, è un'opportunità per festeggiare, per stare con le persone che si amano, eccetera eccetera. Però poi l'importante è il significato, no? Dell'unione civile o del matrimonio, chiamatelo come vi pare, tanto alla fine è più o meno la stessa cosa. Più o meno, ribadisco, perché poi ci sono 2, 3, 4, 5 diritti in meno rispetto al matrimonio quando si parla di unioni civili, però diciamo che il significato è quello che vale per tutti, cioè si presume che la promessa fatta in quel luogo, che sia comune o chiesa, valga per sempre. È questo il senso di un'unione, di un matrimonio, come chiamatelo, ripeto, come volete. Prima il nostro amico diceva: abbiamo bevuto tutti dallo stesso bicchiere durante il festeggiamento druido, ho detto bene? Dice, e io ho detto, beh, il fatto che tu ne stia parlando con questa leggerezza e che addirittura mi mandi un messaggio vocale vuol dire che stai bene e che quindi non sia successo nulla, anche se si trattava di Covid, periodo di Covid pieno, mi sembra che stiate tutti bene. Dice, sì, a parte il fatto che poi loro due, i festeggiati, si sono lasciati dopo poco, per il resto tutto a posto, perché mi manda un messaggio e scrive: l'alcol distrugge tutti i batteri effettivamente disintegrati così. Matrimonio in comune di un amico in Toscana. Noi amici del sud siamo andati al matrimonio, siamo stati per tutto il tempo della cerimonia con le parrucche da donna, blu, viola, afro, parrucca magari da anziana, insomma uno spasso. Che belle foto che sono venute fuori, eh? Devo dire che quando si va a sfogliare l'album dei ricordi poi si hanno delle immagini veramente forti ma molto carine. Torniamo alla musica, Harry Styles con Dance No More.

0: Manola, buonasera. Io mi sono sposato il 25 agosto 2015, ho conosciuto mia moglie su un sito di incontri e per tornare a casa in Romania abbiamo fatto i preparativi del matrimonio, siamo anche rimasti a piedi con la macchina. Vabbè, già da Priverno siete ancora insieme, quindi questo basta e avanza. A tra poco per i saluti, abbiamo quasi terminato.
1: Radio 105
2: 105 Village
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 chiuso per un incidente il tratto tra il bivio per la A24 e quello per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Nel tratto il traffico è bloccato con 7 km di coda, nel senso opposto 2 km di incolonnamenti tra Valmontone e il bivio per la A24. Per traffico intenso sulla A10 coda tra Genova Pegli e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure. Infine sulla statale 434 Transpolesana prestare attenzione per materiali dispersi tra Vallese e Oppeano viaggiando verso Rovigo. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire il 4% di emissioni di carburante rispetto all'ambiente.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: E subito, Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
9: Why don't you dance? Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
8: Party esclusivi,
9: tendenze,
8: moda e lifestyle.
9: 105 Miami.
8: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
9: 105.
10: 105.
11: 105.
9: Che storia.
8: Radio 105.
10: Che storia.
12: Hello? Hello?

0: Kill the Cat, Name and Number su Radio 105. A concludere queste due orette insieme siete stati in compagnia di Manuela Moslei e Pippo Palmieri con 105 Village. Allora, tanti messaggi su matrimoni strani, leggo questo finale e poi magari domani riprendiamo il discorso. Marco da Vignola dice: noi della compagnia abbiamo la tradizione di vestirci a tema ad ogni matrimonio, qualche esempio: da supereroi con il kilt e la camicia bianca da poliziotti, da romani con la biga, al mio sì si sono presentati da messicani, io sono arrivato in chiesa in sella ad un asino. Hai vinto tutto, Marco da Vignola. Allora, appuntamento con 105 Village domani, sempre dalle 16 alle 18, sempre con me, con Manuela Moslei. Vi aspetto numerosissimi. Vi lascio invece ai miei colleghi, che sicuramente sapranno farvi un'ottima compagnia in questa settimana d'agosto, per molti di ferie, per altri invece di lavoro, come appunto succede proprio a noi, alla sottoscritta, tanto per dirla tutta, insomma. Detto questo, appunto, appuntamento domani, buona serata, un bacio da me. 105 Village.
1: Su Radio 105 sono le 18.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Umberto Cascone. In Marocco 25 incriminati per traffico di migranti dopo l'assalto a Ceuta. Altre 52 persone portate in vari tribunali per gli scontri al confine con l'altra exclave spagnola, quella di Melilla. Intanto cresce il timore per una nuova ondata. Appelli sui social fanno riferimento alla giornata di Ferragosto. A Covent Garden, nel cuore turistico di Londra, una donna di 47 anni ha assalito e ferito a colpi di forbici 4 uomini tra i 34 e i 52 anni. È stata fermata dalla polizia, che parla di un raptus di follia. L'assalitrice si apprende soffrirebbe di problemi mentali. L'Iran annuncia di aver raggiunto un accordo con l'Oman per definire le rotte commerciali da usare a Hormuz. Al Jazeera considera imminente anche l'intesa tra Washington e Teheran. Intanto il segretario americano alla guerra Hexet, furioso per le notizie che danno le scorte di missili quasi esaurite. Domani lutto a Kiev per le 17 persone morte nei raid della scorsa notte. Intanto all'aeroporto di Lipsia in Germania si indaga sul drone trovato vicino a un cargo ucraino e su quello scontratosi con un volo DHL. In Russia, ferito in un attentato l'amministratore delegato di un'azienda di velivoli senza pilota. Italia rovente dopo le 25 città da bollino rosso nella giornata di oggi. Domani l'allarme si estenderà a 27 centri abitati, tutti quelli monitorati. L'area più calda resta la pianura padana, con punte di 40 gradi. Per un lieve calo delle temperature bisognerà aspettare venerdì e sabato. Calcio: le italiane preparano la stagione a colpi di amichevoli. In Australia finisce 1-1 il derby Milan-Inter, a Hong Kong la Juventus supera 1-0 il Chelsea. Europei di nuoto: nella 5 km donne Taddeucci d'oro e Pozzobondi bronzo come paltrinieri nella maschile, nel sincro acrobatico terzo posto per la squadra femminile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Buonasera a tutti, non sono Paolino e Martin, ormai lo sapete, sono Moco, c'è questa dimensione summertime di 105 Mindset, quindi benvenuti e benvenute a tutte. Ciao Pippo!
1: Ciao Moco!
0: Sai che sono molto contento che sei qua in queste due ore, come stai?
1: Ogni anno mi tocca, anzi ogni no, sono anno. Felice, non è che mi tocca, sono felice
0: sì,
1: di stare
0: in effetti è vero, no? Perché comunque la vivi in maniera diversa, no? Un po' come noi, un po' più blanda, morbida, non ci sono delle aspettative, mi immagino che ti troviamo più sereno.
1: Assolutamente sì.
0: La cosa difficile però è che è trovarti non sereno. Cioè ti troviamo più sereno di quello che solitamente sei. Quindi mi fa piacere averti qua. Abbiamo un bel flusso di musica. Vi dicevo, non c'è Paulino e Martin perché sono in ferie. Non si sa dove sono. Martin soprattutto non si sa mai dov'è. Però stanno bene, ritorneranno poi a settembre. Invece ci siamo noi quelli del Mindset. Vi dicevo, in versione summertime. Comunque andiamo sempre a prendere i nostri macro argomenti, no? Sport, musica, natura regnano sovrani all'interno delle nostre chiacchiere. Regna sovrano anche il numero, perché durante il summertime non sentiamo tanto gli espertoni che scrivono i libri, che comunque sono super interessanti, che ritorneranno anche a settembre. Sara sta facendo un lavoro pazzesco per settembre, ma sentiremo voi che comunque nel vostro siete degli esperti, ok? C'è quello che è esperto, che so, di girare la lingua, sai quelli che fanno i trick con la lingua, avrei visto? Chi è esperto, che so, fa i salti altissimi, come il nuovo, quello il pallavolista lì che salta tantissimo a 3,59 m. C'è chi ha delle peculiarità o comunque sta passando una buona giornata in compagnia anche della musica di 105 e vuole raccontarcela. Gli sms e gli audio sono aperti. 18.04, siamo in diretta, passiamo anche i nuovi singoli che ci introducono nella dimensione Golden Hour. Aperitivo, Leonardar, l'hanno scelta. Hanno detto, ma cos'è che potremmo fare quest'estate? Aspetta un attimo, che siamo appena connessi con una nuova etichetta che ci può spingere. Tra l'altro è un'etichetta, poi ti racconto, super presente nei club inglesi. Circo Loco si chiama, forse la conosci. E hanno deciso di tirar fuori Silver Lines per iniziare questo viaggio chiamato Mindset.

mamma, che bello sto pezzo è! Che bello è sto pezzo, raga, ho anche invertito, no, ma la proprietà è sempre quella, che arrivi sempre alla soluzione. 18.08, Another, Emily Warren, Silver Lines. Ho un po' di fiatone, lo ammetto, anche se poi adesso la base super trap, super slow, comunque acquieta un po' gli animi, ok? Giusto per far capire che siamo un roller coaster, sia di musica, sia anche poi di racconti. Però, cavolo, gli Another... Che storia! Allora, hanno firmato, vi dicevo una cosa veloce, hanno firmato con Circo Loco Records, che ho accennato a essere forti in Inghilterra, ho sbagliato, a Ibiza, ok? Quindi rientriamo già subito nell'immaginario di serate felici, divertenti, ok? E poi quando mettono quel e tutti cioè l'hanno fatta apposta! Quanto studio c'è dietro una canzone che poi scivola bene! Emily Warren, la salutiamo, perché è un po' la Federica Abate di... inglese, perché è una delle songwriter pop più richieste negli ultimi anni, cioè ha collaborato con i Chainsmokers, con Dua Lipa, David Guetta, Camila Cabello, cioè è una di quelle che oltre a cantare poi ti scrive anche ha una scrittura famosa perché porta delle melodie molto emotive, ok? Va dentro proprio, anche se poi il ritmo è a discoteca. In ultimo, legato a un'esperienza che hanno vissuto gli Another, che per me poi è ispirazionale anche per altri che magari credono in altri progetti, è che loro hanno fatto una session, le classiche session di lavoro, no? Che ti focalizzi su quello che è la produzione, però si sono presi una settimana, sono stati in montagna, in baita, erano in tre, tranquilli, insieme, calduccio, col fuocherello, e si sono messi a far musica. Quindi Pippo, immagina in una situazione dove non hai altri pensieri, no? Sei lì tranquillo, focalizzato sulla musica, accerchiato dalla natura, ok? Sei in una dimensione fantastica. Infatti in questa dimensione hanno scritto questa traccia e tante altre tracce. Silver Lanes, in ultimo, è un, come dire, una traccia molto positiva. Ti dice, viene da un'espressione inglese che dice every good has a silver lining, cioè non tutti i mali vengono per nuocere, oppure per intenderci meglio, c'è sempre un lato positivo, no? Anche dalla sfortuna che ti arriva. Sono troppo nel mindset, sti ragazzi. Sono troppo dentro. Allora, ieri e l'altro ieri, Pippo, abbiamo iniziato le nostre puntate con i saluti, ok? Vorresti, pensaci un attimo, adesso passiamo un pezzo e poi incominciamo a pensare a chi vogliamo salutare oggi, perché ieri abbiamo salutato le nonne, abbiamo salutato i tifosi, abbiamo salutato Franco Baresi, l'altro ieri Don Mazzi, adesso non so, vorrei fare le corna, oggi magari non salutiamo proprio uno che se n'è andato e ci ha lasciato, però comunque, se vuoi, possiamo iniziare a pensare a chi vogliamo dedicare un saluto. Per esempio, uno di quelli che potresti salutare potrebbe essere anche Dio, no? Lo diceva Don Mazzi. Ciao signore, eccomi qua.

0: io ci parlo tutti i giorni con l'altissimo, però è una conversazione a senso unico e non molto amichevole.
1: No, dai, non si può. Non si può, poi può capitare. 342 41 15 105, anche 105 Mindset dalle 18 alle 20. Apre le porte ai vostri messaggi, sia audio sia sms. C'è anche la zia che salutiamo al centralino, che ci tiene sempre a farsi sentire, in effetti, perché crea veramente un ponte di connessione. Cioè, non è più un numero di telefono che ci lega, ma è direttamente una persona. L'altissima, la zia. Nel giro di saluti salutiamo velocemente anche chi fa il TGcom. Sai cos'è? Stavo ascoltando prima il TGcom. Mi sa che fanno la gara a chi scandisce il proprio nome meglio. Vero? Ti faccio...
2: Rido, ma chi è il re? Chi è il re?
1: Rido insieme a te e poi ai vari fedelissimi 105isti che ascoltano bene anche il TGcom. Il re... Lo sai già, sai chi è? Jerry Romano. Ma poi attenzione, perché sta arrivando tipo Gregorio Paltrinieri, pardon, che ha superato all'ultimo. C'è Umberto Guascone, che poi è Gascone forse, non è Guascone, quello è Tre Uomini e Una Gamba. Però noto che fanno questa roba. Si vede che c'è una... C'è un reel che gira su Instagram, tra i tantissimi, di due vicini di casa che si sfidano a chi ha il cappello più nuovo. E qua sei un po' anche in tu nel giro outfit. C'è uno che arriva col cappello nuovo, l'altro arriva col cappello con l'etichetta. Allora il suo amico arriva col cappello incelofanato. L'altro ancora arriva con una pedana con sopra una signora che sta cucendo un cappello. Cioè, capito? Si va sempre oltre. Oh, senti, ho citato Gregorio Paltrinieri. Abbiamo tempo per omaggiare un po', visto che parliamo di sport... Tutti i ragazzi e le ragazze che stanno vincendo, comunque stanno performando ai campionati europei delle discipline acquatiche di Parigi 2026. Cioè, adesso non sono un esperto, non so se tu stai seguendo qualcosa, però siamo in zona mondiali, anche se sono europei, perché comunque ci sono i best player di tutta l'Europa che sotto sotto in questo contesto acquatico sono anche i migliori quasi di tutto il mondo. Allora, il medagliere generale aggiornato a poco fa conta 5 ori, 4 argenti, 7 bronzi per un totale di 16 medaglie. Ci sono delle cose da sottolineare, tipo Chiara Pellacani. Ok, te la ricordi Tania Cagnotto? Fortissima nei tuffi. Cioè, Chiara Pellacani ha fatto ancora di più. Ha vinto 4 medaglie d'oro su 4 e le manca la quinta. Deve fare ancora la quinta gara. Ok, ha trascinato anche Matteo Santoro a vincere la medaglia d'oro nei 3 metri misto. Ok? E quindi super complimenti a lei, allo stesso Matteo Santoro, a Sara Giodoin Di Maria nei tuffi, anche lei ha preso l'oro, Raffaele Pelligra anche lui l'oro. Un altro interessante è, e voglio raccontarvi, se no vi faccio l'elenco di nomi e cognomi che comunque vanno omaggiati, Gregorio Paltrinieri, ok, che ha già vinto 10 anni fa, era già un campione, lui

è passato dalla piscina al nuoto in acque libere. E la sua intervista, oltre che essere una persona educatissima, gentilissima, sempre positiva e sorridente, come un atleta alla fine dovrebbe essere, perché è di ispirazione anche per quelli più giovani, ha detto proprio: ragazzi che mi ascoltate, provate a farlo, perché sono due discipline praticamente diverse, le skills che bisogna avere sono differenti, e poi soprattutto all'interno delle acque libere sei anche libero, ok? Liberissimo. Vai, partiamo pure col pezzo, così almeno abbiamo sto intro che alleggerisce, perché poi vado avanti. Perché poi noi abbiamo gli esperti che ci hanno parlato delle acque libere. Non so se avete mai provato a nuotare nei fiumi, nei laghi, nei mari, però ho detto, il fatto che non sei in una corsia, ti puoi esprimere, puoi essere molto più creativo e conoscerti meglio. E quindi viva per Paltrinieri, viva per Greg e tutta l'Italia.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
11: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
12: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: qua sulla 205 alle 18:25 che ci hanno allietato con una traccia che è degli anni passati, ok, sembra lontanissimi, tantissimi anni fa, invece è intorno al 2024. Si chiama APT, che vuol dire apartment, ma è anche, se non ricordo male, un gioco che fanno in Corea, perché Rosé mi sembra che venga dalla zona Corea, perché faceva parte delle Blackpink, se non ricordo male. Ma il gioco era divertente quanto un po' fuori dalle righe, perché alla fine tu in qualche modo, se sbagliavi, dovevi bere, ed era un gioco fatto con mano sulla mano, ok? Quindi si sbaglia molto facilmente, si beve molto facilmente. Penso che l'abbiamo chiamato APT, tipo apartment, perché forse è meglio farlo in un appartamento, belli tranquilli, e non bisogna prendere poi l'automobile o quant'altro. Qua siamo nel flusso del 105 Mindset nella versione summertime. Lo sport un po' regna sovrano in queste prime chiacchierate, perché chiacchieravamo degli europei di nuoto e per me non sono stato chiaro su una cosa. Cioè, Tania Cagnotto, ok, la conosciamo tutti, la salutiamo, ci ha veramente dato un sacco di gioie, ma c'è adesso, cioè, nel senso, non so quando arriverà fuori, quando diventerà virale questa cosa, ma ci sono degli italiani che stanno spaccando di brutto con i tuffi, con i nuoti in acque libere. Cioè, stiamo spingendo, cioè, che la gente dice: oh cavoli, c'è l'Italia, noi dobbiamo essere contenti, no? Stare a guardare solo il derby Milan-Inter oggi in Australia, cosa stai a guardare il derby del calcio? Mio papà tutto flippato, aspetta che c'è il Milan alle 13, così. La Pellacani ha calato il poker, ha vinto l'oro nel team event, nel sincro misto dal trampolino di 3 metri con Matteo Santoro, nel singolare dal trampolino di 1 metro, e poi ha vinto anche il trampolino da 3 metri, ok? Complimenti anche al quarto posto, di Elisa Pizzini. Ok, dicevamo invece di Paltrinieri, che ha vinto nel nuoto in acque libere. C'è un nostro amico Marco da Padova che scrive al 342 41 15 105. Sì, contentissimo Greg anche di nuotare nella Senna. Vabbè, dai, la resa balneabile da poco. È la nostra amica Hidalgo che ci ascolta sempre, forse ex sindaco ormai, ha reso Parigi veramente un polmone verde, e la Senna, devo dire che con miliardi e miliardi comunque un po' ce l'ha fatta, no? Nel 2024 ricordiamo il caos legato alla balneabilità della Senna durante le Olimpiadi, ma poi ce l'ha fatta, raga, questo vuol dire che ce la si fa. Beh, sta di fatto che vi accennavo che Greg ha fatto un'ottima intervista. Se siete curiosi delle interviste post match, post competizione, per me sono molto interessanti, soprattutto quelle degli olimpici, quelle dei campioni degli altri sport, perché veramente c'è dentro lo sport intrinseco. E lui diceva: la disciplina del nuoto in piscina è molto diversa da quella del nuoto in acque libere, e sono fighe tutte e due, e quindi spronava i giovani, i ragazzi, i pischelli, a provare entrambe. Se ti piace nuotare in piscina, ci mancherebbe altro, fallo, però prova anche il nuoto in acque libere, ok? Libere. E dice proprio così, ti senti molto più creativo, molto più libero di esprimerti, e potrebbe essere quello lì il tuo percorso. Anche perché sono stato da poco, sarei contento Pippo, abbiamo del minutaggio? Posso parlare? Tagliamo? Sono stato a Riccione, dopo dai, ti parlo dopo del 3x3 versus 5 contro 5, sacco di roba, raga.
1: Let's go. Sounds good, real good.

0: se vogliamo parlare di sport minori, le ragazze under 15 del softball Italia hanno vinto gli europei. Ciao,
1: le ragazze under 15 del softball, mamma, hanno vinto gli europei, complimenti anche a loro. Ma chissà quante squadre italiane vincono l'oro e magari non lo sappiamo, ognuno poi c'ha il suo sport preferito e ci mancherebbe, però questo per me è un po' come il primo pezzo che abbiamo ascoltato, no? Non tutti i mali vengono per nuocere, Silver Lines degli Anadar, che diceva, ok, non tutti i mali, cioè il fatto che magari una nazionale italiana di una squadra, non so, di una disciplina non arrivi poi ai mondiali, ok, non faccio nomi, fa sì che poi l'attenzione vada su altre situazioni, no? Non posso godere di quella gioia, magari guardo altro. Anche gli stessi mondiali, per me uno ha visto altre cose, ha percepito altre cose, perché non c'era l'attenzione verso quella cosa lì, che è un dispiacere, però ce ne sono tante altre molto belle. Molto bello appunto è anche scoprire, grazie a Greg Paltrinieri, la differenza tra nuoto in acque libere con nuoto in acque in piscina, ok? Acque libere vuol dire fiume, lago o mare, bellissimo. E, bello perché poi ci rilancia un po' anche, ci dà la possibilità di parlare, accennare un po' a Riccione, questa figata che abbiamo vissuto, visto che sei tu Pippo, chiacchiererei velocemente di quello che ho capito del 3x3 del basket, questo torneo che c'è stato a Riccione, ma che era la conclusione di 100 e più date in giro per l'Italia, ha fatto sì che molti conoscessero, appassionati e non, conoscessero appunto il 3x3, che è una disciplina differente dal 5x5. Ok, le skills, cioè come dire, skills, no, io so solo skills, non so in italiano, le skills sono diverse, è molto più fisico, è molto più rapido, c'è solo un canestro. La dimensione della palla, la palla stessa è diversa, il pavimento è diverso anche, no? Viene dal gioco di strada, vede dal gioco di strada d'estate, mi raccontava Claudio Negri, che adesso è l'allenatore della nazionale italiana 3x3, mi diceva, quando io finivo la mia stagione 5x5, andavo nei parchetti e nel playground in strada con i miei amici e i vari bro, e giocavamo. Poi da lì questo gioco è diventato veramente una disciplina ed è rimasto comunque contestualizzato tra maggio e ottobre, mi sembra, proprio perché dà modo di allungare un po' la stagionalità. Uno finisce il 5x5 e poi va a spingere con i suoi amici al parchetto ed è una figata. Quindi salutiamo e ringraziamo tutti quelli che hanno permesso questo tipo di vissuto, no? A Riccione e nelle altre città, anche Edoardo Mecca, anche Dario Micolani l'hanno vissuto, e per me siamo tornati a casa con una gioia in più. Il fatto che c'è un altro sport figo, il 3x3, con la musica, dovevi passare, Pippo.
2: Ci partecipo l'anno prossimo, dai, vediamo.
1: No, perché se partecipi tu, guarda che vinci! Guarda che vinci,
2: dai,
1: Pippo!
2: Dai.
1: Sai perché? Perché Pippo, se lo vuoi, puoi.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
0: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
0: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
0: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
3: Radio 105. Proud to be different.

le canzoni che aggiunge parole a caso, no? Io aggiungo sempre sto in giro con i miei bro. Questo è 105 Mindset, lui era Kungs, la traccia sempre piacevole da ascoltare, Never Going Home, cioè non voglio mai andare a casa, raga. È un po' come finché non metti l'ultimo non ce ne andiamo dei Medusa, ok? Siamo sempre in quella dimensione, ma d'altronde quando la musica ci avvolge, chi è che vuole andare a casa? Chi è che vuole uscire da una bolla di gioia e di pace? Non lo so, alzi la mano, qualcuno qua, suona il clacson. Magari poi sente un altro suonare il clacson e state tutti ascoltando 105. Allora, magari c'è anche qualcuno, mi chiedevo, ma che ascolta solo il mercoledì la radio? C'è qualcuno che ascolta solo un giorno preciso la radio? Non so, mi sono fatto sempre sto viaggione che ci sono quelli che ascoltano la radio sempre, quelli che ogni tanto, ma qualcuno magari che ha la possibilità solo il mercoledì. Quindi magari conosce un programma solo in quell'unico giorno. Così mi sono fatto una. Nei vari saluti che avete scritto al 342 41 15 105, invece, giusto per chiudere questa retta e aprire le porte a Olivia Dean, che è un personaggio stupendo, interessantissimo, delicato della musica internazionale, avete sottolineato ancora, visto che stavamo parlando di saluti, il saluto a Baresi, ancora Franco Baresi, perché giustamente è un'icona per il calcio internazionale, tant'è che ho visto un reel di Maradona che va via da una partita del 90 con la maglietta di Baresi, gli fanno «Ehi Maradona! Diego, ti porti sempre via una maglietta, eh? Com'è? Diventa un'abitudine!» Lui si gira e fa «Sì, ma questa è importante!» Lui è Franco Baresi, questa me la porta a casa con orgoglio, quindi complimenti ancora a Franco Baresi, che in un altro reel ho visto che ringraziava, a parte quando vuoi, ringraziava, nel raccontare la sua carriera, lui ringraziava le persone che lo hanno aiutato a esprimere al meglio le proprie potenzialità. È un po' come ringraziare i tecnici durante un tour, durante un live, come ringraziare la sicurezza che rende tutto possibile, ok? Ha sottolineato quanto l'unione possa far la forza.

0: 105 Mindset
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 chiuso per un incidente il tratto tra il bivio per la A24 e quello per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Nel tratto si registrano 6 km di coda. Sempre in autosole verso sud, un altro incidente provoca 2 km di incolonnamenti tra Colleferro e Anagni. Infine, sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo, rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo di Gallitello in direzione Mazzara del Vallo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: 105 in the club.
14: Hey, you're listening to 105 in the club.
13: In the club.
1: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
13: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
1: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
13: 105 in the club. 105 in the club.
1: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
13: solo su Radio 105.
15: Che storia!
1: Radio 105.
16: Che storia!

0: Sono le 19 in punto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. C'è l'intesa tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è Teheran nelle ore in cui fonti qatarine e americane danno per imminente anche un'intesa con Washington. Gli Ayatollah però smentiscono e rilanciano stretto ancora insicuro per colpa degli Stati Uniti. Sarebbe stato un raptus di follia a scatenare la furia di una 47enne che a Londra ha ferito 4 uomini a colpi di forbice. Secondo la polizia che l'ha arrestata, la donna soffre di problemi mentali, esclusa dunque la pista terroristica. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in sede europea. Come comunicato dal ministro Giorgetti, l'Italia chiederà di poter aumentare le spese per l'energia dello 0,6% del PIL, su dello 0,9% anche gli investimenti in difesa. A Ciaramiti, in provincia di Vibo Valentia, il corpo di un 81enne è stato trovato carbonizzato in un'auto. La vettura, di proprietà del figlio 45enne della vittima, era in un campo. L'anziano risulta incensurato, i carabinieri non escludono alcuna pista. Furia di Trump contro Abdul El-Sayed, che alle midterm sarà il candidato democratico del Michigan al Senato. È un comunista perdente che odia gli ebrei e Israele, dice il presidente, ma il neonominato smorza i toni della campagna elettorale e si impegna, se eletto, a difendere tutti i cittadini. Europei di nuoto, dopo l'oro nella 10 km, Taddeucci si prende anche la prima posizione nella 5 km femminile. Dietro di lei bronzo per Pozzobon. Stesso risultato per Paltrinieri nella gara maschile. Terza posizione anche per la squadra donne nel sincro acrobatico. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Radio 105, proud to be different.

0: su Radio 105 agitare Coca-Cola. Noi agitiamo anche la mano mentre salutiamo Mamo qua, che sta andando, uno dei pochi superstiti in Radio 105 in questo mese di agosto, che si contraddistingue appunto di un palinsesto differente, no? Sono le 19.05, non ci sono Paolino e Martin, ci sono io che sono Moco, in compagnia, sono onorato di dirlo, di Pippo Palmieri. Pippo, grandissimo sportivo, grandissimo professionista, non ti farei più altri complimenti sinceramente, però se li vuoi così.
1: Basta
0: complimenti. Ogni tanto non hai bisogno di essere, no? Come i veri atleti, no? Ti sovrastimi, che è giusto che sia così. Ce la farò, arrivare primo, sempre, perché sono il più forte. Bravo. Attenzione, parliamo un po' a tutti, perché vi sto per raccontare una notizia che mi ha girato l'Asia, che per me è importante da sapere, anche perché sensibilizza ancora più le persone che vanno in spiaggia. Ok? Ce ne andiamo tutti in spiaggia, ok? Ad agosto, comunque in questi mesi, ci sono un sacco di persone, più persone ci sono, più aumentano un po' anche le cattive abitudini, no? Si portano in spiaggia, quindi sto parlando comunque di inquinare, relazioni con col pianeta, con l'ambiente e quant'altro. Attenzione, perché si sta pensando di correre ai ripari, pensando di multare i cattivi comportamenti in spiaggia che possono danneggiare l'ecosistema. Volevo leggertene alcuni, giusto per capire, perché magari uno va in spiaggia col figlio, io stesso con Cesare vado in spiaggia e vanno intorno agli scogli. Dove sono gli scogli? Sono i granchietti o i pomodori di mare o tutti i pesciolini, eccetera. La cattura di granchi e meduse con il retino per poi metterle all'interno dei secchielli di plastica, lasciarli al sole e quant'altro, è un reato, ok? È cattiveria contro degli animali. Ma non è che lo dico io perché sono sensibile al tema, no, perché ci sono proprio delle regole, ok? Ci sono degli articoli, 544 bis e il ter del codice penale, che non so neanche cosa siano, comunque sembra una cosa ufficiale, però ci sono veramente degli articoli che denunciano questa cosa. Denunciano anche il mettere i pesci e altri animali acquatici nei schieri di plastica, ma anche non si possono, e questo sembra anche scontato dirlo, non si possono neanche colpire con palette o bastoncini. Cioè il pomodoro rosso, il pomodoro di mare che vedi lì, che magari vuoi staccare per far vedere a tuo figlio, cioè gli stai facendo male, lo stai togliendo da casa sua, ti rendi conto, papà? Le pene includono anche la reclusione, il pagamento di multe con l'aggravante che vi dicevo della crudeltà, si va anche oltre l'ecosistema animale e si va proprio a relazionarsi col pianeta, perché le multe arrivano anche a chi porta via la sabbia, le conchiglie e i coralli, è una cosa che si sapeva. Ci sono multe anche per chi fuma, ok? C'è qualcuno che fuma in spiaggia, in alcune spiagge non si può più fumare, è educazione fumare comunque un po' lontano, a Milano dovrebbero, i fumatori dovrebbero stare a 10 metri almeno di distanza dagli altri, in spiaggia bisognerebbe avere questa accortezza, no? Perché siamo in tanti, bisogna avere un po' di empatia e sinceramente anch'io che fumo mi allontano. Ecco, però se ti beccano le multe possono veramente essere belle salate, perché non si possono buttare i mozziconi in giro, ma sembra che non bisogna neanche dirlo. Non dovremmo neanche, forse, non dovremmo neanche dircelo, ok? O perlomeno tra sconosciuti non dovremmo dircelo, perché se uno sconosciuto va da un altro sconosciuto in spiaggia e gli dice guarda che non dovresti buttare i mozziconi, magari ti becchi quello sconosciuto che pure vuole aver ragione e vai a litigare, e invece no, in un momento, in un contesto dovrebbe essere di pace, almeno qua in Italia, cerchiamo di mantenerla sta pace, non andiamo a litigare, però sappiamolo, che so, diciamocelo prima, cerchiamo di dare buon esempio. E seguiamo questo, sennò poi sono multe salate, io non ce le voglio pagare. Andiamo avanti con la musica.

0: mettibili dentro un recipiente di plastica, quale il come si chiama, il secchiello, perché poi sotto il sole soffrono, le togliete da casa loro. Ma immagina se un gigante venisse lì e boom, ti prende e ti porta nel suo sedere. Cioè, hai capito? Non è una cosa bella, ok? Non so perché è detto così, però comunque mi ha dato un'impressione. C'è qualcuno che invece citava il dialogo che si ha con gli sconosciuti, che a volte può essere un po' incrinato. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, oggi stavo leggendo una notizia di un comune italiano, se non ricordo male, Orvieto, qualcosa del genere, non ricordo bene. Ha multato con 2000 euro una persona perché è stata scoperta a buttare rifiuti su una piazzola di sosta.
0: Ah sì, è vero.
1: E un utente su Facebook ha commentato la notizia scrivendo:
0: cosa?
1: Va bene la multa, ma 2000 euro forse sono troppi perché si butta a terra una famiglia. Beh, ecco, questo è proprio il ragionamento italiano che va estirpato. Io avrei dato anche 5000 euro di multa.
0: E
1: perché
0: due schiaffi.
1: Se siamo messi così a livello ambientale, è colpa anche di queste persone che
0: certo,
1: non capiscono che bisogna multare certi comportamenti.
0: Certo che bisogna multarli, mi viene da ridere che hanno pure da dire, che hanno pure da dire qualcosa. Allora c'è, voglio citare, ci abbiamo tempo, sì, voglio citare in questo contesto anche delle persone che utilizzano i social a fin di bene, ok? E praticamente sono persone che autonomamente e senza chiedere supporto a nessuno sono messe a pulire il loro quartiere o la loro città, ok? Ho dei nomi, noi abbiamo sempre citato in 105 Mindset 10K Steps for Future, ok? Che è uno dei Cassim, si chiama, un ragazzo che in zona Milano si è messo a pulire le stazioni delle metropolitane, ha coinvolto piano piano una community sempre più grande. Ma poi ci sono anche gli Evera Project, Project Evera di Roma, i Paradoxa, anche loro di Roma, che sono dei collettivi di ragazzi come lo hanno noi alle panchine, però invece che stare alle panchine belli contenti vanno a riordinare la città, ed è una cosa che crea veramente un sacco di ispirazione. Tantissime persone sono legate a questo, quindi vuol dire che c'è la possibilità di superare l'ostacolo e di salvare questo pianeta.

0: perché sono di qualità. E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!

0: C'è la 105 selection di questa settimana, si chiama Woman. Lei è Peggy Gou insieme ad Era Star qua nel giro di musica e chiacchiere di 105 Mindset nella sua versione Summertime. Salutiamo Peggy Gou che ci ascolta sempre anche durante questo periodo estivo, visto che è un'affezionata del mindset e di quello che raccontiamo. Lei che è stata la prima donna coreana a esibirsi al Berghain. Presente la discoteca a Berlino dove c'è una selezione pazzesca, no? C'è stato Pelo, un mio amico, qualche mese fa, e ha raccontato proprio la tensione quasi quando era in coda per entrare al Berghain, e poi quando l'hanno guardato, no? Quando poi il butta fuori o butta dentro, in questo caso l'ha guardato, lui era pietrificato, però poi gli hanno detto, ok, neanche gli hanno detto. Mi ha fatto proprio il cielo così. E mi ha detto che è bellissimo entrare nel Berghain perché c'è una libertà pura, no? Parlavamo prima di libertà legata a Paltrinieri nel nuoto in acque libere, qua è un altro tipo di libertà. Proprio, cioè, mi ha detto, io a un certo punto ballavo e di fianco a me c'era un uomo che ballava nudo, solo con gli anfibi addosso. C'è una specie di camerino all'inizio, tu entri e ci sono dei divani dove tu ti vesti o ti svesti per poi entrare al Berghain. E la cosa bella però che diceva è che c'è un sacco di rispetto. La gente non si tocca, la gente non si guarda. Se poi ci si guarda, c'è intesa, ok, da ambo i lati, ci può essere anche che ci sia un incontro, ok, un divertimento insieme, no? Però molto spesso la gente è educatissima e non fa male. Beh, salutiamo Peggy Gou che in questo caso ha chiamato in causa una star nigeriana chiamata Aira Star, appunto, come dice. L'ultima cosa su Peggy Gou ti dico, l'hanno beccata con Berrettini che ballava con lui tutto ingessato a Ibiza e dicono che sono insieme. Però questa qua è più una notizia a Camilla Ghini, quindi lasciamo le notizie di gossip a lei e alle altre speaker di Radio 105. Noi andiamo invece a salutare quelli che ci hanno mandato dei messaggi ancora legati a chi lascia... Non voglio scatenare l'odio, però ti viene veramente la tigna, perché a chi lascia i rifiuti in giro per strada, e attenzione, c'è una soluzione, non più dare la multa, ma attenzione.
1: Io volevo esprimere la mia opinione riguardo di quella notizia dell'abbandono di rifiuti.
0: Sì.
1: Hanno fatto bene a fargli la multa, anche se secondo me,
0: eccola,
1: bisognerebbe non fare una multa per quanto riguarda soldi, no, bisognerebbe fare una denuncia penale. Allora vedi che ti passa la voglia, perché la multa puoi anche non pagarla, ma se tu hai una condanna penale, hai finito di andare a spasso, finito ogni volta che vai da qualche parte ti guardano in una certa maniera, quindi condanne pesanti a sta gente, ignoranti, cattivi, sporcaccioni.
0: Tutte. È vero, cattivi. Sai come si dice da bambini? Perché alla fine qua si sta parlando con dei bambini, che non capisco. Cioè, bambini, scusate i bambini se ho detto bambini, per paragonarvi a loro. Però che non hanno ancora capito tutto. Forse i bambini invece hanno capito tutto. Cattivi. Sono cattivi. In effetti la condanna penale non è male perché fanno del male al pianeta. Allora, io Pippo ti dico, il mio prossimo lavoro sarà l'Eco Warriors. Lo faccio già un po' come il mio migliore amico Marco Mazzoli, che lo fa a Miami, no? Sai che è entrato anche nel programma e l'ha ufficializzato. Cioè, quando vado in giro ho questa sensibilità che mi viene proprio da raccogliere le cose anche mentre cammino in strada, per lavoro, eccetera. Però se è un istinto così forte, Eco Warriors, alleiamoci. Magari non salveremo tutto il mondo, ma gran parte, o perlomeno diamo un buon esempio. Bella perché con me. Stavo per mandare a quel paese gli altri, però no, non serve neanche citarlo. Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: sto la lucky.
1: C'è René Rap qua su Radio 105, la salutiamo. La traccia Lucky, arriva da una serie TV, mi sembra quella dei Quattro Moschettieri, no? La terza stagione, From Now You See Me, Now You Don't, che tra l'altro cita anche all'interno di questo brano, che richiama un po'. Cioè l'ha scritto apposta per i Quattro Moschettieri, i Quattro Cavalieri, pardon, Moschettieri, beh, alla fine. È un mix di carisma, sicurezza, giochi di prestigio, richiama il tema dell'illusione. Cioè René Rap si è messa proprio a scrivere di getto, no? Di getto su sta roba qua. Invece noi di getto siamo un po', come dire, focosi, anche al 342 41 15 105, un po' focosi per l'argomento tirato fuori durante questo viaggio del mindset, che dovrebbe essere in morbidezza, ma ogni tanto poi ci viene fuori. Ok? Perché alla fine parlavamo di chi butta un po' i rifiuti in giro, di chi esce di casa col sacchetto e in qualche modo poi lo lascia in... Sai che anche a Bresso succede sta cosa? Porca vacca! La zia ci dice, al centralino ci dice, sì però ci sono pochi rifiuti in giro. Ma zia, ok, però te lo porti a casa il rifiuto, non lo butti in giro, dai, poveretto. Ti piace sederti, ti piace sederti su un prato pulito, no? Con gli alberi, gli uccellini che cantano, questa situazione bucolica, ti piace? Pensala invece su un bel letto di plastica, che tutti ti hanno buttato lì un bel mozzicone, una bella bottiglietta. Pensa a vivere così, nella vasca di plastica. Allora, chiamiamo in causa, per chiudere questo argomento, DiCaprio e Bezos, che li conosciamo tutti. DiCaprio, ottimo attore, nonché ascoltatore di 105 Mindset, dall'altra parte Bezos è il capo di Amazon. Loro hanno un sacco di soldi, vabbè, manco a dirlo, però hanno anche una grande sensibilità verso quello che è il pianeta. Cosa hanno fatto? Si sono messi insieme per salvare 100 specie di animali e piante a rischio di estinzione. Hanno messo 200 milioni di euro, non tanto loro, ma le loro associazioni, no? Quella di Bezos si chiama Bezos Earth Fund e quella di Leonardo si chiama Rewild, e hanno deciso di puntare su il salvataggio proprio di 100 specie, non per aiutarle a estinguersi in maniera, in buona maniera, cioè bene, ok? Non morire felicemente, ma cercare veramente di rinsavire mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, invertebrati e anche le piante. Tra gli organismi inseriti nel programma ci sono anche delle specie poco conosciute. Una di queste fa anche sorridere, si chiama pesce chitarra. Io non sapevo esistesse un pesce chitarra. Però a questo punto qua immagino poi che ci siano veramente un sacco di pesci con nomi diversi. Però il pesce chitarra, state tranquilli che non andrà estinto. Ma grazie a Leonardo e Jeff sicuramente poi troverà anche nuova luce. Bella, un ruolo centrale sarà affidato alle popolazioni indigene, alle comunità locali e agli ambientalisti e agli scienziati. Praticamente loro vanno a rifornire più di 100 associazioni per far sì che il mondo possa coesistere con tutti questi animali che stanno per scomparire. Grazie. Fammi vedere se c'è qualcos'altro. 100 specie, 30 paesi, riportarle in vita. No, bella, complimenti, dai.

0: 105 Mindset.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
3: Radio 105. Proud to be different.

If You Really Love Me, qua su Radio 105, David Guetta insieme a Mr. Jam, John Newman, che compongono la scolaresca che ci ha spinto questa traccia nel corso di 105 Mindset. Io sono Moco, buonasera a tutti. Fino a questa domenica saremo in onda dalle 18 alle 20 durante tutta la settimana, anche sabato e domenica. Poi settimana prossima e l'altra ancora saremo comunque sempre qua, no? Comunque spingiamo nel palinsesto Summertime dalle 16 alle 18. Mi fa un sacco piacere durante questa edizione estiva conoscere e sentire un sacco di ascoltatori. Cioè, noi nel weekend, noi ragazzi che siamo in panchina, che ogni tanto ci chiamano per le sostituzioni, capito, no? Sì, dai Moco, gioca questi ultimi minuti, dai. Entrano. Però noi arriviamo che ci mandate un sacco di messaggi, cioè io potrei impostare le puntate solo sui messaggi che ci arrivano, quindi vi ringrazio molto e sarà bello e piacevole anche conoscerci anche nei prossimi giorni. Avete capito, il nostro programma parla di sport, musica e natura. Oggi abbiamo citato un po' i vari italiani che hanno confezionato un medagliere fantastico del campionato europeo di Parigi di nuoto, degli sport acquatici, tuffi, nuoto in acque libere e quant'altro, e poi abbiamo salutato un po' anche di vari personaggi famosi quali Jeff Bezos e Leonardo DiCaprio, che hanno dato 200 milioni di dollari dalle loro associazioni ad altre associazioni che si dedicano proprio alla salvaguardia di tante specie di animali che si stanno estinguendo. Quindi mi è piaciuto molto passare da sport a natura, come veramente il mindset ci insegna. Vi ricordo giusto l'appuntamento ufficiale, così magari nel corso della stagione da settembre in poi vi capita anche di ascoltarci. Mi fa piacere perché per me poi gli argomenti sono interessanti, gli esperti che sentiamo che scrivono libri sono veramente interessanti. Dalle 18 alle 20 ogni weekend, quindi sabato a domenica, c'è Moco con 105 Mindset. Questa è una piccola promo. Mi fa un sacco piacere essere qua anche a passarvi dei bei pezzi che per me stanno bene in questo momento della Golden Hour. Loro sono i The Bowser, la traccia è Lose Myself. Andiamo.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A26, coda di un chilometro per un veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Genova, al traforo del Monte Bianco in colonnamenti in corrispondenza dei piazzali a entrambi i lati del tunnel. Il tempo di attesa verso la Francia è di circa un'ora, verso l'Italia di 15 minuti. Infine, sulla A19 Palermo-Catania, prestare attenzione per un veicolo in avaria allo svincolo di Tremonzelli in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
6: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
8: Mamma
9: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
8: Te gusta, mamma sita.
10: I beat più ballati.
9: I pop,
10: R&B,
9: dance,
10: reggaeton,
9: mumbaton.
8: Este es el Mamma Sita Radio Show.

0: Adesso ci sono i Blur, dal 1994 abbiamo tirato fuori Girls and Boys, il periodo in cui un po' facevano lotta con gli Oasis, no? E per detenere quello che era poi lei. Sì, me l'hai detto tu, Pippo!
1: Ah.
0: Che bello avere Pippo Palmieri qua in regia, è stato un piacere guardarti con la tua bella maglietta gialla che enfatizza poi l'abbronzatura che hai. L'abbronzatura penso che tu abbia preso col kitesurf.
1: Speriamo anche domani mattina, alle 5.30 sveglia, ci andiamo, vai.
0: Pippo si sveglia alle 5.30, ma ha appena detto che era stanco, ok? Per farvi capire il livello, ok? Non so voi domani mattina a che ora vi sveglierete, però comunque potrebbe essere interessante. Poi mi immagino che sia bello. Dove vai? In zona Lago di Como?
1: Domani no, se Lago c'è... Sì.
0: Sul ramo di Lecco.
1: Se c'è vento vado in Val Madrera. 5:30, 6 mi sveglio, vado.
0: E pensate che verso le 5:30, 6 Pippo non sarà solo, ma sarà pieno di un sacco di altri kitesurf che stiamo abbracciando. Bella! Raga, un abbraccio anche a chi domani alle 18 avrà il piacere di riconnettersi su 105, perché c'è ancora un'altra puntata di 105 Mindset versione Summertime. Un abbraccio anche all'Asia che ci ha girato le notizie. Io sono Mocco, adesso vado a Bresso a far girare un po' la Sara. Ciao ragazzi, domani alle 18, un abbraccio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: A Radio 105 sono le 20.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: Appuntamento che posso dire, cara Camilla, è il mio appuntamento preferito dell'estate, perché è la Summer Compilation. Io proprio aspetto l'estate per la Summer Compilation. Che cos'è la Summer Compilation? Prego!
1: È una compilation di Radio 105 dove noi mettiamo le migliori canzoni dell'estate e le facciamo ascoltare ai nostri amici che ci ascoltano.
0: Senza chiacchiere, senza perdere tempo in stupidaggini come di solito facciamo nei programmi ufficiali, ma d'estate si sa ci vuole tanta buona musica, mare, divertimento e Maurizio.
1: E bisogna take it easy, no? Prenderla con calma.
0: Molto bene, anche tua madre parla in inglese, no. Mi fa molto piacere ritrovare lo stesso spirito di 105 Take Away, sì, che ovviamente ritornerà per la prossima stagione, ma iniziamo con tre canzoni, una dietro l'altra, qui puoi sciorinare il tuo inglese.
1: Arriva Zurb con 24K Golden, Fast Friends, Snoop Dogg, Dr. Dre and Sting, Another Part of Me e Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Questa è Radio 105, abbiamo appena ascoltato Samurai J che ha chiuso questo terzetto di canzoni. È bello perché ci sono tante canzoni una dietro l'altra, ma sì, soprattutto abbiamo sciorinato l'inglese di Camilla Ghini, che devo dire mi regala sempre delle grandi emozioni, anche per le prossime due canzoni. Io non parlo più l'inglese, ma parlo l'africano. Hai sentito? Akiudo, ho parlato così prima, adesso che arriva?
1: Arriva Mugel con Email Angel, Ultranate, Moving to the Sun e Louis Tomlinson con Lemonade.

0: l'altro, questa è Radio 105, il Summer Compilation con Daniele Battaglia e Camilla Ghini. Dicevo, tra l'altro, Lewis Tomlinson l'ha intervistato.
1: L'ho intervistato,
0: ti
1: ragazzi.
0: Ti ricordi qualche cosa di particolare?
1: Hi
0: non
1: guys.
0: Ci interessa, però soprattutto sappi che avremo modo e tempo di parlare di tutto ciò che riguarda te, Camilla, in altri programmi 105 Takeaway, ma non in questo momento. Noi ci fermiamo per un attimo,
1: ma
0: e torniamo tra pochissimo.
2: Summer Compilation. Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: No, è mio! Papà, papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio.

0: Consiglio dei Ministri.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
3: possibile. Allora, deciso, montagna.
4: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
4: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
4: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
6: From the Magic City, 105 Miami.
7: Con Radio 105, vola a Miami.
8: Why don't you dance?
9: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
7: Fatti esclusivi,
9: tendenze,
7: moda e lifestyle.
9: 105 Miami.
7: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
10: Radio 105 Summer Compilation.
11: Summer Compilation.
12: Summer Compilation 105, Summer Compilation ovviamente perché è su Radio 105. Summer perché è estate, Compilation perché c'è la musica.
13: Tanta.
12: Un po' così, randomica, la musica più forte dell'estate, un terzetto che sta per arrivare di
13: ma
12: tre,
13: questo è forte,
12: perché
13: questo...
12: quelli prima no.
13: No, ma questo è fortissimo.
12: Ma questo posso dire? Questo è fortissimo.
13: Questo è fortissimo, infatti. Esplodo. Te lo voglio annunciare subito.
12: Sì.
13: Anna con White Girl Wasted.
12: Sì.
13: Young Cook con Latto con Seven. E Bruno Mars on my soul.

0: le note di Bruno Mars, apriamo di nuovo questa Summer Compilation, Bruno, con un terzetto veramente importante.
1: Bruno,
0: dico riapriamo, basta,
1: cioè, finito.
0: Non è che
1: magari tornerà in un'altra compilation.
0: No, dicevo appunto riapriamo con un terzetto e andiamo avanti con un altro terzetto, però non c'è Bruno Mars.
1: No, però devo dire che esatto, ma è fortissimo anche questo terzetto.
0: Sì,
1: infatti...
0: però tu hai le preferenze,
1: È la vita, eh.
0: È la vita.
1: Pure i genitori hanno le preferenze sui figli, è
0: Ho
1: naturale.
0: Capito, ma cioè, in questo programma non si possono avere preferenze, è la musica più forte.
1: Ma infatti è tutta fortissima, e infatti sono fortissimi anche questi tre artisti che sono Tyla con Is It Love.
0: Ma perché dici Tyla?
1: Tyla.
0: Tyla.
1: Che si chiama così?
0: La chiamala Tyla.
1: Tyla.
0: Va bene?
1: Poi c'è Miley Cyrus con End of the World, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: Sarà o non sarà una delle canzoni della vostra estate? Un'avventura era sicuramente una grande canzone, ma per Partenope, secondo me, è una delle canzoni che rimarrà un po' di più.
1: Possiamo dirlo.
0: Lo possiamo dire.
1: Forse quasi là.
0: Lo diciamo?
1: Quasi là.
0: Lo stiamo dicendo?
1: Quasi là.
0: Quasi là. Quasi la dell'estate, sì. La quasi la dell'estate, ma soprattutto non è l'ultima canzone che programmiamo in questa Summer Compilation, perché arrivano altre tre canzoni e quando si apre con la tua preferita io mi ammutolisco e lascio lo spazio a te.
1: Ragazzi, è diventata una signora, si è sposata, parlando di Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. Andiamo avanti con Pharrell Williams, Swae Lee e Rauw Alejandro con Airplane Tickets e Mick con Beautiful Freaks.

0: Radio 105.
1: We live in

0: Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Summer Compilation. Mick ha chiuso un altro terzetto, ma è il tempo di fermarci per un attimo,
1: no.
0: Veramente è tempo di un caffè. Forse l'orario non è il migliore per un caffè, perché effettivamente magari non dormite poi. Però sappiate che torniamo. Un piccolo stop per qualche spot. Ti piace questo gioco
1: sì,
0: di parole?
1: Sì, ma voglio tornare però.
0: Sì, torna.
1: Sbrigati, dai.
0: Un attimo. Summer Compilation.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.
19: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: La nostra Summer Compilation, tu sei...
1: Camilla Ghini.
0: Mi sono perso.
1: Tu sei Daniele Battaglia?
0: Sì, ma anch'io mi sono perso. Mi sono perso in una selva di canzoni.
1: A chi è che somigli tu?
0: Io?
1: Che dici, te lo autodici da solo.
0: A Pep Guardiola?
1: No.
0: A...
1: No.
0: L'attore
1: no.
0: Quello di... come si chiama?
1: Theo James.
0: Mamma gara.
1: Your mother.
0: Mia mamma.
1: Your mother.
0: Mia mamma pensa questo. Ti ringrazio per l'inglesismo, ma tieni l'inglesismo per annunciare le prossime due canzoni, anche se la prima è italiana, grazie.
1: La prima italiana, infatti, c'è Irama con Cabana e poi Selena Gomez con In the Dark.

0: Con quest'ultima canzone, In the Dark, chiudiamo questo appuntamento con la Summer Compilation, no. 105 Summer Compilation, che vi tiene compagnia con tanta buona musica in questa estate. Io sono Daniele Battaglia, tu sei
1: Camilla
0: Ghini, scusami, mi perdo ogni tanto.
1: Ma sono anni oramai che ci conosciamo.
0: Ma faccio sempre fatica
1: più di
0: a capire.
1: Due qualcosa.
0: Perfetto, pensa quanto vola il tempo quando ci si diverte. Ma soprattutto quando c'è questo appuntamento con l'estate. È la nostra Summer Compilation che ritorna al prossimo appuntamento con noi due. Ciao a tutti. Summer Compilation. Oh, oh, oh, oh.
2: Summer Compilation. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni.
3: A degustarci il cocomero.
2: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: E a Radio 105 sono le 20:59 minuti.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione. Miami. Welcome.

0: Do not adjust your dial. We're talking English for a reason.
1: Absolutely. Parliamo in inglese per una buona ragione. Siamo direttamente da Miami. Eccoci qua, ragazzi. Non avete sbagliato. Assolutamente no. Siamo noi che vi stiamo parlando dall'altra parte dell'oceano.
0: Yeah, yeah.
1: C'è solamente una pozzanghera che ci separa.
0: Oh, really?
1: Just a small pot of water.
0: Oh.
1: Yes. Just a
0: small
1: piccolina, piccolina, piccolina. Esatto.
0: Sure. We're having a great time. It's Wednesday.
1: Yes.
0: Hanging out inside vacation. Buona vacanza. Buona vacanza.
1: Sì, se siete in vacanza, buone vacanze.
0: Yeah.
1: Noi siamo qua a tenervi compagnia, ovviamente, per tutta l'estate. Già l'avete capito. Vicky in the house.
0: Yeah.
1: Babaloo Bad Boys in the house.
0: Babaloo.
1: Superstar DJ Rasmo in the house. Thomas in the family. Eccoci qua al completo. Il team è pronto.
0: And we got a lot of great music and a lot of stuff to talk about.
1: Yes, è vero. Stuff non ne manca. A lot of stuff.
0: Ciao.
1: Lot of... Ciao. Ciao Babaloo. Allora, tra i vari argomenti, infatti, parleremo di paure reali degli americani.
0: What are you afraid of?
1: Quali sono? Poi lo scopriamo.
0: Let's talk about AI again.
1: Perché ormai
0: It's
1: l'argomento
0: everywhere.
1: È dappertutto. L'intelligenza artificiale ormai sta veramente prendendo possesso delle nostre vite ed è ufficialmente anche la competenza più desiderata del momento. Poi ve la spieghiamo, eh?
0: Also, what about your old friends? Long time friends.
1: Esatto, siete anche voi di quelli che perdono un vecchio amico ogni anno? Welcome, come dicono qua, benvenuti.
0: We're gonna talk about that and we're gonna put in together a lot of new music.

0: City.
1: Yes, and what are you afraid of?
0: Con una bella domanda. Qual è la vostra paura
1: what
0: più
1: are
0: grande?
1: You afraid of?
0: Esatto, perché ogni anno viene condotto qua un sondaggio sulle paure reali degli americani, cioè cosa ti terrorizza di più di un intruso mascherato che entra in casa tua? O il prezzo della spesa, forse? Fra i due quale ti terrorizza di più?
1: We're gonna figure it out right now.
0: Exactly, perché questo è un sondaggio che è condotto dalla Chapman University.
1: Okay.
0: E abbiamo proprio una top 10. Okay. E partiamo dalla posizione numero 10.
1: All right, we start at 10 and work our way up.
0: E andiamo in su. Allora, in posizione numero 10 troviamo il governo che traccia i dati personali.
1: You know, I actually thought this was going to be higher on the list.
0: Tu pensavi che era più alto questo, eh? In
1: effetti I'm surprised it was only 10, but yeah, that's definitely a fear.
0: Però è inquietante, è fastidioso. Al numero 9 troviamo inquinamento degli oceani, fiumi e laghi.
1: Mm. Yeah, that's a fear.
0: Piuttosto che inquinamento dell'acqua potabile.
1: Ah, so, drinking water.
0: Yeah, esatto, esatto. Quella è decisamente abbastanza preoccupante, perché insomma uno beve. I drink from the faucet.
1: Well, people,
0: in my kitchen sometimes,
1: look, people,
0: you know,
1: think that diamonds and gold and precious gems, no. The most valuable thing on this planet is drinking water.
0: Bravo.
1: You need that every day.
0: Esatto, altro che diamanti e mica diamanti.
1: Il you bene can più, live without that
0: Il
1: stuff.
0: Bene più prezioso
1: water?
0: È proprio l'acqua. Esatto,
1: that
0: senza acqua
1: precious.
0: Non vivi. Poi in quinta posizione troviamo gli Stati Uniti coinvolti in una nuova guerra mondiale.
1: Nobody wants that.
0: Questa
1: Nobody.
0: È una paura molto molto
1: yes. We have to avoid that at all costs. I agree.
0: Quella è una paura veramente reale. E poi vediamo la top 5 tra poco.

0: we're discussing What Do You Fear?
1: Le tue paure reali, almeno questo è un sondaggio che fanno qua negli Stati Uniti per vedere le paure reali degli americani, no? Siamo partiti dalla posizione numero 10 e adesso vediamo la top 5, le prime 5.
0: Yes.
1: Allora, in quinta posizione troviamo le persone amate che muoiono. Quella è effettivamente una... Sì.
0: Yeah, you fear, absolutely you fear.
1: Non vorresti mai, ecco.
0: Yeah, I mean, if you're a person of faith, then you think you'll see him again, but still.
1: Eh sì, esatto, perché comunque è una paura innata e non vuoi perderle le persone che ami. Numero 4 troviamo cyber terrorismo cibernetico.
0: Well, yeah, and the more people on, you know, and countries getting more online, that's going to be more and more. So, yeah.
1: Già, poi in più ci si mette anche l'intelligenza artificiale che magari
0: Even worse.
1: Terza posizione troviamo collasso economico o finanziario.
0: Yes.
1: I bet
0: a lot of that fear too came from the COVID problems. Oh man, that's got everybody scared.
1: Sì, in effetti questa è una paura che deriva dal periodo del COVID e che in effetti è pesante un collasso economico.
0: Numero due
1: troviamo le persone amate invece che si ammalano gravemente.
0: I agree with that too because you have to watch it and you're helpless.
1: Esatto.
0: Can't do anything to help.
1: Quando si ammalano e tu non hai il potere di sanarle,
0: Horrible
1: quella
0: feeling.
1: È una paura
0: Horrible.
1: Di dire non voglio perderla, non voglio che non poterla più rivedere, la persona che amo.
0: And now the number one.
1: Ta ta ta ta!
0: Marriage.
1: No, non è il matrimonio.
0: No?
1: No.
0: Oh.
1: Non è il matrimonio.
0: Scusa, I was thinking about something else.
1: Stavi pensando.
0: Go ahead.
1: Stavi pensando.
0: Sorry, I was thinking of something else.
1: La paura più grande sono funzionari governativi corrotti. La paura principale degli americani, praticamente.
0: That is serious.
1: Esatto.
0: Because the government can make changes to your life.
1: Sì.
0: So when they're corrupt, you could have a lot of problems. So I agree with that, 100%.
1: Sì. E quindi dice sono pienamente d'accordo ed è stata la paura anche numero uno l'anno scorso e lo è ormai da 10 anni consecutivi.
0: And now you know.
1: Yep.

0: Stand by.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche ad antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

0: Trovare subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: caliente. Ritmo latino. Fade con la mejor, música. Claro que sí, la música es siempre la mejor. Con 105 Miami.
1: Ya tú sabes, baby.
0: Allora, vediamo un po', perché l'intelligenza artificiale veramente sta ormai, come ho detto io all'inizio, prendendo possesso delle nostre vite. Mamma mia, davvero. È ufficialmente comunque la competenza più desiderata del momento. Infatti le aziende cercano sempre più persone che la sappiano usare.
1: That's true.
0: È true.
1: Bueno, puoi usarlo, però lo usano come se fosse algo normale. Però.
0: Sì, però professionalmente bisogna usarla.
1: Esattamente.
0: Perché secondo questo nuovo sondaggio circa la maggioranza dei lavoratori nel 2026 vuole appunto essere pronta alla fine dell'anno e sapere insomma usare l'intelligenza artificiale a livello proprio professionale. Più della metà lo fa per restare al passo comunque con il lavoro che ha già, mentre l'altra metà punta a diventare più appetibile per i datori di lavoro e magari trovare un nuovo impiego meglio pagato e comunque insomma nuove risorse. Perché insomma se la sai usare veramente bene l'intelligenza artificiale ti aiuta parecchio ti aiuta molto, io dico, no? Quindi
1: per ora
0: quindi no, quando non prenderà il possesso veramente il sopravvento
1: aiuta a nosotros, però ojalá che in futuro nosotros tenemos que ayudar AI.
0: Non lo so se nel futuro dovremo noi aiutare l'intelligenza artificiale, non lo so, anzi mi preoccupa. Diverse persone stanno pensando proprio di cambiare lavoro, magari a fine estate dicono basta, poi sperano ovviamente in una promozione, in un nuovo ruolo della stessa azienda e il plus di conoscere l'intelligenza artificiale. Pensano aiuti a quasi 4 lavoratori americani su 10 pensano che l'intelligenza artificiale avrà un impatto diretto sul lavoro e quindi già lo stiamo vedendo. So there is a strong, un impatto molto forte nel lavoro,
1: però perché... io no, mira, no, no te pone un panico.
0: Sì, no, esatto.
1: Del tempo di Gesù Cristo hasta ora sempre hai invenzioni.
0: È vero.
1: Che puede cortar lavoro un poco, sì. Però sempre stiamo bien, sempre stiamo bien.
0: L'evoluzione c'è stata dai tempi che furono.
1: Right, los trabajos cambian, però.
0: Certo.
1: No, no, è eliminare ya.
0: Sì, i lavori cambiano, però insomma, adesso non acceleriamo troppo le cose,
1: esatto.
0: Di sicuro porta un miglioramento nel lavoro.
1: Hay que estar inteligente in esto, hay que studiare eso.
0: Questa si conviene proprio mettersi un po' di buzzo buono e impararla, perché la maggior parte crede che per questo cambieranno anche mansioni e responsabilità, ma uno su 10 teme che l'intelligenza artificiale possa davvero rubargli il posto di lavoro.
1: Correcto.
0: Te puede quitar el trabajo.
1: Puedes, pero puedes, hay que cambiar, hay que tener un mente de evolución.
0: Ho capito, devi avere sì una mente che va avanti col progresso, però insomma ti scoccia pure se l'intelligenza artificiale ti frega al lavoro,
1: bueno.
0: Scusami. Tu no quieres?
1: No.
0: Però c'è anche chi è scettico e ne parliamo dopo questo bel mashup latino estilo.
1: Ok.

0: Ling and Tiger.
1: DJ Snake si è buttato anche lui nel latino e stilo, infatti è più è un producer che sì, è dance, quindi sì. Però vedi che i generi si mescolano, i produttori si cambiano di stile, insomma c'è un'evoluzione anche nella musica, insomma.
0: Evolution con AI, beh, sta prendendo,
1: sì, perché l'intelligenza artificiale è ufficialmente la competenza più desiderata del momento e le aziende, come dicevamo prima, cercano sempre più persone che la sappiano usare. Sì, molto bene. C'è qualcuno invece, una piccola minoranza, diciamo una piccola fetta, è solo il 19%, che dice che le competenze in intelligenza artificiale non sono necessarie per il lavoro che svolgono attualmente.
0: Bueno, tu pensi,
1: però sai,
0: ten cuidado con eso.
1: Esatto, stai attento, perché mai dire mai nella vita, potrebbe essere che invece il lavoro che meno pensi che te lo freghi l'intelligenza artificiale, poi invece l'intelligenza artificiale ti sostituirà. Speriamo di no, insomma, perché certi lavori, secondo me, per certi lavori c'è bisogno dell'essere umano.
0: Mira, però, se tu non eri il dueño di un negozio, se tu eri un'empleada, hai che pensarlo bene, perché se il dueño puede escoger algo que trabaja 24 horas, 7 días, sin vacaciones, sin beneficio, lo van a hacer.
1: Papà, lui dice, se sei impiegato,
0: cuidadito,
1: magari anche presso un negozio e c'hai il tuo capo che trova da sostituirti con l'intelligenza artificiale,
0: non tiene che ir a bagno,
1: che non deve andare in bagno, che non prende vacanze, che non chiede,
0: non tiene famiglia,
1: non ha bisogno di benefit, non ha famiglia, non va da nessuna parte perché è sempre lì, lavora 24 ore su 24, allora lì forse è il caso di dire
0: piensalo bien,
1: perderò il lavoro oppure mi rimarrà attaccato. Chi lo sa?

0: Stand by.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero.
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Miami, summertime.

0: Shaded. Eccoci qua, bella production per Hot Since 82. Caldo, focoso dall'82. Traduzione.
1: Vacazione, baby.
0: Vacanze, vacanze per tutti voi in Italia. A meno che qualcuno ancora non stia lavorando, però diciamo già c'è una buona fetta in vacanza. Senti, parlando invece di amicizie.
1: Sì.
0: Ti è mai capitato di perdere i contatti con un vecchio amico almeno una volta all'anno?
1: Yeah, sometimes you lose touch, you know?
0: Purtroppo, sì, ci sono appunto delle ragioni comunque, perché la stragrande maggioranza concorda sul fatto che più si invecchia comunque e più è difficile mantenere i contatti.
1: Corretto. And we're going to give you the reasons why this happens.
0: E infatti ci sono anche delle motivazioni. In media la persona afferma di aver perso i contatti con 8 o 9 buoni amici nell'ultimo decennio. Per gli uomini la media si avvicina a 10 e ci sono comunque delle ragioni. Non è che uno dice ok, non ti voglio più parlare. There are some reasons.
1: Yeah.
0: It's not because you don't want to talk to that friend.
1: No, they didn't do anything wrong. And,
0: esatto.
1: And the first reason is usually the biggest reason.
0: E dice la prima motivazione è la più grande, distanza geografica. Ed è vero.
1: Right.
0: Qualcuno si trasferisce, l'amicizia lentamente svanisce.
1: Yeah.
0: And that's true, that's happened to me. Mi è capitato a me, muovendomi dall'Italia in America, a Miami.
1: Here.
0: Esatto. I don't hear a lot of friends anymore.
1: It's
0: Molti
1: hard.
0: Amici li ho persi.
1: It's not impossible, but difficult.
0: Ma difficile mantenerla. Piuttosto che cambiamenti di vita, sposarsi, avere figli, quello non aiuta a mantenere le amicizie.
1: Especially if you got a great wife.
0: Sì.
1: Who's like, no, mas amigas.
0: Soprattutto se hai una moglie che, no, quella amica tua non mi piace.
1: Cavo!
0: Quella amica tua basta, è bannata dal vederci, non la voglio più
1: amigos?
0: Vedere.
1: Amigos? Ok, per amigas.
0: Amico.
1: Cavo!
0: Sì. Ma l'amica, no.
1: I'm just saying.
0: Piuttosto che l'altra persona smette di farsi sentire, tu ti smetti di farti sentire. La vita diventa frenetica e non si trova più il tempo praticamente,
1: yeah,
0: insomma.
1: You get married, you get kids or a new job or you're trying to learn and you're adjusting to a new life, a
0: esatto,
1: new place.
0: Esatto.
1: You know, life gets real busy.
0: Esatto. Se hai bimbi, se sei sposato, hai nuove esigenze di vita, nuovi impegni, quindi diventa un po' tutto più complicato. E se ti è capitato di aver perso un amico per queste motivazioni, sei nella norma.

0: Ti credo, yes. Ti credo al 100%.
1: Girl, you crazy, don't trust me.
0: Ma solo quando dorme, only when you sleep.
1: Exactly.
0: Tra un attimo diamo un po' di mangiare, un po' di pane per il nostro cervello. In arrivo.
1: Lo sapevate che...
2: Stand by.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Io penso a te ogni giorno.
7: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
8: Ho fatto un sogno.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
13: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
14: State zitti, poveri!
15: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
19: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
20: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: latina a tutti quanti.
1: Holy frijoles!
0: Holy frijoles, sì, i fagioli vanno a Aruba, Miami. Dai che ne arrivo!
1: Lo sapevate che...
2: Here we go. Hey, did you know that?
0: Ecco, qualcosa che sicuramente non sapevate, perché allora lo sapevate che il sistema di lancio nucleare degli Stati Uniti utilizzava i floppy disk fino al 2019 ed è il sistema informatico più antico dell'aeronautica. Proprio la sua età ne garantisce la sicurezza. Non puoi hackerare qualcosa che non ha un indirizzo IP.
1: It's a good safety precaution. I know it sounds crazy. That's what they are.
0: Esatto.
1: Non contare come tu sia.
0: Esatto, è antico sì, ma è un sistema molto particolare, vecchio ma estremamente efficace.
2: Stay tuned, because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 21:59.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: tamburin.
1: Porta buono il tamburello, yeah. Ci fa piacere suonarlo, anche se siamo sostonata, non so tenere molto bene il tempo del tamburello. Esatto, è la firma di 105 il tamburello. Abbiamo iniziato la seconda ora, che bello, ancora un'ora insieme.
0: Oh, we're only halfway done, which means we got still more to go.
1: Yes, abbiamo ancora un'ora tutta per voi e vogliamo sentire subito cosa ci ha preparato Thomas.

0: mattina.
1: How you make it perfect?
0: E allora, esatto, la maggior parte non crede di saperlo preparare alla perfezione. E allora, come fanno? Come lo fanno se per caso non conoscete? Perché ci sono, non conoscete, non sapete come farlo? Ci sono varie versioni qua negli Stati Uniti. Allora, c'è chi afferma che imburrare il pane garantisce quella crosticina perfetta all'esterno.
1: Absolutely right.
0: Ecco, poi dipende. Altri invece mettono la maionese.
1: No, sometimes. Forse. Sometimes.
0: Ma
1: usually I don't do that, but no. Sometimes.
0: Ma infatti la maionese col formaggio.
1: I love mayonnaise.
0: Sì, anche a me piace.
1: I got
0: però
1: no problem with it.
0: Con il grilled cheese non lo so, però sai qua hanno gusti un po' diversi rispetto
1: Keep
0: a
1: noi. Moving.
0: Il grilled cheese perfetto contiene più di un tipo di formaggio, anche se il cedar cheese,
1: yeah,
0: o il cheddar cheese,
1: cheddar
0: cheese è
1: cheddar.
0: Il preferito negli Stati Uniti.
1: Cheddar, it gets no better.
0: Ah, ecco, fa pure la rima, non c'è niente di meglio del cheddar. Del cheddar cheese.
1: Yes.
0: E il preferito è il pane bianco, mentre altri scelgono multigrain o brioche. Però il pane bianco è quello che preferiscono qua negli Stati Uniti, che poi è quello tagliato a fette che sembra del pancarè. Sembra un po' un pancarè qua il pane che hanno negli Stati Uniti.
1: No.
0: Non è proprio il pane esattamente, la fettona di pane tagliata come da noi dalla pagnotta, no?
1: Good regular bread. I use, believe it or not, I'm not trying to suck up to Italy here, but I use a nice Italian bread.
0: Ah, tu usi quello italiano?
1: Believe it or not, I use Italian bread.
0: The one that is already cut.
1: Already cut.
0: Eh sì, perché sono qua, ti vendono già le fette già tagliate, che sembra del pancarè.
1: From the supermarket, they make the bread and they cut it for you.
0: Pane italiano, una bella fetta, una bella amichetta.
1: Really?
0: Piuttosto che un filone di pane, piuttosto che una treccia.
1: Okay, okay.
0: Piuttosto che le brioscine.
1: So Italian bread is no good?
0: Le bananine, quelle, ma che buone, ragazzi. No, guarda, l'Italian bread, secondo me, è
1: we gotta talk.
0: Più.
1: We're gonna have to have a conversation.
0: Dobbiamo avere una conversazione perché qua non ci capiamo.
2: Please, please, please.

collegati con noi qua negli USA, negli Stati Uniti, a Miami, dove il pane non lo sanno fare. You don't know how to do a good bread in the US.

0: respect the American culture, baby.
1: Io ho capito, ma
0: respect.
1: Mangiate il pan carré in tutte le salse, multigrain, pane bianco, con i semini, senza i semini, è sempre pan carré.
0: You have two passports, respect them both.
1: Rispetto tutte e due, però il pan italiano, permettimi, sorry, but I prefer the Italian one.
0: I like Italian bread too. I love Italian bread.
1: Lo so che ti piace anche a te, in effetti, è un po' diverso da questo qua. Senti, parlando invece di case,
0: We go from the kitchen to the whole house.
1: Esatto, adesso dalla cucina andiamo in casa, perché c'è questa nuova terminologia, house burping. Ne parliamo tra poco.
0: WTF?
1: Yeah.
2: La musica más sexy del planeta.
3: 105 Miami's taking over the summer.
4: Stand by.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
8: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono wild. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105 in the club.
2: Hey, you're listening to 105 in the club.
3: In the club.
4: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
1: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
4: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
1: 105 in the club. 105 in the club.
4: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
1: Solo su Radio 105.

0: nobody.
1: Non voglio nessuno.
0: Unless they make a grilled cheese sandwich.
1: A meno che non faccia un sandwich al formaggio grigliato perfetto.
0: Alright, we're gonna talk about house burping.
1: Esatto, perché c'è questo termine che veramente sta andando alla grande da queste parti, perché è il, lo chiamano appunto house burping.
0: Burp.
1: Che sarebbe la casa che rutta. Perché allora praticamente è diventato virale, si riferisce quando apri finestre e porte per far uscire l'aria viziata.
0: Let the fresh air in.
1: Fai praticamente ruttare la casa con aria fresca.
0: Yes. That's always a good thing.
1: L'hai fatto anche tu questa mattina prima di uscire?
0: Of course. You let the heat in too, but that's okay.
1: Purtroppo a Miami entra anche il caldo e l'umido, ma
0: house burping. Yeah,
1: però in qualche sudi da morire, però.
0: But yeah, every now and then, you know, it's good to change the air out.
1: Bisogna ogni tanto cercare di fare arieggiare la casa. Il concetto di house burping è qualcosa che probabilmente hai già fatto, solo che non aveva ancora un nome divertente. Qui l'hanno trovato, e si tratta appunto di aprire le finestre e magari anche le porte, insomma, se avete dei balconi, e fare entrare l'aria fresca e uscire quella stagnante, quella vecchia.
0: Yes.
1: E quindi è simile a quello che in Germania chiamano il
0: They got a nice name for it.
1: Luften.
0: Luften.
1: Luften, cioè arieggiare per
0: Luften.
1: Scusate, il termine americano è un po' più simpatico. House burping.
0: House burping.
1: Il rutto della casa.
0: Let that air out.
1: Sì, sì.
0: Like a burp.
1: Esatto. È proprio, bravo, hai detto come fare un ruttino che esce l'aria.
0: Yeah.
1: Fate uscire l'aria vecchia e fare entrare quella nuova, quella fresca. Quindi i momenti più popolari per burpare, per ruttare, sono praticamente appena ti alzi la mattina, subito dopo una doccia, perché magari si fa tutto umido e si fa non va bene, dopo aver cucinato, perché l'odore rimane dentro.
0: Right.
1: E quando vengono a trovarti amici un po' puzzolenti. Friends that smells.
0: No.
1: Yeah, you need to open the windows.
0: Mimi outside. Mimi outside.
1: No, allora Babalu dice no, guarda, ci vediamo fuori casa, andiamo a prendere l'aperitivo lì al bar.
0: Mimi outside.
1: Ma funziona o non funziona? Tra poco.

0: Summer vibes, Miami style.
1: Summer air.
0: Sa, certo.
1: Gotta let that summer air in.
0: Tanta aria d'estate, esatto, che deve entrare in casa, perché parlavamo prima di questa nuova terminologia che si dice house burping.
1: Sì.
0: Cioè quando devi far ruttare la casa aprendo le finestre, le porte per, sì, far girare, circolare l'aria dentro casa, quindi far uscire la vecchia.
1: También quando termina con el house burping, por favor, cambia el filter dell'aria condizionato, tu sai,
0: certo,
1: hay que mantener la cosa ahí.
0: Certo, certo. Poi Babalu dice, soprattutto qua in America, che le aree condizionate servono, soprattutto d'estate.
1: Muy importante, muy importante.
0: Senza aria condizionata d'estate muori, e ovviamente si apre la finestra, il filtro si sporca,
1: sì,
0: di più, quindi dice, è importante cambiare anche
1: perché
0: il filtro.
1: Perché nada más que no enfría el aire, pero saca la humedad.
0: Sì, esatto, perché
1: non so... house burping, entra la humedad.
0: Sì, quando, esatto, quando la casa rutta entra molto, molta umidità, che a Miami è quasi il 100%,
1: esattamente,
0: dell'aria, l'umidità, quindi serve molto. Quindi però un esperto in qualità appunto dell'aria conferma che ha dei benefici e non serve farlo diciamo a lungo, bastano più o meno 10 minuti.
1: 10 minuti?
0: Sì, dico, è sufficiente, però l'unico grande svantaggio potrebbe aumentare la bolletta appunto dell'energia elettrica.
1: Beh, un poco, però non tanto,
0: perché, certo, io quando faccio circolare l'aria generalmente apago, spengo l'aria condizionata.
1: Sì.
0: Perché così, non, perché sennò continua ad andare, va, e poi alla fine, cioè, usi l'aria perché vada fuori sul balcone, no?
1: Sì, e también depende della brisa. Se hai una brisa forte o algo, un airecito,
0: sì,
1: eso trabaja más rápido, pero sin una brisa,
0: poi in effetti bisogna anche vedere che sia una giornata dove c'è magari un po' di vento, soprattutto parliamo per Miami, ragazzi, perché se non c'è vento,
1: però,
0: qua, ragazzi, si fa veramente la sauna ed entra,
1: esatto,
0: aria calda.
1: Però tu sai, cambiando l'aria è una buona idea.
0: Però
1: mi gusta l'idea.
0: Sì, cambiare l'aura.
1: È l'aire.
0: L'aria, esatto. Quella Laura non te la puoi cambiare, l'aria sì, invece.
1: Yeah, exactly.
0: E quindi può tornare, insomma, può rinfrescare un po' tutto. Senti, a proposito di nomi strani, sai che c'è la Bird Theory?
1: We're gonna talk about it next.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: al golpito, un golpito chiquito en el ritmo latino. Senti,
1: mira,
0: bella sta musica.
1: Te voy a decir ahora, mira.
0: Caliandas.
1: Te voy a empezar ahora. Mira, este Rory no me gusta.
0: Non ti piace questa teoria?
1: Esto
0: perché
1: es estúpido.
0: Ma perché lo dici che è stupido?
1: Para los hombres.
0: Per gli uomini è stupido.
1: Te lo sto dicendo ora. Dale para adelante, però te lo sto dicendo ora.
0: Te lo voglio dire in anticipo.
1: Marcalo.
0: Te lo voglio dire in anticipo. Segnatelo. Questa è una cosa stupida secondo noi
1: Stupide.
0: Uomini. Beh, vediamo cosa ne pensate voi, ragazzi.
1: Dale.
0: Allora, di relazioni parliamo, perché sta impazzando.
1: Ora Erasmo mi sta mirando. Che tu stai parlando? Tu vabbè, tu
0: vabbè. Erasmo dice, ma perché?
1: Tu vabbè.
0: Sai che roba è che dovete dire?
1: Erasmo va, he's gonna agree with me.
0: Perché c'è sta teoria che si chiama
1: Bird Theory.
0: Il testo per capire quanto il tuo partner sia davvero interessato a te. Allora, funziona così. Dici con entusiasmo: ho visto un uccellino oggi, e osservi la reazione. Se ti risponde curioso, tipo: che uccellino? Ottimo segno, vuol dire che ci tiene a te. Se invece resta indifferente, forse la coppia ha qualche problema.
1: No, sono stupido. Sono stupido. Se mia sposa viene a me, io vi un paro. Tu pensi che io voglio dire: ay, che bueno! No.
0: Dice:
1: che tipo di pájaro? Tu stai loca, chica, perché tu mi stai parlando di un paro.
0: Io salto di gioia e ti vengo a rispondere: che tipo di uccellino hai visto? Se mia moglie mi chiede, che mi dice che ho visto un passerotto.
1: E so, that's not fair.
0: Per Babalù è stupido. Comunque è diventato virale. Di solito sono le donne a provarlo con gli uomini, soprattutto quando loro sono, diciamo, distratti davanti alla TV o ai videogame.
1: Bueno.
0: Quindi quando sono lì impegnati a guardare la TV,
1: un pájaro,
0: la moglie esce fuori: caro, ho visto un passerotto oggi.
1: Erasmo, come tu vai a reazionare con
0: come
1: eso?
0: Come reagisci?
2: Che colore era?
0: Che colore era, vedi?
1: No, però tu tieni che tenere la mia energia. Ai, che colore!
0: No, vabbè, l'energia non importa.
1: No.
0: Però l'importante è che ti faccia una domanda subito dopo, se no la coppia ha dei problemi. Fate la prova, ragazzi. 105 Mike.

0: Heat, versione remix dell'agosto 2019.
1: Mira, perché un pajaro!
0: Che carino, di che colore era? Come dire, verano.
2: Natalia, you're a little late on that.
0: Yeah, che carino!
2: Yeah, you stuttered a little bit.
0: No, vabbè.
2: You gotta react quicker.
0: Io in generale rispondo sempre perché, vabbè, io a me gli animali piacciono. When you talk about animals, I always ask questions. Quindi chiedo sempre domande.
2: Well, if you do that to me.
0: No, because the first question probably.
2: Are you sick? Did you bump your head?
0: Ecco, se lo faccio io a lui e mi dice, ma che t'hai
2: pestato? Come me a grilled cheese.
0: Hai pestato la testa? Ti sei fatta male? Non stai bene oggi? No, io chiedo sempre. Quando si tratta di animali, chiedo sempre. E soprattutto mi preoccupo del fatto he was injured, era ferito. La prima domanda è, corriamo, portiamo a salvarlo da qualche parte.
2: Dammi a cogliermi violina.
0: No, una domanda che mi sorge spontanea. It's just me.
2: You have a good heart, Vicky, what can I say?
0: Grazie. You too.
2: No, I don't.
0: No, lui non ha un buon cuore.
2: I have a terrible heart.
0: Vabbè, ognuno ha il cuore che si merita, ragazzi. Noi abbiamo terminato per oggi, ma we'll be back tomorrow.
2: That's right, Thursday, baby, we are doing it. It is vacation, I hope everybody's having a great time.
0: Grazie ragazzi per essere stati all'ascolto. Vi auguriamo una bellissima serata, Babbalu, thank you.
2: Thank you, Vicky.
0: Grazie a Superstar DJ Rasmi in the mix. Grazie a Thomas, we love you, a domani.
2: Hasta mañana.
0: Oh, ho visto l'uccellino oggi.
3: From Miami. 105 Miami.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€. Oh, Obi, tutto è possibile.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Allora deciso, montagna.
11: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
10: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
11: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
10: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
11: Mi hai convinto, prenotiamo.
12: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
5: Ho fatto un sogno.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata a Radio 105.

0: Wednesday night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: I am Fede Legrand and I'm in the club.
3: You are listening to 105 in the club with Gus Di Fede.
0: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: 105 in Da Club Deluxe. I migliori DJ ti aspettano tutte le sere con i DJ set dei party più esclusivi. L'estate dance, passala con Radio 105.
1: Let's have a break, we'll come back soon.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
5: Mi racconti qualcosa della mamma?
4: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Rimane subito. Troni, non ci sono paragoni. I'ma
1: love you like never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
1: 105

0: Solo su Radio 105 arriva Belli Italiani, bootleg, mashup e remix che fanno vibrare ogni classico in un modo diverso. Alza il volume e ascolta Belli Italiani.
1: È la turno rifatta, morbidissime labbra, ambra. Ne mi incolla se parla, non vuol farmi da mamma o palia. Cede come essere bella, se ne fotte di Kylie e Kendall. E ha già fatto una guerra, senza arrendersi mai se stessa. Lei non crede all'oroscopo, non vuole attenzioni che costano. E io cado sul morbido, se mi vuole le sue mani mi mordono. Io, lei, il voto cosmico, X-ray.

0: Let's have a break. We'll come back soon. I'm moving through the sun.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105.
1: We'll be back in a while.
2: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
6: And his name is Tony Pitone!
7: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
8: State zitto!
9: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
10: The Summer Show 105 in the Club Deluxe. L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
11: This is in the club with Fedi LeGrand. The Club.

boy Dougie, cause I just might. If you meet

0: 105 in the club. Let's have a break. We'll come back soon on Cento Cinque.
1: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata a Radio 105.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105. In Da Club
1: tonight. Stop this. Stay tuned. Let's have a break. We'll come back soon. On my soul.
2: I'ma love you like you've never been. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.9.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: L'estate dance è 105.